0: Qui c'è sempre una camera disponibile per chi ama il rock. Fermatevi al Virgin Motel. Vi aspetto per un nuovo appuntamento domani alle 22.
1: With Virgin Motel.
2: Best Rock speciale Rolling Stones. Il leggendario gruppo inglese torna con un nuovo attesissimo album, Foreign Tongues. Mm, 14 tracce inedite, collaborazioni straordinarie, tra cui Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith e la partecipazione postuma di Charlie Watts. In un appuntamento unico con Paola Maugeri lo ascoltiamo in anteprima, insieme a un'intervista esclusiva alla band.
3: New album, Foreign Tongues.
4: Did you hear it?
3: Absolutely.
2: Best Rock speciale Rolling Stones, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
5: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock.
2: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
3: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
2: Ah, certo. Anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
3: Sì, sì. Come no?
4: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.

0: sempre pensato che la rabbia sia molto più interessante che stare bene con se stessi.
1: Billy Joe Armstrong. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria sul sito Peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
2: Rock 500, the songs that made rock history.
3: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500, da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.
4: Virgin Classics 1977.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Rolling Stones. Guarda la video intervista esclusiva realizzata da Paola Maugeri a Mick Jagger.
2: The legend Paola. Himself.
3: Paola!
1: Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: Virginradio.it. Stay connected. Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin Radio.
1: Style Rock.
0: Suoni ben amplificati. Uno stile vocale più aggressivo. E testi ispirati spesso a temi mitici, esoterici, sessuali. Questo caratterizza l'hard rock, nato sul finire degli anni 60. Riscoprilo con la nostra web radio Virgin Hard Rock. Un'intera programmazione dedicata agli artisti e gruppi più influenti di questo genere musicale. Virgin Hard Rock. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Gorillaz. In palio i biglietti per la data del 25 luglio a Trieste. E ancora, White Lies. Partecipa al contest. Potresti entrare con noi al concerto del 28 luglio a Cesena. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected. Virgin Classics 1984.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici.

0: Cantati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
1: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
0: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.

Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin Radio. Style.

0: sempre cercato di esplorare territori scomodi. Odio chi non lo fa.
1: Jack White. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock. Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
1: Gli anni Ottanta sono stati un periodo di grande fermento musicale. Si esplorarono confini musicali inediti. Nacquero nuovi stili come la New Wave, il crossover, il Power Rock. Rivivi questo incredibile decennio e riscopri i suoi protagonisti con Virgin Rock 80. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
2: Best Rock speciale Rolling Stones. Il leggendario gruppo inglese torna con un nuovo attesissimo album, Foreign Tongues. Quattordici tracce inedite, collaborazioni straordinarie, tra cui Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith e la partecipazione postuma di Charlie Watts. In un appuntamento unico con Paola Maugeri lo ascoltiamo in anteprima, insieme a un'intervista esclusiva alla band.
3: New album, Foreign Tongues.
4: Did you hear it?
3: Absolutely.
2: Best Rock speciale Rolling Stones, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
5: Virgin Classics 1980.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile.

0: Da Paola Maugeri.
1: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
0: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock.
2: Corri da Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
3: Per Rock Classic si intende tutti quei brani che sono diventati dei veri e propri inni per milioni di rockers. Virgin Rock Classic è la web radio che propone solo pezzi rock senza tempo. Virgin Rock Classic. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Il rock degli anni 70 è sperimentazione, complessità. In questo periodo cresce e si sviluppa in modo impressionante e sono molte le band e gli artisti che con le loro produzioni cambiano il volto alla musica. Rivivi tutto il meglio di questo incredibile decennio con Virgin Rock 70, la nostra web radio. Virgin Rock 70. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
0: Virgin Classics 1967.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virgin Radio.
2: Sono le 6.
3: It's 6 a.m.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra.

0: Sconto sulla pronta consegna, info su nissan.it.
1: Dobbiamo parlare.
2: Lo sapevo.
1: Di questi continui alti e bassi.
2: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
1: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
3: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
5: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
6: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia
7: è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
8: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
9: Da Carrefour ogni giorno più prendi meno spendi su oltre 15.000 prodotti. Raggiungi la soglia e lo sconto scatta da solo. Solo negli Iper Carrefour. Verifica il regolamento nei punti vendita. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
10: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
11: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
12: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
13: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
14: Nuvola la trovi su siscom.eu.
15: Da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
16: Nen. La senti?
17: Nen.
16: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
17: Nen.
16: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
18: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta.
19: Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. E rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
20: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
2: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
1: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
2: Sì, sì, come no?
3: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
4: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di tre valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
5: Ho comprato una perla nera.
6: E perché?
5: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
6: E perché?
5: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
7: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
8: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
9: La mamma vuole abbracciarti ancora.
10: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
11: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
12: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
13: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A. Yeah!
14: Lo senti? È il richiamo del divertimento. In Alto Adige scopri il Falkensteiner Family Resort Lido tra natura e avventure per piccoli e grandi esploratori. Fai check-in e stacca. Qui la vacanza prende il ritmo della felicità. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
15: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
16: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
17: Ho fatto la scelta giusta.
16: Cioè?
17: Faccio pubblicità in TV.
16: Non ci credo.
17: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
16: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
17: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
16: Adesso?
17: Sì, adesso.
18: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
19: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
20: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria sul sito Peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
21: Virgin Radio.
0: Sono le 6:31. Rock and Talk. Il risveglio a tutto rock di Virgin Radio con Dr. Feelgood e Francesco Allegretti.
6: Buongiorno!
21: E buongiorno a tutti, benvenuti in Rock and Talk. Alteria, sorella, sei avvisata. Ci riprenderemo il nostro minuto nella tua fascia Morning Glory, va bene?
6: Ecco. Così mi piaci, aggressivo, così ecco. Mi piaci.
21: Oh.
6: Bene, sono le 6.31,
21: Che giorno è? Bravissimo, bella domanda. No, io perché... mi sono svegliato proprio per il rotto della cuffia, come si dice. Guarda,
6: io invece questa settimana non capisco niente, mai più la domenica, mai più.
22: Cos'hai detto? Scusa.
6: Che mi ha destabilizzato.
21: No, è stata la domenica movimentata.
6: Ma sì, ho capito, però non riconosco il giorno ormai. Vabbè, comunque, oggi è freschino fuori, ma allarme arancione qui a Milano.
22: Smettila di dire cazzate.
6: Qui a Milano 40 gradi, verso mezzogiorno mi cospargo di olio, mi metto il rosmarino sotto le ascelle.
21: Pronto.
6: E sono pronto per essere infornato.
21: Sì, appendendoti ad un palo girevole, prendete così con un po' di patate, poi guarda.
6: Sono pronto.
21: Cotto a puntino.
6: Potete venirmi ad assaggiare.
21: Allora, Nico Carminati, domanda. Sì. Nico Carminati, se tu avessi, faccio a te la domanda che ho fatto l'altro giorno al nostro amico al telefono. Sì. Avessi una valigetta con 1 milione di euro, ma dovessi buttare dalla torre tutti e due, me e Feelgood, che faresti?
6: No,
21: ovviamente ci butti dalla torre.
23: Siete già giù.
21: Ecco, siamo già giù, amici.
6: Vabbè, al 34, diamo il numero, dai, 342-4141-411. Qualcuno ne fa un uso improprio. Vendo frigorifero nuovo, comprato sul web, non utilizzato per errate misure, ritiro in loco, buona continuazione. Chi è?
21: Davide Gatto.
6: Davide Gatto.
21: Tiro a indovinare.
6: Davide Gatto, che ormai è convinto che questa radio sia sua, e un giorno vedremo l'annuncio: vendo radio.
21: Vendo palazzina a Pavia. Ma tu sei, vuoi scommettere che se vai lì poi porti a casa il frigorifero, ci trovi dentro tipo la marmellata dell'84? Ecco,
6: ma sì, ma come
21: figuriamoci.
6: Fai di quello? No, ecco. No, qui non ci si fida di nessuno. Va bene. Gli unici di cui potete fidarvi siamo noi.
21: Come no, figuratevi.
6: Persone
21: che
6: onesti e trasparenti.
22: Non l'ho capita.
6: Te lo spiego poi. Va bene, lanciamo l'urlo, va?
21: Andiamo.
6: R.E.M.

0: yeah. Comunque sappi, caro Allegretti, che qui apprezzano la tua aggressività, eh?
1: Aggressive, yeah. Fratelli, mi fa piacere.
0: Andy Fletcher, tastierista dei Depeche Mode, avrebbe compiuto 65 anni, non è più con noi. Invece, fortunatamente, 64enne Joan Osborne, bravissima, voce splendida e grintosa, grande cantautrice rock. Lei è fortissima ed è qui con noi invece. Jamie Johnson, batterista ex Allman Brothers Band, ne fa 82-56. Bravo, back! Jamie Cook, chitarrista degli Arctic Monkeys, giovanissimo, 41 anni, 68. Kevin Bacon, bravissimo attore ma anche discreto cantante e chitarrista, seguitelo su Facebook, è un personaggio davvero rock and roll. E poi Toby Keith, una delle più belle voci del country di oggi, compie 65 anni.
1: Beh, una bella lista di festeggiati. Grazie tra l'altro per aver sbloccato il ricordo Joan Osborne, una delle canzoni più belle della fine bravissimo. Degli anni 90, One of Us, in cui lei si interrogava
0: bravo.
1: Se Dio fosse uno di noi,
0: sì,
1: insomma è stato
0: il suo
1: grande successo.
0: Sì.
1: Nel 54, a proposito di pezzi che hanno scritto la storia, il DJ Dewey Phillips, dagli studi della radio WHBQ di Memphis, trasmise per la prima volta That's Alright di Elvis Presley. E ovviamente la reazione degli ascoltatori fu immediata, travolgente. Le richieste furono talmente tante che il brano venne mandato in onda più volte nella stessa serata, dando il via alla straordinaria carriera del re del rock and roll. È il 2023, quindi 3 anni fa, sembra ieri, Elton John conclude a Stoccolma la sua carriera dal vivo con l'ultima data del Farewell Yellow Brick Road, chiudendo una storia lunga oltre 50 anni sui palcoscenici di tutto il mondo.
0: Non abbiamo parlato dei Beatles?
1: No, oggi no. Succederà qualcosa? Chi lo sa?

0: E per farci perdonare per il silenzio assordante sui Beatles abbiamo mandato in onda naturalmente Paul McCartney, Come Inside. È il momento della seconda pagina.
1: Oh, e quindi avvertenze, perché tutte le informazioni che condivideremo nella prossima seconda pagina non valgono assolutamente, non sostituiscono il consulto di uno specialista, ma sono solo il risultato.
0: Beh, perché noi non siamo specialisti.
1: No, di uno studio universitario, quindi lo dice l'università. Allora, perdere anche solo 80 minuti di sonno per notte potrebbe favorire un aumento di peso di quasi mezzo chilo ogni 6 settimane.
0: No.
1: È quanto emerge, sì, da uno studio condotto dalla Columbia University su 95 adulti che abitualmente dormivano tra le 7 e le 8 ore per notte. Quindi, per rendere la ricerca il più possibile vicino alla vita reale, i partecipanti hanno posticipato l'orario del sonno di 90 minuti per 6 settimane, tornando poi alle loro normali abitudini nelle 6 settimane successive. Durante tutto il periodo hanno tra l'altro indossato un monitor, una cosa seria, per registrare il sonno, mentre i ricercatori hanno misurato peso corporeo, circonferenza della vita, composizione e livelli di diversi ormoni coinvolti nel controllo dell'appetito. Quindi a parlare è una professoressa della Columbia University che ha coordinato lo studio. Dormire a sufficienza, attenzione, non solo fa bene, perché dovremmo tutti, ma contribuisce a ridurre il rischio di aumento del peso e di patologie correlate.
0: Vabbè, hai sottolineato l'autorevolezza dell'università, della signora e di tutto quanto. Beh, io dormo 4-5 ore al giorno. Se fosse vero questo, io peserei 600 kg.
1: Ecco, infatti,
0: non vale per tutti,
1: evidentemente su alcuni soggetti particolarmente sensibili. Diciamo che c'è uno scombussolamento del sistema.
0: Quello sicuramente.
1: Comunque, sì. Mi è venuta in mente la domanda più semplice che io possa farvi a quest'ora: quante ore dormite in media per notte e soprattutto come giudicheste la qualità del vostro sonno? Che è un argomento di cui si parla sempre poco.
0: Vabbè, quando io non sogno Paul Simon va tutto bene. Quando mi sveglio dopo aver sognato Paul Simon sento dei dolori qua e là.

0: dormite tutti pochissimo, questo è un dato di fatto. A parte Alessia, in media riesco a fare 7 ore di sonno, mi sveglio molto rigenerata, se ho la possibilità trovo ancora più rigenerante chiudere gli occhi 30 minuti post pra... ma quanto dorme questa qua?
1: Allora,
0: ma
1: 7 Alessia, ore notte, ma sai 30 minuti
0: ma sai quante cose ti stai perdendo?
2: 7 ore sono tante, certo, per noi sono un'infinità proprio, figurati.
0: Ma vabbè, comunque ognuno fa quello che vuole.
2: Allora c'è Giulio, Giulio invece ti tira in ballo, c'è una patologia di alcuni che si lamentano di essere svegliati da un tizio che urla let's go, ma le cause sono ancora incerte in fase di studio. Si parla di te?
0: No.

0: Quest'uomo, Iggy Pop, non ha mai dormito in vita sua e guardate che gran bel fisico.
1: 6 ore per notte, anche meno, di cui 2, 2 e mezza preso a calci da mio figlio che viene nel lettone. Stay rock, ciao a tutti.
0: I figli sono pezzacore, sono calci santi quelli.
2: I bambini si sono, ahimè, molti li segnalano come ovviamente innocenti responsabili delle ore di sonno perse. Ma ragazzi, i figli si sa, soprattutto quando sono piccoli, dormono poco anche loro.
0: Sì, ma poi quando escono per le prime volte a 14, 13, 15 anni, non dormi lo stesso perché sei ansioso.
2: Ma stai scherzando?
0: I figli sono pezzecore, però.
2: Però.

0: Coming for you, questi erano gli Offspring in Rock and Talk su Virgin Radio. Andrea da Modena, devi spiegarci questa cosa. Buongiorno, quando non convivevo dormivo 8 ore, ora 5, quindi questa convivenza non ti sta piacendo? C'è un messaggio subliminale, stai lanciando un messaggio d'aiuto?
1: Fanno l'amore, è possibile che non lo capisci, fanno l'amore.
0: 3 ore per notte, cos'è?
1: Vabbè. Mirko, due o tre ore a notte, vi saluto per l'ultima volta, probabilmente morirò a breve, grasso e solo.
0: Ah, perché...
1: Mirko, dici dove ti seppelliscono, veniamo a portarti delle brioche anche lì.
0: Mirko, vedi, già si è allarmato, ma ora la Columbia University ha fatto un esperimento e sostiene che forse si potrebbe ingrassare, mezzo chilo ogni 6 settimane dormendo poco, ma non è che sia la verità assoluta.

0: beh, sì, una bella casetta in campagna, dormi, nessuno ti rompe le balle, non, sì, fai, non hai niente da fare.
1: Il ritmo sonno veglia in campagna, secondo me, lo recuperi in un attimo. Esatto, ti stacchi da tutto questo caos. E noi tra poco invece vi informiamo, a proposito di caos, delle ultime sul traffico.
2: On Virgin Radio, rock and talk.
3: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Rolling Stones. Guarda la video intervista esclusiva realizzata da Paola Maugeri a Mick Jagger.
4: The legend himself.
5: Paola!
3: Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
2: Virginradio.it. Stay connected.
6: Virgin Radio.
3: Sono le 7.
6: It's 7 a.m.
3: Traffic.
7: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 si resta in coda per 5 km a causa di un incidente tra Calenzano e il bivio per la variante in direzione Milano. Un chilometro di incolonnamenti per traffico intenso invece sulla diramazione Roma Sud tra Torrenova e il bivio per il grande raccordo anulare, procedendo verso quest'ultimo.

0: Lentamenti per traffico anche sulla A4 tra Dalmine e Capriate in direzione Torino. Infine, sulla statale 113 settentrionale Sicula, si segnalano lavori di manutenzione tra gli incroci variante di Alcamo e Partinico, procedendo verso l'incrocio Messina. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio.
2: Ma sì, se dormite poco passerete le prossime ore notturne ad ascoltare i Judas Priest, il loro The Best of Judas Priest, che è gentilmente offerto da Virgin
3: dalla
2: Radio.
3: Casa, pensa tra l'altro che uno dei pezzi dei Judas Priest si chiama, e il pubblico che insomma li segue lo conoscerà, Living After Midnight. C'è una storia legata all'insonnia in realtà, perché il chitarrista Glenn Tipton, per fargli sentire la musica del pezzo, svegliò Rob Halford alle 4 di notte. Quindi, siccome per registrare questo disco pare che restarono in piedi
2: volete mettere la creatività di notte rispetto a quella di giorno? Ma non scherziamo.
3: Sì, dai, alla fine è vero, i rocker o comunque gli artisti vivono un po' di notte.
2: E se siete un po' rimbambiti perché avete dormito poco, con la t-shirt di Virgin Radio nessuno vi guarda in faccia, vi guardano la maglietta, quindi potete avere la faccia sonnata.
3: Un paio d'occhiali da sole, cappellino, non vi riconosce nessuno.
2: Perfetto, vi mandiamo anche questo. Lo dovete solo fare l'800-324-330 e rispondere alle nostre domande difficilissime.
3: E quindi
2: niente.
3: Andiamo.

0: Still Waiting, questi erano i Sum 41 su Virgin Radio.
1: Indovina chi? Indovina la rockstar del giorno.
0: Giuseppe, buongiorno.
2: Giuseppe!
3: Buongiorno, buongiorno.
2: Come stai, Giuseppe?
3: Bene, bene, bene, grazie, voi?
0: Non c'è male. Ma senti Giuseppe, riposatissimo, avrà dormito come minimo 8-9 ore, dai.
2: Vero? No? Confermi?
3: Magari.
0: E invece?
2: Ma tu sei lucido lo stesso, vero?
3: Un 3-4 ore a notte.
2: Niente, che fai? Il panettiere? Cosa fai? La guardia giurata? Cosa fai?
3: No, corriere.
0: È un duro lavoro, ma qualcuno, come si dice, dovrà pur farlo, esatto, veramente.
3: Dovrà pur farlo.
0: Vero? Ma soprattutto a volte è complicato avere a che fare con alcuni destinatari. No? Mi pare di capire che il problema siano loro.
2: Ma no, il pacco glielo tiri in quel caso.
0: È bravo, e quelli che ti dicono: sì, sì, me lo tiri. Ma come? Ma signora, non posso. No, non lo tiri pure, che tanto arriva. Ti capita mai?
3: Sì, ogni tanto trovi gente strana, va bene.
2: Col pubblico è così, pensa noi quanti siamo circondati da stranezze. Piuttosto, da 1 a 10 la tua cultura rock?
3: Diciamo la media.
2: La media, lui si barcamena. Va bene, andiamo con il primo.
1: Indizio 1.
0: La band di oggi viene dalla Gran Bretagna. Abbiamo parlato spesso di loro, in particolare del frontman, che sembra abbia fatto un po' il patto con il diavolo, questo lo aggiungo io. È un po' sempre un eterno ragazzo.
2: Sì,
0: lui.
2: Basta tingersi i capelli.
0: Eccolo là, te pareva. Un eterno ragazzo. Come sai, arrivano dal Galles. Il loro primo nome agli inizi degli anni 90 fu Tragic Love Company.
2: Difficilotta.
0: Vero?
3: No, andiamo alla
1: Indizio 2.
2: Il pezzo che ascolteremo tra poco è contenuto nel loro secondo album, uscito nel 1999, il loro ultimo disco Make 'em Laugh, Make 'em Cry, Make 'em Wait, risale a un anno fa. Questo è più recente, dovresti conoscerlo, però insomma. Sì. Niente, no. Vabbè. No,
1: Indizio 4.
0: Per il loro nome definitivo si ispirano dalla marca di un grammofono, la Falcon Stereophonic.
3: Quindi
2: sono i Falcon.
0: Quindi sono gli Stereophonics.
2: Erano gli Stereophonics.
3: Effettivamente sì, era stato un po' deviante.
2: Sì.
3: Non sarà mai come l'ultima volta, purtroppo. L'ultima volta è stato un po' peggio.
2: Persino tragica, peggio. Stai andando migliorando. Quanti gerundi.
0: Comunque, Giuseppe, allora adesso, viste le 4 ore di sonno, non fare confusione, non ti arriverà The Best of Stereophonics, ma The Best of Judas Priest,
2: esatto,
0: quelli di Rob Halford, e nelle tracce di questo best c'è anche Living After Midnight. Bene. La canzone di cui parlavamo
2: perfetto,
0: poco fa.
2: Okay? Sei un uomo felice?
3: Grazie, sì,
2: perfetto.
3: Sempre,
2: allora continua così, continua a barcamenarti,
0: sì. E se ci incontri non ce li dirai i pacchi, Giuseppe, mi raccomando, ciao.
3: No.

0: Stereophonics, belli trittina!
1: Giuseppe, sei talmente capra che ti meriti solo le signore con i bigodini che ti ritirano i pacchi.
2: Ma ragazzi, sono eccolo, le scimmie artiche, le scimmie artiche!
3: Vai a lavorare, cazzo!
2: E questo è un gran artico caprone!
4: Sì, Giuseppe, sì, mandati un pacco da solo e non farti trovare a casa.
5: Giuseppe, ma il problema qui però non è Giuseppe, il problema appunto, Davide, Davide Gatto, te però non te devi allargare, perché capisci, uno vedi, te dà un dito e te pigli tutto il braccio, tu. Eccolo
2: dice,
5: là.
2: Doc, sei geloso perché i capelli che Lee Jones li ha, io se avessi i capelli non me li tingerei.
5: No.
2: Oh, là.
5: Oh, belli, oh, così, sale e pepe.
2: Mi tingo il cranio.

0: mamma mia,
1: so, il suo registro è altissimo, ma in realtà lui poi è molto bravo anche con un registro come pettorale più basso, più morbido, solo che insomma lo conosciamo per queste, note davvero straordinarie. Come si sfoga lui, non si sfoga nessuno.
0: Ma anche David Grohl l'altra sera, insomma, che non è un ragazzino, ha urlato.
1: Ha dato giù.
0: E chissà con questo. sì, Queens of the Stone Age, chissà quelli lì quando hanno urlato.
1: Beh, anche potrebbe essere un argomento per una seconda o terza pagina. Preferite gli artisti che hanno un registro vocale alto o più basso, più morbido?
0: E soprattutto quanto urlate voi?

0: Touch Me, questi erano i Doors e voi siete in Rock and Talk su Virgin Radio. Torniamo tra poco con All Kinds of People, Jake Bugg.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
2: Style Rock.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 3,99, TAEG 5,90. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 12 luglio banane Chiquitas fuse a 1,48 euro al chilo negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
5: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno!
6: Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Adidas, Sandro e molti altri. Serravalle Designer Outlet, lo sconto raddoppia!
7: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
8: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
9: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
10: Signora?
11: Sì, lei. Controllo a campione. Apra le valigie.
10: Ecco qua.
11: Scarpe. Beh. Carine queste.
10: Carine quelle, eh?
11: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
10: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
11: Non me lo dica, anche mia moglie ieri era da scarpe e scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
10: Pittarosso o scarpe e scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
12: Possiedi un impianto fotovoltaico incentivato? Il GSE ti ha trattenuto 20 euro a modulo e sei responsabile del ciclo del loro fine vita. Ma forse non sai che puoi risparmiare il 50%? Col consorzio EcoPV paghi solo 10 euro a modulo, ti verrà rimborsata la somma trattenuta e garantito il loro corretto trattamento. E puoi delegare tutte le pratiche a EcoPV. Iscriviti eco-pv.it.
13: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà.
14: La Piadineria.
13: La più buona, perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
15: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
16: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
17: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
16: Oh, Contacta, adoro!
17: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
18: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
19: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
20: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
21: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
22: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
23: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare.
24: Senza rinunciare alla qualità?
0: Antonella.
1: Da MD trovi tutto il necessario per passare un'estate fantastica. Ad esempio, fino al 12 luglio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un telomare dimensioni 70x70 cm in fantasia assortite con soli 2,50 euro in più. Perché da MD trovi tantissime offerte anche su prodotti per la casa e il tempo libero. Vieni a trovarci.
0: Ti aspettiamo. MD, buona spesa Italia.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: E questo era Jake Bug con All Kinds of People su Virgin Radio.
1: Beh, urla, ma non così tanto. Potrebbe darci di più, insomma, come Joshua dei Greta Van Fleet, e poi anche Dave Grohl, dicevamo, insomma, urlatori. Pensate che gli urlatori era una categoria di cantanti degli anni, fine anni 30, 40, quando andava forte il rhythm and blues, personaggi come Big Joe Turner, Wynonie Harris, Roy Brown cantavano senza microfono e dovevano sovrastare, dovevano avere un volume superiore alla strumentazione, pensate che polmoni dovevano avere, e venivano così denominati shouters. Ma voi, quanto siete shouters? Quanto urlate? Lo so, è paradossale, ma quando mi arrabbio non urlo, ma lo faccio solo quando mi sto divertendo, tipo il concerto dei Foo Fighters. Tu urli? Io non ti ho mai sentito urlare.
0: No, io no, io proprio non riesco, no, anche perché ho una voce piuttosto bassa di mia, il mio timbro è piuttosto...
1: Cioè, non hai mai mandato al gabinetto nessuno urlando?
0: Se urlo, comunque, non riesco a farlo bene, perché non è proprio nelle mie corde, ecco, per usare una metafora.
1: Nico Carminati l'ho sentito urlare una volta, sì. Riccardo Bucero ha la voce stridula, se urla...
0: Sì, perché parliamo di registri vocali, siamo partiti proprio da quello di Josh Kiszka, esatto. Tutti lo conosciamo per le sue note molto alte, ma i fan dicono dovreste ascoltare quando fa invece dei pezzi con un registro più basso, è bravissimo nel saper modulare. Quindi
1: dite quello che vi pare, ma io vicino di casa non lo vorrei.
0: Non lo vorresti. No, senti, citano per esempio questo, il cantante dei Crimson Glory, purtroppo scomparso nel 2009, registro altissimo, probabilmente uno dei più alti della storia del rock.
1: Ma voi quanto urlate?

0: Bon Jovi, John Bon Jovi.
1: Insomma, beh, è qui il registro vocale, devo dire che era impegnativo. Sì, sì. Comunque,
0: se
1: volete, anche per così attendere l'arrivo dei vostri sms in merito a quanto riuscite ad urlare, soprattutto in quale situazione lo fate, al 342-4141-411, vi cito i 10 artisti che nella storia del rock sono considerati quelli con la maggiore estensione vocale di sempre.
0: Okay.
1: Bruce Dickinson, preceduto da Minor, James Keenan dei Tool, ma anche Chris Cornell, Rob Halford dei Judas Priest, Ann Wilson, Corey Taylor degli Slipknot, David Lee Roth, Freddie Mercury, Axl Rose al numero 2, ma quello con l'estensione vocale maggiore di sempre è Mike Patton dei Faith No More, che raggiunge le 6 ottave e mezzo.
0: Ma che sarà mai? Mia mamma, quando tornavo con le insufficienze, lo batteva.
1: Come le mogli di molti ascoltatori, ce n'è uno che dice: mia moglie urla altro che Josh Kiska dei Greta Van Fleet. Figuriamoci. Beh, insomma, voce possente, allora, anche quella di Pizzurno.
0: Quanto è liberatorio il vostro urlo? Urlo di gioia o urlo di rabbia? O urlo di fanatismo ai concerti, negli stadi? Dai.

0: Pretender, Kasabian, qui in Rock and Talk su Virgin Radio. Domenico da Teramo, un timbro di voce scrive abbastanza alto, quindi devo costantemente trattenermi nella vita quotidiana. Al concerto di Linkin Park, alla seconda canzone ero già senza voce per quanto ho urlato, quello è un classico.
1: Sì, sì, e invece ci sono anche quelli che non amano urlare e non sopportano sentire gli altri urlare, tipo Marino, lo facevo un urlatore, invece no, Marino è un tipo quieto. Io non urlo mai, dice, anzi mi danno proprio fastidio le persone che urlano anche solo per chiamare gli altri. Ci sono altri modi per avere attenzione, tipo mia moglie sa che quando mi sto inalberando la chiamo solo con il nome completo anziché il diminutivo.
0: Ah, quello è un segnale molto chiaro, eh?
1: Sì, sì, ma ho capito, insomma, ogni tanto un urlo, insomma, dai,
0: ci può stare. No, ma io in realtà c'ho un motivo per cui non urlo, perché ricordo alcuni episodi traumatici, tipo mi capitava di andare per esempio a fare serata, quindi nei locali, soprattutto quando la musica è molto alta, devi parlare con le persone ad alta voce per riuscire a farti capire, e tornavo a casa senza voce, dovendo lavorare, facendo questo mestiere, mi sono reso conto che urlare proprio non è il mio.
1: Vabbè, ma ho capito, ma come fate? Tipo, c'è Marino che dice, ci sono altri modi per avere attenzione, che fai? Mandi una raccomandata con ricevuta di ritorno? Cioè, non lo so, se vuoi la

0: noia, che noia quelli che urlano sempre, ma che noia anche quelli che sussurrano sempre. L'ideale è la via di mezzo, le dinamiche come Lenny Kravitz, e fra poco su Virgin Radio i Deep Purple.
1: On Virgin Radio, rock and talk.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99,514. Anticipo 7.650 euro. 36 rate. Rata finale 17.056 euro. O sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
3: Quel brivido che ti sale quando all'ultima ora il capo ti dice: hai 10 minuti? Quel brivido non lo possiamo controllare. Tutti gli altri sì.
4: Airzone, il sistema per la tua climatizzazione gestita dall'app Airzone Cloud. Comfort, risparmio e controllo. Airzone, benvenuto alla climatizzazione consapevole.
5: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
6: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
5: Iper la grande I, dal 29 giugno al 12 luglio, schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. Coca-Cola, classica o zero, Fanta o Sprite da 33 cl per 24 a 10,39 euro. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
7: Iper la grande I, nuovi ogni giorno, dal 1974. Scopri di più su iper.it.
8: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
9: Ok, e quindi?
8: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con due grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
9: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con un litro. Hai il sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
10: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
11: MG. Find your more.
12: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una Solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà.
13: La Piadineria.
12: La più buona, perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
14: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
15: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
16: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
17: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano. E Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
18: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti i weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
19: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Ma can you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
20: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
21: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
20: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
22: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
23: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
24: Virgin Classics 1972.

0: Before, questi erano i Deep Purple qui in Rock and Talk su Virgin Radio. Insomma, parliamo di voci. Quando bisogna alzarla, voi alzate la voce? Siete degli urlatori, un po' come alcuni grandi, alcune grandi rockstar. Tipo, vi capita mai di fare un pezzo alla Steven Tyler per cercare attenzione?
1: E come fai a dimostrare che sei arrabbiato o eccitato?
0: Esatto, alzando la voce.
1: E se tu non la alzi?
0: No, io no. Ah, tu chiedi a me?
1: Era proprio personale.
0: Ma io di base proprio non mi in albero.
1: E quindi con il braccio ti rifiori un cartello con scritto arrabbiato.
0: Sono stufo.
1: Oppure
0: stanco. State lontano da me. Sì, più o meno parlo, no, ma sai, basta anche uno sguardo. No, non riesco ad urlare proprio. Fisicamente è una cosa che mi provoca molto molto sforzo. Non è una cosa che mi viene naturale. No.
1: Matilde è una shouter. Io ho un tono di voce molto alto e urlare nella mia famiglia era normalissimo. Purtroppo ho sposato una persona che proviene da una famiglia in cui il tono era decisamente più basso e ho dovuto adeguarmi, altrimenti si spaventava. Vedi cosa si fa per amore? Lo vedi?
0: Esatto.
1: Si parla normalmente,
0: anche perché poi voglio dire, le occasioni per urlare ci sono, solo che bisogna anche sapersi controllare.
1: Davvero,
0: c'è questa cosa molto importante, perché a volte poi si esagera. Poi ci sono quelle persone che non lo fanno mai, quando urlano poi improvvisamente fanno un disastro. Comunque c'è chi ci consiglia anche dei pezzi per capire come si urla, ad esempio Joe Elliott in Love Bite da Hysteria dei The Flappard. Dicono che come urli lì non ce n'è.

0: anche lui non scherza. Abbiamo davvero, sempre davvero. Quattro ottave, questo registro basso fino alle note più acute, dicono tenore rock, graffiante. Poi senti, in effetti, Nicole ecco, Deck. Quando lui urla, è un urlo però un po' gutturale, vedi, ognuno poi urla a modo suo, certo, non è sicuramente il timbro di Steven Tyler, quello di Chad Kroeger.
1: Un tono gutturale ma molto aperto che ti abbraccia John Lee Hooker. Allora, non amo chi urla neanche chi parla sempre pacato, l'ideale sarebbe la voce di John Lee Hooker, che anche solo con una sillaba ti si impone, ti rimette a posto subito, dice Silvia, che è una sua grande fan. A chi lo dici, cara Silvia, l'ho visto dal vivo, grande bluesman, aveva una voce pazzesca, sì.
0: E poi c'è Carmine da Milano Corvetto, si vede dal mio volto che sono abbastanza arrabbiato, a volte divento Ian Gillan, un abbraccio, quindi urla anche lui quando gli capita.

0: Alanis Morissette che se urla urla con dolcezza, Anouk che urla urla con rabbia, è vero?
1: Eh sì, beh, ti ripeto, sì. Anche l'urla è questione di gusti, è questione di tecnica, ognuno ha il suo. Tra poco le breaking news di TGCom 24.
2: On Virgin Radio, rock and talk.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Convieni al tuo portafogli?
4: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
5: Zanzara!
3: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
6: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Gorillaz. In palio i biglietti per la data del 25 luglio a Trieste. E ancora, White Lies. Partecipa al contest. Potresti entrare con noi al concerto del 28 luglio a Cesena. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
2: Virginradio.it. Stay connected.
7: Virgin Radio.
6: Sono le 8.
8: It's 8 a.m.
6: TGCom 24. Breaking news.
9: Buongiorno da Mattia Venini. Nuovi attacchi americani in Iran. Stanotte Washington ha colpito oltre 80 obiettivi in risposta alle azioni di Teheran contro le navi commerciali a Hormuz. La rappresaglia dei Pasdaran sulle basi militari statunitensi in Kuwait e in Bahrain. L'attacco ordinato da Trump al vertice NATO ad Ankara. Il presidente americano ancora duro contro gli alleati. Non ci hanno aiutato in Iran. Meloni una brava persona, ma non c'è stata per noi. La premier al tavolo con il numero uno della Casa Bianca. Con lui rapporti cordiali. Oggi il secondo giorno di summit, in cui è previsto anche un bilaterale fra Trump e Zelensky. Mentre il presidente è in Turchia, nella notte la Russia ha lanciato un'altra pioggia di missili su Kiev e Kharkiv. In risposta, droni ucraini contro la raffineria di Saratov. In Francia, confermata in appello la condanna a Marine Le Pen per appropriazione indebita di fondi pubblici. Già scontata l'ineleggibilità, ha annunciato il ricorso in Cassazione e la sua candidatura alle presidenziali del 2027. Bardellat sarà il mio premier. Operazione di polizia in tutta Italia, perquisizioni in 17 città, 7 arresti e 30 indagati per detenzione e divulgazione di materiale pedopornografico. Sequestrati numerosi dispositivi informatici contenenti decine di migliaia di file illegali. Mondiali di calcio, la Svizzera torna ai quarti dopo 72 anni, Colombia KO ai rigori. Sfiderà l'Argentina, vincente sull'Egitto dopo un'incredibile rimonta da 0-2 a 3-2 in 10 minuti. Tennis, Sinner in semifinale a Wimbledon, battuto il tedesco Struff in 3 set, affronterà Djokovic. Queste le breaking news di TGCom 24.
10: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
11: Puoi dirlo forte.
12: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
13: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di

0: conto su Fisco Zen.
1: Scegli ora ING Business Banking.
0: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
2: Traffico.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade, sull'Autosole verso Milano, tra Firenze Nord e il bivio per la 1 direttissima in direzione Bologna, si registrano 9 km di coda per un incidente risolto. Lungo l'A4 in direzione di Torino, code per traffico tra il bivio A4 raccordo tangenziale est di Milano e Cormano. Anche sull'A8 dei Laghi, rallentamenti verso Milano tra il bivio A8 A9 e Milano Nord. Lungo la A11, viaggiando in direzione di Firenze, code a tratti tra Prato Ovest e il bivio A11-A1. Sulla statale 1 via Aurelia invece è stata chiusa una corsia per lavori di manutenzione prima dell'incrocio Malagrotta. Infine, lungo la tangenziale di Napoli, coda per un incidente tra Vomero e Capodimonte in direzione della diramazione Capodichino. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio.
4: Beh, insomma, quante volte l'avete sentito nei suoi interventi? Comincia pacato e poi se l'argomento lo infervora chiude urlando, spesso qualcosa tipo zio cannolo, perché in radio non si può dire altro. Ecco, io vorrei essere presente durante una delle sue incazzature senza microfono. Chissà cosa urla quell'uomo.
5: Beh, ma sai, Antonello è imprevedibile. Comunque dai, alla fine la psicologia lo spiega chiaro e tondo che cosa voglia dire urlare. È semplicemente un meccanismo di difesa emotiva.
4: Ma certo!
5: Pensa, tra l'altro, chi ascolta una persona che sta urlando automaticamente entra in uno stato comunque difensivo, perché urlare attiva l'amigdala, che è un po' che dicono sia il centro della paura e della sopravvivenza del cervello, quindi comunque a qualcosa serve, perché una persona che ti sente spesso urlare si spaventa certamente.
4: Esatto, e poi spesso se urli passi dalla ragione al torto. Anche però, questo è vero. Quindi si deve urlare con stile, insomma.
5: Bisogna urlare, sì, bravo. Beh, Bruce con Springsteen, classe possibilmente.
4: Esatto, Bruce Springsteen urla con stile, dai.
5: Direi di sì.

0: stile, che bravo urlatore.
1: Sì, sì, ammesso che decidesse di urlare, sì, uno lo perdonerebbe a mani basse, Bruce Springsteen.
0: Così come Mara è stata perdonata dai figli, anzi se la godevano quando urlava. I miei figli ormai grandi definivano le mie incazzature delle performance.
1: Beh, avremmo voluto esserci, Mara, ci dispiace davvero. E poi c'è Mau da Iesi, gran fan numero uno del Cavaliere Nero, che dice: beh, Antonello Piroso che urla secondo me è spaventoso, mi fa impazzire, quando invece è tranquillo e pacato. Cioè, in che senso, sì, ti fa impazzire?
0: È che c'è sempre comunque una tensione,
1: perché sotto sotto vuoi che urli, sì, quindi non vedi l'ora che arrivi, sì, alla saturazione.
0: Senti come urlano queste chitarre, senti, sono i Warning.

0: Warning su Virgin Radio, sta per arrivare Antonello Pieroso, l'urlatore.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
3: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung per 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
5: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
6: Voce generata in AI.
7: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
10: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
11: Ho fatto la scelta giusta.
10: Cioè?
11: Faccio pubblicità in TV.
10: Non ci credo.
11: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
10: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
11: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
10: Adesso?
11: Sì, adesso.
12: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
13: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
14: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro, è ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo a Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
15: GWM, go with more.
16: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
17: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
18: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
19: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
20: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAEG 883. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
6: Rock and Talk. Su Virgin Radio, l'autorevole punto di vista del cavaliere nero Antonello Piroso.
21: Insomma, abbiamo parlato di artisti rockstar con un registro vocale poderoso, quindi Mike Patton, Freddie Mercury, Axl Rose, Steven Tyler, ma volete mettere il registro vocale di Antonello Piroso in Rock and Talk? Non vediamo l'ora di ascoltarlo qui su Virgin Radio.
6: Rock and Talk.
0: Buongiorno, che tappeto rosso, Antonello.
21: Buongiorno.
22: Ma come si dice, io temo quelli che arrivano portando doni e quindi no.
0: I due magi siamo, no?
22: Sì, sì. Allora, Timeo da vecchie reminiscenze di quando facevo finta di essere uno studente del liceo classico Alessandro Volta di Como. Ma dunque, a proposito delle vostre simpatiche interlocuzioni mattutine che tanto allietano gli amici e le amiche all'ascolto, vorrei semplicemente segnalarvi che ieri è stato il compleanno della mia adorata Lucia. Adesso voi direte giustamente, grazie. Nata il 7 luglio, come mio papà, quindi se mio papà fosse ancora io, anche lui ieri avrebbe festeggiato. No, voi direte sì, vabbè, ma noi che ce ne impipa. Ecco, allora voglio spiegare che nella famiglia Piroso Sartori l'urlatrice è Lucia, nel senso non perché ha un caratterino, diciamo così, neanche urlatrice, diciamo, in quei rari momenti in cui ci trastulliamo. No, è un... perché ridete?
0: Non riesco a immaginarti, ecco.
22: No, appunto, neanche Lucia, e quindi vi volevo tranquillizzare su questo, ma attenzione, è urlatrice per un motivo molto banale, che essendo io un signore ormai che prossimamente, se ci arriva, compirà 66 anni, sono sordo. E quindi lei è costretta a rincorrermi per casa a urlare e invariabilmente mi dice: Madonna, ma sei proprio diventato sordo? Fino al punto che ormai talvolta davanti alla televisione, per dialogare con me, mi scrive messaggi WhatsApp e non aggiungo altro, così parlò il Cavaliere Nero.

0: Spellbinding su Virgin Radio, questi erano gli Smashing Pumpkins.
1: Su Virgin Radio, Antonello Pieroso.
2: Quando io apro la schermata, ho un sito dove vedo contemporaneamente tutte le prime pagine dei giornali, no? Come quelle di oggi, che fanno riferimento al vertice della NATO, alle spese militari. Già tutti si sarebbero impegnati a spendere prossimamente 50 miliardi di euro in armamenti, ma soprattutto tutto, come al solito, ruota intorno alla figura ingombrante, inutile, superflua, se non fosse solo che è il cialtrone in capo, dico, è l'inquilino attuale della Casa Bianca. Ovviamente mi sto riferendo a Donald Trump, il quale avrebbe concesso che Meloni gli è simpatica, Giorgia Meloni gli piace molto, ma non è stata carina, non si è fatta trovare al suo posto quando gli Stati Uniti avevano bisogno, quindi in qualche modo ha una piccola carezza. Non ce l'ho con te, ce l'ho con quello che hai fatto, o meglio non hai fatto, cara Giorgia. E qui torniamo alla considerazione che le famose guerre e i famosi conflitti che Donald Trump avrebbe risolto tutto in una volta, in pochissimo tempo, una volta lui arrivato, ritornato alla Casa Bianca, stanno ancora tutti lì i conflitti. Cioè, voglio dire, Russia e Ucraina sappiamo come sono messe, Israele, Gaza, Libano, è una partita aperta, come è una partita aperta, diciamo, il conflitto strisciante con l'Iran che va avanti. Quindi è meraviglioso, mi chiedo cosa servono questi summit, no, a far ritrovare tutti insieme capi di Stato, presidenti del Consiglio, anche perché poi il cuore di questa riunione è appunto quanti soldi dobbiamo mettere nell'armamento europeo, perché sappiamo che Putin aveva parlato a suocera, perché nuora intenda, come si dice, e cioè aveva in sostanza minacciato la Polonia, in realtà per minacciare tutta l'Unione Europea e dire: state attenti a che cosa decidete in questa sede in Turchia ad Ankara. Va bene, politica internazionale, politica interna. Mi incuriosisce di più e mi piace segnalarvi una circostanza. Avrete sentito, avrete letto, credo di averne anch'io accennato in maniera obliqua, al fatto che trovavo davvero singolare che in occasione di una mostra di libri, di una fiera di libri organizzata a Roma, gli organizzatori avessero deciso di chiedere agli editori che intendevano partecipare con un loro stand una preventiva dichiarazione di antifascismo. E infatti alcuni editori non hanno aderito, ma non hanno aderito non in quanto fascisti, non hanno aderito in quanto questa precondizione non la accettavano. Cioè, questa dichiarazione preventiva in cui confermi di aderire ai valori della Costituzione innesca un circuito. Tra l'altro poi si è scoperto, cosa meravigliosa, che questa condizione era stata posta dagli organizzatori come vincolante: se vuoi tu editore partecipare alla nostra manifestazione ci devi giurare che sei un antifascista. E alcuni editori hanno detto: per principio ti dico di no, non mi puoi estorcere. Benissimo. Poi si è scoperto che hanno deciso di prendere in considerazione 7 domande presentate in forma incompleta. Cioè, prima hanno richiesto la patente di antifascismo a tutti quelli che volevano fare domanda. Quelli che hanno fatto domanda hanno firmato la dichiarazione antifascista. 7 che hanno presentato la domanda, quella dichiarazione antifascista, non l'hanno firmata, hanno detto: sapete dove dovete metterla questa dichiarazione? Li hanno fatti entrare lo stesso. E allora di che cosa stiamo parlando? Di fuffa, come al solito, no? Nel senso che io personalmente, essendo un anarchico liberale, le censure, tanto più le censure preventive, mi fanno venire l'orticaria. È successo, passando dall'editoria a allo show business, al Festival di Sanremo, è successo anche nei confronti, ve lo ricorderete, qualunque cosa voi pensiate del personaggio, per carità, che può piacere o non piacere, quando era circolata la notizia che il comico Andrea Pucci sarebbe stato ospite del Festival di Sanremo. Ora, io Andrea Pucci l'ho visto nei suoi spettacoli. Mi diverte, mi fa ridere, qualche passaggio è particolarmente grossolano, ma dai comici non ci si aspetta, si dovesse anche qui metterci, non è che quando Benigni faceva l'elenco dei nomi dell'organo sessuale femminile con Raffaella Carrà e dell'organo sessuale maschile, era molto divertente, mi ha fatto ridere, il tema era quello lì, insomma ci è andato giù anche piuttosto, no? Benissimo, tranchant, come si dice in questi casi, ma... E invece Andrea Pucci fu deciso che non poteva permettersi non di andare all'Ariston, di avvicinarsi alla città di Sanremo, perché comico di destra. Ma scusate, chi siete voi, sinedrio dei giusti, per decidere io, cittadino adulto, maggiorenne di questa Repubblica, cosa posso o non posso vedere in televisione? Se Andrea Pucci andrà sul palco del Festival di Sanremo e violerà la legge, diffamerà qualcuno, ne patirà le conseguenze, ma io prima lo voglio ascoltare e poi giudicare. Questo invece metodo per cui alcuni decidono che altri in questo paese, nella Repubblica italiana, no, non possono fare delle cose, ecco, questo a casa mia tecnicamente si chiama fascismo, e impedire ad Andrea Pucci di andare sul palco, secondo me, è stata una decisione preventiva dall'agro sapore fascista. Così parlò il Cavaliere Nero.

0: Blitzkrieg Bop, Ramones su Virgin Radio.
1: E Antonello Piroso con noi in Rock and Talk.
2: E a proposito del fatto, no, degli arzilli vecchietti, parlo dello sport, pagina sportiva, non dell'arzillo vecchietto Donald Trump e del suo scendiletto infantino, il capo della FIFA, con quella scandalosa decisione di consentire a un giocatore della nazionale americana che aveva rimediato un'espulsione, un cartellino rosso, quindi avrebbe dovuto saltare la partita successiva, e invece è stato graziato da Infantino dopo che Trump ha dichiarato urbi e torbi pubblicamente di averlo chiamato e di dire: oh, ma quello lì è stato espulso, anche se con il concorso addirittura del VAR, ma ha patito un'ingiustizia, deve giocare. Signor sì, Infantino è scattato sull'attenti. Questo non ha evitato alla nazionale americana di venire buttata fuori, a questo punto posso dire meritatamente, per causa del suo presidente, dai mondiali. Invece l'infinita Argentina va avanti, è andata avanti anche con l'Egitto, partita che l'Argentina praticamente stava perdendo fino a una manciata di minuti alla fine, poi ha recuperato da 2-0 a 3-2, sempre con il concorso in tutti i sensi, per gli assist, per come gioca, di Leo Messi, il quale ha sbagliato per la seconda volta in questo mondiale un calcio di rigore. Manino, non aver paura, ricordate De Gregori, lui sui rigori Messi non è più una garanzia, questo è del tutto evidente. Oh, intendiamoci, ha vinto l'Argentina 3-2, ma gli egiziani non ci stanno per niente, nel senso che il commissario tecnico Hassan della squadra egiziana al termine della partita ha detto: noi siamo stati i migliori, sono successe tante cose giuste, hanno parlato esplicitamente di partita pilotata perché forse vogliono tenere in corsa i campioni del mondo, cioè gli argentini e Leo Messi, per questioni di marketing, cioè far passare l'Egitto alla fase successiva dei mondiali e buttare fuori l'Argentina dopo che sono uscite altre squadre pesanti, la Germania, l'Olanda, il Brasile. Ecco, allora i mondiali Infantino non si potevano permettere di buttare fuori anche l'Argentina. Questa è la spiegazione degli egiziani. Comunque sia, intanto Messi ancora sgambetta e poi ha pianto alla fine della partita, il momento emozionale, eccetera. Come sui campi di Wimbledon, il prossimo avversario di Jannik Sinner sarà Nole Djokovic, un altro arzillo vecchietto. Non sarà la prima volta che si incontrano, però posso dire che vedere come ha fatto Djokovic a venire a capo di una partita alla sua età nel caldo di Wimbledon dopo 5 ore, tanto di cappello, chapeau Nole, così parlò il Cavaliere Nero.

0: Siamo quasi arrivati alla fine della settimana, non proprio, ma per loro è già venerdì. I Darkness qui su Virgin Radio.
1: Antonello?
2: Beh, ovviamente non ci potevano non essere ancora articoli sulla vicenda di Sigfrido Ranucci, bomba esplosa davanti casa, arrestati i presunti esecutori materiali, i quali presunti esecutori materiali, parlando fra di loro, avrebbero inguaiato la vitola, questo famoso, diciamo, in questi casi si dice faccendiere, finito poi ad avere un ristorante di pesce a Roma, il quale è definito amico da Sigfrido Ranucci. Dice: sono sconvolto, è un mio amico, non posso pensare che sia vero quello che ipotizzano e dicono gli inquirenti sulla base delle intercettazioni relative agli arrestati, che appunto avrebbero tirato in ballo la vitola, e sui riscontri che gli inquirenti, perché non, vi ricordo che per quanto noi siamo tutti appassionati a leggere le intercettazioni fra le persone che vengono indagate, i sospetti eccetera, vi vorrei ricordare che le intercettazioni non sono prove. Questo malcostume che abbiamo in Italia di pubblicare, anche quando, come disse una volta Ilda Boccassini, magistrata che non può essere certo definita come una che vuole chiudere la bocca ai giornali, anche perché i giornali l'hanno sempre portata in palmo di mano, Ilda Boccassini ha detto: io trovo sui giornali spesso e volentieri, anzi spesso e malvolentieri, intercettazioni private assolutamente irrilevanti ai fini anche dell'indagine da cui queste intercettazioni vengono attinte. Io al telefono con il Doc, con l'Allegretto, con Nico, con Riccardo Buccero posso dire qualsiasi cosa, posso millantare, posso falsificare. Non è che se io dico a un mio amico al telefono, chiunque gli sia, oh guarda che adesso ti porto delle dosi da cui si potrebbe pensare che io sono uno spacciatore, no, perché il meccanismo è questo. Io al telefono qualunque cosa io dica in quelle, poi dopo ci devono essere le verifiche, se no basterebbe dire ho intercettato uno e con quell'accusa detta al telefono io ti inchiodo. Peraltro un sistema usato anche certe volte, ed è infatti questo il motivo per cui vi segnalo anche oggi il caso Ranucci, Maurizio Belpietro sulla Verità, ma anche Giuliano Ferrara sulla prima pagina del Foglio di oggi, gli dicono: bene, fai una bella inchiesta alla Report, pubblica le intercettazioni, guarda un po' chi c'è dietro, poi si tirano in ballo altri nomi, altri soggetti di cui non si dicono altre cose, ma insomma, ecco, voglio dire, lo stile Report applicato alla vicenda di Report, secondo Ferrara e Belpietro ci sarebbe da ridere. Io non lo so, però certo, è una vicenda dai contorni confusi e anche ambigui. Così parlò il Cavaliere Nero.

0: Rolling Stones in the Stars su Virgin Radio.
1: E ricordate domani l'appuntamento con Paola Maugeri, lo speciale dedicato a Foreign Tongues che ascolteremo alle 21.
0: Secondo te ce lo siamo scordati?
1: Su Virgin Radio. Guarda, secondo anche Antonello ovviamente invitato,
0: certo.
1: Lo salutiamo per questa conclusione di puntata su Virgin Radio.
2: Sì, vi segnalo Franco Mirabelli, senatore della Repubblica per il Partito Democratico, che nel 2022 ha scoperto di essere malato di sclerosi laterale amiotrofica, la SLA, il quale oggi sulla prima pagina dell'Unità scrive: da 7 anni la legge sul fine vita è bloccata al Senato da una destra che non vuole neppure recepire le indicazioni della Corte Costituzionale e l'invito a legiferare. Scandalosa la scelta di questa destra, di questo governo, di insabbiare la legge sul fine vita. Scegliere se vivere o morire è un diritto. Così parlò, e ha ragione, il senatore Franco Mirabelli, così parlò il Cavaliere Nero. Buona giornata, siete la Resistenza. Ciao.
0: Ciao,
1: ciao Antonello.
3: On Virgin Radio. Rock and talk.
4: Se avete un impianto fotovoltaico incentivato, dovete sapere che il GSE trattiene 20 euro a modulo come garanzia, ma la responsabilità sulla gestione del fine vita moduli rimane vostra. Oggi un decreto legislativo vi permette di dimezzare legalmente questa spesa. Iscrivendovi al consorzio Eco PV pagate solo 10 euro a modulo. Il GSE vi restituisce il denaro trattenuto e la responsabilità se la prende interamente il consorzio. Info su eco-pv.it. Pensano a tutto loro, pratiche comprese.
5: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
6: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
5: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
7: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, tua in 35 rate da 139 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.463 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,32%. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
9: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
10: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
9: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
11: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
12: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
13: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
12: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
13: Sì, sì, come no?
9: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
14: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
15: Nuvola la trovi su siscom.eu.
16: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
17: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Mocha Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Mocha Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso. Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
18: Virgin Classics 1980.

0: bella targata 1980 Anyway You Want It. Vado a controllare se ci sono parolacce.
1: No, direi di no.
0: Erano
1: no,
0: i giorni su Virgin Radio.
1: Perfetti, cioè gruppo adatto a tutti.
0: Esatto.
1: Trasversali, una, e mai volgari.
0: Infatti l'etichetta è Arena Rock proprio per questo, perché si rivolgono a tanti, però non vuol dire, perché insomma i termini di volgari, insomma le parolacce nella musica ci stanno,
1: sì,
0: ci sono sempre
1: state. Intendiamo anche il linguaggio del popolo.
0: Sì, sì, Bulbus. Ma è chiaro, ecco, è chiaro, è
1: sì,
0: chiaro.
1: Sì,
0: che,
1: sì.
0: Sono le 8.52, notizia musicale, la notizia è che diminuiscono le canzoni con testi espliciti nelle top di quella famosa piattaforma di streaming, famosa in tutto il mondo. Pensate che nel 2026 solo il 13% di queste delle canzoni contengono testi espliciti, mentre nel 2018 addirittura il 74%. Insomma, come dire, c'è un taglio, c'è una, come posso dire, una,
1: beh, si sta andando verso dei testi più controllati, perché ovviamente
0: non è che si sta andando,
1: no,
0: c'è
1: beh...
0: un controllo da parte loro, per cui c'è una selezione, un filtro che esclude le canzoni con un maggior numero di parolacce.
1: Allora, potrebbe essere
0: questa
1: così,
0: è censura,
1: ma non
0: però,
1: credo,
0: abbi
1: perché
0: pazienza,
1: se andiamo ad esaminare l'ambiente hip hop, l'ambiente R&B, che è quello che fa, che riveste insomma una quota molto importante di ascolto su questa piattaforma, in realtà nei pezzi R&B, nei pezzi pop le parole sono sempre molto esplicite, tant'è che parecchi dischi riportano l'etichetta Parental Advisory Explicit Lyrics.
0: In effetti qualcuno ha sollevato anche polemiche sul discorso delle tematiche trattate nella trap, perché esprimono e diffondono valori poco educativi.
1: Beh, i rapper si esprimono spesso con parole forti. Il problema è che però se questo sondaggio, cioè questa ricerca, dice che nelle top di questa piattaforma di streaming svedese stanno scomparendo canzoni con testi vietati o comunque con testi espliciti, evidentemente è il pubblico che sta cambiando gusti, perché fino a prova contraria queste classifiche vengono fatte da chi ascolta.
0: Oggi io e te non andiamo d'accordo, secondo me il pubblico...
1: Tu dici che c'è un controllo,
0: secondo
1: te eminenze grigie che controllano le top.
0: Ma certo, i nostri gusti musicali sono condizionati da dove spingono i grandi media e i grandi streamers, per intenderci.
1: Allora, però
0: c'è un condizionamento, abbi pazienza.
1: Posso però sottoporti questo dato, dato che sottopongo a tutti. Abbiamo esaminato tra l'altro la top 50 globale, sempre in questa piattaforma di streaming, la maggiore al mondo. Attualmente, pensate, gli artisti rock presenti nella top 50 globale sono 3 con pezzi d'archivio. Abbiamo Every Breath You Take The Police al numero 44, Mr. Brightside dei Killers al numero 34, quindicesima posizione per gli Oasis con Wonderwall.
0: Solo 3? E secondo te è vero? No!
1: No, nel senso,
0: secondo
1: però,
0: me è falso.
1: Sai,
0: no, non ci credo. No,
1: streaming è un altro mondo e ha le sue regole, evidentemente.
0: Secondo me sono scelte tra virgolette editoriali. No, non ci credo.
1: Vabbè, tu sei un po' complottista però sullo streaming,
0: Sì, non mi fido di loro. Mettiamola così.

0: Young Again, questi erano gli Shine Down, ma alla fine io credo che sì, possano contare le classifiche, i numeri, ma quello che conta è alla fine seguire il proprio istinto e ascoltare la musica che ti emoziona, che ti piace di più.
1: No? Dovremmo impegnarci
0: Quindi
1: un po'
0: Radio,
1: di più.
0: Dai, sì, dovremmo, così.
1: Sì, ma certo che sì, ma dovremmo impegnarci un pochino di più a dare maggiore libertà alla nostra curiosità. Ecco questo.
0: Allora intanto diamo libertà alla curiosità di Alteria, che
1: sì,
0: è pronta ad accompagnare il pubblico con Morning Glory fino alle 11. Noi
1: a
0: ci
1: domani.
0: Vediamo domani.
2: On Virgin Radio. Rock and talk.
3: Best Rock speciale Rolling Stones. Il leggendario gruppo inglese torna con un nuovo attesissimo album, Foreign Tongues. Quattordici tracce inedite, collaborazioni straordinarie, tra cui Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith e la partecipazione postuma di Charlie Watts. In un appuntamento unico con Paola Maugeri lo ascoltiamo in anteprima, insieme a un'intervista esclusiva alla band.
4: New album, Foreign Tongues.
5: Did you hear it?
4: Absolutely.
3: Best Rock speciale Rolling Stones, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
6: Virgin Radio.
7: Sono le 9.
6: It's 9 a.m.
7: TGCOM 24, Breaking News.
8: Buongiorno da Mattia Venini. Riprendono le ostilità in Medio Oriente. Nella notte gli Stati Uniti hanno sferrato un potente attacco sull'Iran, colpendo 80 obiettivi in risposta alle azioni di Teheran contro le navi a Hormuz. I Pasdaran hanno risposto colpendo basi americane in Kuwait e in Bahrain, in rialzo gas e petrolio. Al via il secondo giorno del vertice NATO ad Ankara. Oggi la riunione dei leader e il bilaterale fra Trump e Zelensky. Ieri il presidente americano ha sferzato ancora gli alleati, tra cui Meloni. È una brava persona, ma non c'è stata per noi. Tra noi rapporti cordiali, ha replicato la premier. Mentre il presidente è in Turchia, nella notte la Russia ha lanciato una pioggia di missili sull'Ucraina. Nel mirino Kiev, Kharkiv e Mykolaiv, due morti. In risposta, droni ucraini hanno colpito la raffineria di Saratov e un impianto petrolchimico in Tatarstan. Operazione sotto copertura della Polizia Postale di Catania in tutta Italia, smantellata una rete nazionale dedita alla condivisione di materiale pedopornografico. Perquisizioni in 17 città, 7 arresti e 30 indagati, sequestrati numerosi dispositivi informatici contenenti migliaia di file. Le Pen, condannata anche in appello per appropriazione indebita di fondi pubblici, dovrà indossare il braccialetto elettronico, ma correrà per le presidenziali 2027. Già scontata l'ineleggibilità, la deputata francese farà ricorso in Cassazione. Se accolto, la misura cautelare verrà sospesa. Mondiali di calcio, la Svizzera torna ai quarti dopo 72 anni, Colombia KO ai rigori. Sfiderà l'Argentina, vincente sull'Egitto dopo un incredibile rimonta da 0 a 2 a 3 a 2 in 10 minuti. Tennis, Sinner in semifinale a Wimbledon, battuto il tedesco Struff in 3 set, affronterà Djokovic. Queste le breaking news di TGCOM 24.
9: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
10: Puoi dirlo forte.
11: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
12: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
11: Scegli ora ING Business Banking.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici.

0: www.engie.it.
1: Traffic.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade lungo la 7 in direzione di Genova, code per traffico tra Genova Bolzaneto e il Bivio a 7 a 12. Sulla A10 rallentamenti di 4 km tra Renzano e Genova Pra per traffico verso il capoluogo ligure. In direzione Ventimiglia invece altri 4 km di coda tra Genova Pegli e Genova Pra. Sulla A13 verso Bologna code tra Altedo e il Bivio a 13 a 14. Lungo la A1 coda di 7 km per traffico congestionato tra Firenze Scandicci e il bivio dell'Autosole variante in direzione di Milano. Lungo la stessa Autosole ma verso Napoli coda in uscita a Firenze Scandicci. Infine lungo la statale 18 Tirrena inferiore segnalati lavori di manutenzione all'incrocio Favazzina in direzione dell'incrocio Napoli. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
3: It's time to rise and shine. Live on Virgin Radio. Morning Glory.
4: Morning Glory. It's time to rise and shine. Buongiorno, buon mercoledì 8 luglio 2026 si comincia, questa è casa nostra. Com'è che sono Alteria? Buongiorno, Super Toki in regia, due ore in diretta al solito, la nostra così il nostro menu del giorno si ripete, tante belle notizie che arrivano dal mondo del rock, tutti gli aggiornamenti, parliamo di concerti, di album, non solo. Oggi andremo in Scozia dove un mio collega fa qualcosa di particolare alla radio, andremo a scoprire che cosa. Poi parleremo di, come dire, intimità in estate, cioè fa molto caldo e c'è chi si rifiuta e c'è chi si arrabbia all'interno di una coppia, vabbè, dopo vi spiego meglio. Poi ancora andremo in Germania dove c'è stato un sorpasso clamoroso, la birra analcolica batte la birra alcolica, ma non ci credo neanche se vedo questa cosa qui, vabbè, vediamo insomma dove andremo a finire insieme. 342 41 41 41 41, come ogni giorno queste le nostre coordinate per poter chiacchierare insieme. A Toki, sai cosa? Avremo anche il free ticket, due biglietti per un bel concerto firmato Virgin Radio. Amici, io sono pronta, voi siete pronti, oggi si comincia così.

Morning Glory, Placebo, pronti con il loro album Recreated per festeggiare 30 anni del loro esordio discografico. Cosa hanno aggiunto adesso andando a pubblicare una nuova veste dei loro brani d'esordio? I 30 anni di, come si dice, di esperienza live, no? Se tu suoni delle canzoni per 30 anni sul palco e ogni concerto, ogni sera aggiungi un dettaglio, una sfumatura e sei sempre più sicuro su quel pezzo, ecco che se andrai a riregistrare il pezzo sicuramente avrà un qualcosa di diverso. Questo ci verrà regalato oltre a un grande concerto firmato Virgin Radio che arriverà in Italia, città di Milano, il 6 novembre. In molti già mi state chiedendo di che free ticket stiamo parlando quest'oggi, che free ticket, che biglietti ci regalate. Beh, oggi abbiamo i biglietti per il concerto di Morrissey, città di Asti, però tra pochino, dai, aspettiamo ancora qualche minuto. Le coordinate le abbiamo lanciate, siamo anche su Virgin Radio TV, canale 717 di Sky, 68 di TV Sat, Mediaset Infinity, virginradio.it e l'applicazione di Virgin Radio. Siamo dappertutto, quindi insomma non avete scuse per non restare in nostra compagnia. Domani ci sarà un anniversario importante per quanto riguarda i Cure, però ve lo dico domani che anniversario è. Intanto ce li ascoltiamo.

Nuovo singolo per gli Editors, si intitola The Rush. Non so se avete fatto caso all'utilizzo di uno strumento molto molto particolare in questo brano, ovvero il mandolino. Io ho un ricordo di qualche anno fa, quando soprattutto qui in Italia, beh oddio, ma non solo in Italia, però tanto in Italia, avevamo mandolini ovunque, intendo dire canzoni pop che uscivano con sto mandolino ovunque, usato a sproposito. Invece quando lo ritroviamo in brani particolari e con un utilizzo giusto è molto molto piacevole. Ha raccontato il chitarrista degli Editors che è uno strumento che riesce ad aggiungere un elemento caldo ad ogni brano e dà un bel ritmo, proprio come può fare una batteria o una chitarra acustica. Domanda: vediamo se siete sul pezzo. Ci sono delle risposte molto facili che secondo me vi vengono subito alla mente. Provate a dirmi il nome di un brano rock dove c'è come protagonista, o comunque una bella presenza di mandolino. Uno, la più facile la dico io, Losing My Religion, R.E.M., però secondo me potete trovare anche altri titoli, canzoni rock con il mandolino. È bello quando si incontrano strumenti non proprio tipici del rock entrare in delle canzoni. Mentre ci pensate, Because the Night, 1907-8, questa è la voce di Patti Smith.

0: Night, Patti Smith, siete su Virgin Radio e questa è casa nostra, si chiama Morning Glory.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Bueno. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione mobile Life Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
4: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
5: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
4: Iper la grande I, dal 29 giugno al 12 luglio, schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. Coca-Cola, classica o zero, Fanta o Sprite da 33 cl per 24 a 10,39 euro. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
6: Iper la grande I, nuovi ogni giorno, dal 1974. Scopri di più su iper.it.
7: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno.
8: Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Nike, Levi's e molti altri. Serravalle Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
9: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
10: Ci sta.
9: Su una grande nave.
10: Ci sta.
9: A un prezzo piccolo.
10: Ci sta anche quello.
11: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
12: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una Solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà.
13: La Piadineria.
12: La più buona, perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
14: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
15: Internet veloce!
14: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
16: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
17: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi birra lager da 500 ml a 59 centesimi e gelato allo yogurt greco da 320 grammi a 2,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
18: La senti? È l'energia della montagna. Quest'estate scopri il Falkensteiner Hotel Kronplatz, dove design, natura e benessere incontrano la bellezza delle Dolomiti. Fai check-in e stacca. Rallenta e ritrova il tuo ritmo. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
19: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
6: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
0: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
7: Da Carrefour ogni giorno più prendi meno spendi su oltre 15.000 prodotti. Raggiungi la soglia e lo sconto scatta da solo. Solo negli Iper Carrefour. Verifica il regolamento nei punti vendita. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
9: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.

0: Il suono dei Green Day. Bravi, bravi, bravi tutti, perché abbiamo tirato in mezzo uno strumento musicale come il mandolino e abbiamo detto: vi viene in mente qualche brano rock con l'utilizzo del mandolino? Io ho detto che qualche anno fa, soprattutto in Italia, c'è stato un uso, uno strabuso, un abuso del mandolino. Qualcuno vi dice: ma in che senso? C'è stata quella scena musicale un po' indie, depressa, italiana, dove sto mandolino era ovunque, e quindi ho un ricordo un po' così, un po' particolare. Ma sentiamo voi.
1: Beh, Sting dei Travis sì. Ha una bella parte di mandolino. Lorenzo da Novara.
2: Il mandolino c'è in Nearly Forgot, aiuto, My Broken Heart di Chris Cornell.
0: Vero.
2: Ciao Roberto da Torino.
3: Va bene, facile. Mandolin Wind. Maggie May di Rod Stewart.
0: Vabbè, adesso non è che devi fare il saputello, bravissimo. Poi Dropkick Murphys con Rose Tattoo, Please Please Please degli Smiths. Ne avete tirati un bel po' di titoli fuori. Lords of the Boards dei Guano Apes. Chi ha citato questo pezzo ha tirato fuori uno dei miei brani preferiti in assoluto, e poi Guano Apes. Tanta tanta roba. Chiusa la parentesi mandolino, carichiamo un pochetto. Dai, 9:30 ci stacca. Come on and play. Arrivano gli Offspring. You gotta keep

Fix Off is MGK, Fred Durst. Stavo spiando i social di Fred Durst, che condivide cose musicali e non solo. Ha condiviso il video di questa batterista, lei ragazzina, giovane, avrà tra i 20 e i 25 anni, che suona la batteria, un pezzo degli Limp Bizkit, tanta roba. E a un certo punto, sai, sembrano quei classici video tutorial dei musicisti che mettono sui social. Si vede poi una porta che si apre ed è Fred Durst che entra nella cameretta di questa ragazza mentre suona la batteria al pezzo degli Limp Bizkit. Tanta roba, dai, fatevi un giro sui social di Fred Durst a spiare cosa combina. Noi continuiamo con la musica, Pearl Jam, questa è The Fixer.

0: La musica può aggiustare tutte le cose. Così cantano i Pearl Jam con The Fixer e noi restiamo insieme e torniamo con il suono degli AC/DC.
1: On Virgin Radio. Morning Glory.
2: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
3: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni. TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
5: Dobbiamo parlare.
6: Lo sapevo.
5: Di questi continui alti e bassi.
6: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
5: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
7: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
8: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
9: Entro nello spazio, prima già perfetto. Non lo percepisci ma senti che è corretto.
10: Mitsubishi elettrica, il piacere del clima ideale.
11: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
10: Mitsubishi elettrica, il piacere del clima ideale.
12: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
13: E quella lassù?
12: È la costellazione del benzinaio.
14: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
15: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici. Un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Wow! Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
16: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
17: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
18: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
17: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
18: Sì, sì, come no?
19: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
20: Allora, com'è andata? Racconta.
21: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
20: No. E tu che cosa hai fatto?
21: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
20: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
21: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
0: Possiedi un impianto fotovoltaico incentivato? Il GSE ti ha trattenuto 20 euro a modulo e sei responsabile del ciclo del loro fine vita. Ma forse non sai che puoi risparmiare il 50%? Col consorzio EcoPV paghi solo 10 euro a modulo, ti verrà rimborsata la somma trattenuta e garantito il loro corretto trattamento. E puoi delegare tutte le pratiche a EcoPV. Iscriviti eco-pv.it.
13: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico? Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
22: Branco di revolveriani assetati di buona musica. Questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver. Revolver! La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I Cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
23: Revolver con Ringo, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
24: Virgin Classics 1980.

You Show Me All Night Long, AC/DC, Tocchi, la vuoi una notizia wow? Una notizia fuoco d'artificio. Parliamo di un nostro collega, di uno speaker radiofonico che lavora in Galles, dove si è inventato una rubrica che dura 60 secondi, questa rubrica. Cosa succede? Un ascoltatore chiama in diretta e questo speaker radiofonico ha un minuto, 60 secondi, per riuscire a trovare una conoscenza in comune. Cioè questo inizia a dire, ok, che scuola hai frequentato, quanti anni hai, di che zona sei del Galles, bla bla bla, oh, e ci riesce praticamente sempre. Ora, c'è da dire che nel Galles gli abitanti, leggevo, sono circa 3,2 milioni, quindi tanti ma non tantissimo. Dovessimo farlo io e Tocchi adesso, se in Italia siamo 59 milioni di abitanti più o meno, prima penso sia una stima all'incirca corretta, secondo me non ci riusciamo, forse a culo una volta riusciamo a trovare una conoscenza in comune, però particolare, anche perché sai cosa mi fa venire in mente? Il film 6 gradi di separazione con Will Smith, ve lo ricordate? Che si muove attorno alla teoria proprio di questi 6 gradi di separazione. Ne parliamo insieme tra poco perché secondo me può essere interessante. Time Bomb, noi continuiamo con la musica, siete su Virgin Radio.

0: Back Life e Blur, restiamo insieme per la seconda ora di Morning Glory.
1: On Virgin Radio. Morning Glory.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
3: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
4: Zanzara!
2: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
5: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
6: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
7: Virgin Radio.
8: Sono le 10.
9: It's 10 a.m.
0: Sono le 10, seconda ora di Morning Glory. Siamo entrati anche nella teoria dei 6 gradi di separazione. Conoscere tutti nel mondo attraverso 5 intermediari. Beh, Tocchi, potremmo vedere effettivamente all'ascolto quanti di voi conoscono personalmente me. E Tocchi, creiamo una relazione così, una fitta rete di scambio. Noi fino alle 11 insieme. Attenzione, tra poco arriva anche il free ticket. E poi non mancano mai le nostre belle storie di rock and roll.

0: questo è il nostro rock show tutte le mattine dalle 9 alle 11 Morning Glory. Loro invece sono i Blink 182 che aspettiamo dal vivo nel 2027. Cos'hai da lamentarti? Cos'è che vuoi? Vengo lì, guarda, stai attento questa mattina tu. E sto parlando con Tocchi. Bene amici, fino alle 11 insieme, mi sembra l'orario giusto. Cosa pensi per parlare di birra? Ci sta birretta fresca alle 10 del mattino. Sentite un po', questo titolo dice: storico sorpasso. In Germania la birra analcolica piace più di quella alcolica. È un titolo che mi ha fatto cadere dalla sedia, perché si rompono delle certezze. No, cosa succede? La verità è questa: di sicuro la birra alcolica rimane un segmento di mercato importantissimo, specie in Germania, dai, dove abbiamo veramente una cultura della birra molto importante. Ma vuoi per la generazione Z, la Gen Z, vuoi per una questione economica, vuoi per motivi anche legati alla salute, effettivamente c'è una crescita molto molto molto importante della birra analcolica, e quindi è un qualcosa che sta andando forte. Pensate che i Simpson lo avevano già pensato.
1: Oh, non siamo preoccupati, i nostri clienti acquistano la DAF per il suo gusto robusto, non per il contenuto alcolico. Predico che le vendite della nostra nuova DAF Zero analcolica saranno maggiori delle vendite precedenti.
0: Io sono sconvolta. Comunque guarda che i Simpson ne hanno beccate tantissime di cose, ma proprio un elenco infinito. Potremmo concludere questa notizia dicendo che è la fine del mondo così come lo conoscevamo

analogico The Black Keys. Buongiorno, 10 e 12 minuti, siamo entrati nel mondo delle profezie. Se prima abbiamo parlato di birra analcolica che sta andando alla grande in Germania, abbiamo messo un pezzettino, un estratto di una puntata dei Simpson dove appunto si parlava della forte vendita di birra analcolica. Molti esempi di profezie dei Simpson arrivano anche da parte vostra. Beh, per esempio, in tempi non sospetti, nel 95, le telefonate attraverso gli smart watch, oppure l'utilizzo, episodio del 1994, quindi davvero all'indietro, del un correttore automatico nel mandare messaggi. Se ci pensiamo oggi, il T9 che ci cambia le parole senza il nostro controllo, le videochiamate, anche quella a metà degli anni 90, e oggi sono un dato di fatto. Ma usciamo dai Simpson e andiamo proprio nel mondo della musica, perché stiamo ascoltando David Bowie. Il Duca Bianco nel 99, altro che profezia, lui aveva rilasciato un'intervista parlando di l'impatto di internet nel mondo della musica, e lui con grande anticipo disse: internet, ma anche una forma di intelligenza artificiale, andrà a cambiare completamente la relazione tra artista e fan. Pensandoci, quest'oggi siamo nel 2026, ci ha preso a pieno. Del resto lo chiamiamo l'alieno del rock, non a caso Space Oddity. Lui è il nostro amato Duca Bianco. David Bowie, siete su Virgin Radio.

0: Sì, David Bowie. Allora, nel 99, parlando di internet, lui disse esattamente queste parole: penso che noi adesso nel 99 vediamo solo la punta dell'iceberg di questo nuovo strumento che è internet. L'impatto che avrà sulla società, nel bene e nel male, è inimmaginabile, sarà incredibile e terrificante, sarà una forma di vita aliena. David Bowie aveva ragione. Noi restiamo insieme e torniamo con i Fontaines D.C.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 12 luglio banane Chiquita sfuse a 1,48 euro al chilo negli iper e market aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
5: Torna su Canale 5 il muro più amato dagli italiani. Siete pronti a vivere le emozioni che solo lui vi può dare?
6: Il muro dà... Il muro prende!
5: Con Max Giusti.
6: Sta tornando The Wall! Ti aspetto!
5: Da lunedì 13 luglio alle 18.45 su Canale 5.
7: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
8: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
7: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
8: Sì, sì, come no?
9: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAE 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: 100 cose da fare assolutamente quest'estate? Ci pensa Corriere della Sera. In regalo con il Corriere, il supplemento 100 cose da fare almeno una volta nella vita. Con tante idee e spunti per vivere al meglio le tue vacanze. Solo il 10 luglio. In edicola gratis con Corriere della Sera.
2: Voce generata in AI.
3: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà.
6: La piadineria.
5: La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
7: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
8: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo. Previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
9: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
10: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
11: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi clic e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
10: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende né installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
12: Vieni da MD per una qualità top.
13: Senza spendere una fortuna, Antonella.
14: Da MD fino al 12 luglio, con un'estate di convenienza, trovi tante offerte imperdibili sui nostri prodotti top. Ad esempio il gelato Lettere dall'Italia da 350 grammi, in gusti assortiti, a soli 2,49 euro. E provo la buona spesa, bianca e affumicata, 100% latte italiano, a soli 4,59 euro. Quest'estate rinfrescati con i prezzi MD.
13: Ti aspettiamo!
12: MD, buona spesa Italia.
15: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

Bellissima questa canzone, Here's the Thing, Fontaines DC, che spaccano, stanno spaccando e continuano a farlo. Allora io lancerei, Toki, se sei d'accordo, il nostro appuntamento Free Ticket. Come la vedi? Due biglietti per un bel concerto dal vivo firmato Virgin Radio. Vi portiamo ad Asti il 21 luglio, potete gustarvi live il grande Morrissey. Quindi Morrissey, Asti, 21 luglio, il numero 832 43 30, ancora una volta 832 43 30. Vi stiamo aspettando. Nel frattempo ci ascoltiamo gli Oasis. È uscito questo weekend il teaser che anticipa il documentario di cui tanto si sta parlando, Dollo Back in Anger, cioè documentario che va a raccontare la reunion degli Oasis dopo un bel po' di anni, e questo teaser inizia proprio con delle frasi che raccontano l'opposto, cioè Noel che dice io non mi ci vedo sul palco con Liam, Liam che dice come è finita tra me e lui è inaccettabile, non torneremo mai insieme, e poi caricano le immagini e l'audio e si vede effettivamente l'inizio di questa grande reunion. Non vediamo l'ora, adesso ce li ascoltiamo, gli Oasis con Morning Glory.

0: Hi, this is Liam Gallagher and the music I love is on Virgin Radio.
1: Ogni sera è una sfida. Per centrare il bersaglio devi suonare in modo fantastico e avere grandi energie da spendere.
2: Jim Kerr. Virgin Radio. Style Rock.

0: Waves, abbiamo lanciato il free ticket, due biglietti per il concerto di Morrissey il 21 luglio ad Asti, concerto firmato Virgin Radio, la più veloce. Buongiorno Ileana.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, come stai?
1: Benissimo, oggi benissimo.
0: Bene, bene, bene. Dai, dici un po', da dove ci ascolti?
1: Da Torino, vicino a Torino, quindi per me Asti vicinissimo, e in più era giorni che cercavo di prendere la linea e stamattina sono stata fortunatissima.
0: Allora direi che è tutto perfetto. Senti Leana, sì. Allora buon concerto, 21 luglio, Morrissey, è un concerto firmato Virgin Radio, quindi ci vediamo lì e ti mando un abbraccio.
1: Grazie anche a te.
0: Ciao, ciao, ciao amici, noi restiamo insieme e torniamo con un Virgin Classica firma Elton John.
2: On Virgin Radio, Morning Glory.
3: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
4: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
5: 100 cose da fare assolutamente quest'estate? Ci pensa Corriere della Sera. In regalo con il Corriere, il supplemento 100 cose da fare almeno una volta nella vita, con tante idee e spunti per vivere al meglio le tue vacanze. Solo il 10 luglio, in edicola gratis con Corriere della Sera.
6: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
7: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
8: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
9: La mamma vuole abbracciarti ancora.
10: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
11: La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
12: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in autogrill.
13: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo! Una bontà deliziosa! Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
14: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
15: Nuvola la trovi su siscom.eu.
16: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
17: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
18: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
17: Oh, Contacta! Adoro!
18: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
19: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
20: Torna su Canale 5 il muro più amato dagli italiani. Siete pronti a vivere le emozioni che solo lui vi può dare?
21: Il muro dà, il muro prende.
20: Con Max Giusti.
21: Sta tornando The Wall, ti aspetto.
20: Da lunedì 13 luglio alle 18.45 su Canale 5.
0: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
22: Virgin Classics 1973.

Purple Fighting, Elton John, appuntamento Virgin Classic. Succedono un sacco di cose, tante cose contemporaneamente. Vi spedisco sui social di Virgin Radio per vedere il video dei Bon Jovi poche ore fa nella città di New York. C'è stata anche la vincitrice del concorso di Virgin Radio che ha vissuto questo live con Melissa Greta. Se siete curiosi, guardate le stories. Da New York ai Bon Jovi al ritorno tanto atteso degli U2. Da 9 anni che aspettiamo il nuovo disco. Beh, ieri hanno pubblicato un singolo che anticipa questo lavoro che arriverà in autunno, anche perché in autunno i U2 festeggiano 50 anni di carriera. Era il 25 settembre del 76 quando Larry Mullen Jr. mise quel famoso annuncio in bacheca della scuola: cercasi musicisti, e tutti nella cucina di Mullen fecero il provino per questa nuova band, e la storia iniziò 50 anni fa. Sono tornati gli U2, siete su Virgin Radio, questo è il nuovo singolo, si intitola Street of Dreams.

0: Due Street of Dreams, bellissimo anche il video girato a Città del Messico. Noi adesso continuiamo con Long Playing Stories e la voce di Paola Maugeri.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Playing Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo dei Rolling Stones, che tornano il 10 luglio con l'album numero 25 della loro carriera, Foreign Tones. 14 canzoni registrate ai Metropolis Studios di Londra con il produttore Andrew Watt, alcune recuperate dalle sessions dell'album precedente Acne Diamonds, e poi una cover di Amy Winehouse e altri brani completamente nuovi.

0: È un momento di grande creatività per la più grande rock and roll band del mondo, che ha registrato tutto live in studio, attraversando tanti generi, dalle ballad ai pezzi blues, dai brani disco al rock. Mick Jagger ha scherzato sulla nuova vena creativa della band. Abbiamo tante canzoni e ogni tanto guardo i nostri dischi degli anni 70 e vedo che hanno solo 8 canzoni e mi dico: ma che facevamo tutto il resto del tempo? Ron Wood ha detto: abbiamo dato il massimo, speriamo che questo disco piaccia a tutti. Ma la dichiarazione più bella è quella fatta da Keith Richards durante una presentazione a New York: per me ciò che conta davvero è il divertimento. Sono fortunato a poter fare ancora questo e spero che duri a lungo. Dopo 64 anni i Rolling Stones non si fermano. Io ho avuto il piacere di incontrare Mick Jagger a Londra. Abbiamo parlato di come si prepara per i concerti, del suo modo di stare in forma, della disciplina che ha imparato da suo padre Joe, insegnante di ginnastica, e anche della gioia della danza che, secondo quanto mi ha detto, ha imparato da sua madre Eva.
1: I haven't done a show for a while, so I have to get back into doing movement, because you can't just do being a gym, you know, you have to do movement, you know. You have to go to dance class with a choreographer or somebody, and regularly to keep in a dance shape, because stage shape is in the gym. Yeah, you keep fit in the gym, but you're not dancing. It's not about expression, so you have to do that too. So that's an important part of it.
0: È un po' di tempo che non faccio concerti, sono un po' fuori forma, devo allenarmi e fare movimento, ma vedi, non puoi solo andare in palestra, devi muoverti, fare lezioni di danza con un coreografo, allenarti in modo costante per essere nello stato di forma necessario per ballare sul palco. In palestra ci vai per tenerti in forma, ma non stai ballando, non ha niente a che vedere con l'espressione di sé attraverso la danza. Quella, l'espressione di sé, è una parte importante. Ladies and gentlemen, the Rolling Stones.

0: caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una Solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà.
2: La Piadineria.
1: La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
3: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
4: Dal regista Christopher Nolan.
5: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
4: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
6: Andiamo!
4: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Rolling Stones. Guarda la video intervista esclusiva realizzata da Paola Maugeri a Mick Jagger.
8: The legend Paola. Himself.
9: Paola!
3: Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
10: Virginradio.it. Stay connected.
11: Virgin Radio.
3: Sono le 11.
12: It's 11 a.m.
13: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Bayon GPL. Tua in 35 rate da 85 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.948 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,91%. Valore futuro garantito 9.976 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
14: Every morning at 11 a.m. live on Virgin Radio, Personal Giulia.
3: Personal Giulia.
14: Giulia.
3: Con Giulia Salvi.
15: Tutto ciò è meraviglioso. Mercoledì 8 luglio. Buona giornata, amici miei. Partono le tre ore di Personal Giulia. Giulia Salvi con voi su Virgin Radio e Virgin Radio TV, canale 717 di Sky, 68 di TV Sat. Da tenere sempre accesa la nostra TV, ma ci potete portare con voi anche grazie all'app di Mediaset Infinity. Oggi un gradito ritorno dietro al banco della regia, il mio Mattia Rossi e come sempre Riccardo Buccero per la parte autorale. Puntata ricca, poi parleremo anche di quello che sta accadendo a New York e non solo. Partiamo però con l'ordine dei Darkness, questa è One Way Ticket.

One Way Ticket, The Darkness, a Personal Julius, Virgin Radio e Virgin Radio TV. Tra poco andremo in Nord Europa per parlare della città più vivibile per quanto riguarda le classifiche del 2026. Adesso vi porto a Liverpool, anzi nei sobborghi di Liverpool, dove è nato e cresciuto Sir Paul McCartney. Una realtà ben raccontata dall'ultimo album The Boys of Dungeon Lane, che è davvero uno dei dischi meglio riusciti di questo 2026, ma dal re del pop rock non potevamo aspettarci di meno. Come Inside, lui è Paul McCartney.

Mercury nella sua brevissima versione impiegatizia, in cui si esibiva appunto con la camicia e la cravatta come se andasse a lavorare in banca, che è una situazione un po' curiosa se pensiamo a tutti i vari look che ha avuto Freddie Mercury nel corso della sua carriera. Parliamo di città, Personal Giulia, qui su Virgin Radio anche per il 2026. La classifica annuale dell'Economist Intelligence Unit, EIU, ha incoronato Copenaghen come la città più vivibile al mondo. Beh, non è una sorpresa, la capitale danese ha conquistato il primo posto per il secondo anno consecutivo, superando ancora una volta Vienna, che ha dominato la graduatoria per 3 anni prima del sorpasso appunto nel 2025. Ogni anno l'EIU analizza 173 città valutandole sulla base di 5 criteri: stabilità, assistenza sanitaria, cultura e ambiente, istruzione e infrastrutture. Copenaghen ha ottenuto il punteggio massimo in 3 delle categorie. Il successo della capitale della Danimarca è il risultato di una combinazione vincente di punteggi eccellenti in termini di stabilità e infrastrutture, una ricca offerta culturale e ambientale e servizi pubblici di altissima qualità. A cosa servono queste classifiche? Anche a indirizzare nel corso degli anni il turismo, tant'è che Copenaghen è una meta molto molto in voga ultimamente. Alle spalle della città danese si piazza Vienna, seguita da Melbourne in Australia, che guadagna una posizione rispetto all'anno scorso. Sam Fender, questa è la sua Getting Started.

0: The 17 Going Under, Getting Started, a Personal Giulia, lui è il grande Sam Fender su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
2: Style Rock. Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
3: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
5: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
6: Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
7: Internet veloce!
6: Solo se hai Eolo. Ah... Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
8: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
9: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus. Botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
10: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
11: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il Corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più Corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
12: Lo senti? È il richiamo del relax. Quest'estate scegli il Falkensteiner Hotel & Spa Jesolo. Tra design, spa ed eventi gastronomici. Fai check-in e stacca. La città resta fuori. La tua vacanza comincia qui. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
13: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
14: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
15: Ma che felicità scodinzolare.
14: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
16: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
17: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
18: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
19: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

Gli Aerosmith con Pink 1997. Quando uscì questo video, devo dire che era piuttosto inquietante. Erano stati molto molto molto avanti in questo. Ve lo siete gustati su Virgin Radio TV al canale 717 di Sky, 68 di TV Sat. Questo è Personal Giulia, amici miei. Siamo presenti anche con l'app di Mediaset Infinity su tutti i vostri device. Ma ora la nostra mente è a New York, dove da poche ore c'è stato il ritorno sul palco di Jon Bon Jovi e di tutta la sua band. Posso dire veramente stupendi, elegantissimi, quando appunto sono saliti sul palco tutti insieme, schierati, eleganti, belli. Erano lì presenti Melissa, Greta e Giulia, la vincitrice del contest di Virgin Radio. È stato davvero bellissimo e devo ancora capire cosa ha fatto per vincere, perché la missione era raccontare nel miglior modo possibile la passione, l'amore incontrastato per la band del New Jersey. Devo dire che dopo tanti anni di assenza dalle scene, come ritorno sul palco è stato un grande successo. Vi invito ad andare sulla nostra pagina di Instagram, perché stiamo postando tutte le storie del concerto di ieri sera al Madison Square Garden di New York. In tanti di noi però è ancora impressa la magnificenza dei Foo Fighters pochi giorni fa ad High Days a Milano. Questa è la loro Window.

Boy, loro sono gli Skunk Nancy, è un pezzo del 2010, la nostra prima Rock Ambassador donna. Chi sono i Rock Ambassador ancora non lo sapete? Sono delle rockstar che portano alto il nome di Virgin Radio in giro per il mondo. E devo dire la verità, amici miei, alla fine di questa settimana potremo finalmente annunciare il nuovo Rock Ambassador di Virgin Radio, che forse finora... Allora, il mio preferito è Dave Gunn, lo sapete, dei Depeche Mode, però questo che stiamo per annunciare finora forse è il più famoso tra quelli che abbiamo mai avuto, cioè sarà veramente qualcosa di travolgente. Non vi dico altro perché non posso, sappiate che comunque presto riuscirete a vedere prima un'immagine blurrata sui social di Virgin Radio e poi prestissimo faremo il grande annuncio prima appunto del finire di questa settimana. Stereophonics, Do You Feel My Love?

0: Do you feel my love? Stereophonics, a personal Giulia, tra poco su Virgin Radio, un classico di Lou Reed.
1: On Virgin Radio, personal Giulia.
2: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro, è ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo a Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
3: GWM, go with more.
4: La sfida è aperta, Iper l'ha accettata.
5: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
4: Iper la grande I, dal 29 giugno al 12 luglio, schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. Coca-Cola, classica o zero, Fanta o Sprite da 33 cl per 24 a 10,39 €. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
6: Iper la grande I, nuovi ogni giorno, dal 1974. Scopri di più su iper.it.
7: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti, fino al 16 luglio. 1 euro. Batte forte, sempre.
8: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
10: Ok, e quindi?
9: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con 2 grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
10: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con 1 litro. Hai il sistema MG Pilot e 2 display da 12,3 pollici.
11: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione super hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
12: MG. Find your more.
13: Ho comprato una perla nera.
14: E perché?
13: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
14: E perché?
13: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
15: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
16: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
17: Ho fatto la scelta giusta.
16: Cioè?
17: Faccio pubblicità in TV.
16: Non ci credo.
17: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
16: Quindi posso farlo anch'io?
17: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
16: Adesso?
17: Sì, adesso.
18: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
19: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
20: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
21: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
22: Nen. La senti?
23: Nen.
22: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
23: Nen.
22: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
24: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su Yomo.it.
25: Elettrico, diesel o benzina?
26: Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
27: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
0: Imagine Classics
1: 1972.

Walk on the Wild Side, Lou Reed, 1972, classico dei classici, a Personal Giulia. Vi parlo dei Cranberries perché li ascolteremo tra poco qui su Virgin Radio e sta per essere pubblicato l'album dal vivo dei Cranberries, Live at the London Astoria 2, 1994. È una registrazione del concerto già uscita in DVD oltre 10 anni fa, ma si tratta della prima edizione in formato audio, quindi esce in CD ma soprattutto in vinile. L'esibizione a London Astoria 2 ebbe luogo il 14 gennaio del 94 durante il tour della band irlandese per promuovere il primo disco del 93, Everybody Else Is Doing It So Why Can't We. Allora, è sicuramente un live importante perché fu anche un test di prova per dei singoli che poi andarono a finire sull'album successivo No Need to Argue, come ad esempio Zombies, che resta ad oggi Zombie una delle canzoni più importanti della storia dei Cranberries, anche perché narra di fatti davvero importanti per la cultura irlandese e appunto suona per la prima volta, quindi tutte le info che vi servono sui vari canali social dei Cranberries. Ora ci dedichiamo a Johnny March e al suo nuovo singolo Spin.

0: I Can't Be With You. Loro sono i Cranberries che chiudono la prima ora di Personal Giulia, ve li avevo promessi. Arrivano anche le news di TGcom 24 qui su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Quel brivido che ti sale quando il meccanico ti dice «qui c'è un problema», quel brivido non lo possiamo controllare. Tutti gli altri sì.
5: Airzone, il sistema per la tua climatizzazione gestita dall'app Airzone Cloud. Comfort, risparmio e controllo. Airzone, benvenuto alla climatizzazione consapevole.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
9: Sì, e in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
8: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
10: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
11: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
12: Che spettacolo! L'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Dal regista Christopher Nolan.
14: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
13: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
15: Andiamo!
13: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
16: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Gorillaz. In palio i biglietti per la data del 25 luglio a Trieste. E ancora, White Lies. Partecipa al contest. Potresti entrare con noi al concerto del 28 luglio a Cesena. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: Virginradio.it. Stay connected.
17: Virgin Radio.
18: Sono le 11:59 minuti.
19: It's 11:59 a.m.
18: TGcom 24.

0: al barile in rialzo del 3,3%, il Brent raggiunge i $72,48, il prezzo del gas è balzato a €48,5, in rosso le borse europee. La Russia ha preso di mira tra la notte e la mattina l'Ucraina, colpendo obiettivi civili e facendo almeno 4 morti. L'ultimo raid a Kherson, dove per 2 volte droni russi hanno colpito un'auto e un minibus, uccidendo una donna e facendo 9 feriti. Truffa ed evasione fiscale sono i reati contestati al leader del Popolo della Famiglia, Mario Adinolfi. Da questa mattina agli arresti domiciliari su richiesta della Procura di Roma. Per il GIP l'indagato ha una pervasiva pericolosità sociale. Al centro dell'inchiesta la cosiddetta scommessa collettiva, con cui sarebbero stati raccolti milioni di euro da privati. Un dirigente medico è stato accoltellato questa mattina in un presidio sanitario a Palermo. È stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale civico. Ad aggredirlo sarebbe stato il parente di un paziente che era andato lì per chiedere una sedia a rotelle. Calcio, la Svizzera batte la Colombia ai rigori e trova l'Argentina ai quarti dei mondiali. L'Albi Celeste passa grazie alla rimonta contro l'Egitto. Tennis, Paolini e Cobolli oggi a Wimbledon giocano i quarti. Jasmine nel match che vale la semifinale affronta nel primo pomeriggio l'Ucraina Marta Kostyuk. Flavio invece contro la rivelazione del torneo, il britannico Arthur Ferri. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

Lovers, lui è Richard Ashcroft che dà il via alla seconda ora di Personal Giulia e non me ne vogliano i mostri sacri come i Foo Fighters, i System of a Down. Abbiamo assistito a dei concerti clamorosi con tanta di quella gente da non rendersi veramente conto di tutto quello che stava accadendo, ma se dovete chiedere alla vostra Giulia Salvi, per me il concerto più bello dell'estate so far, cioè fino ad ora, è stato proprio quello di Richard Ashcroft alla Prima Estate Festival. Allora, amici miei, ora parliamo un po' anche di cinema, di moda, ma di un fenomeno che in realtà si può applicare bene anche al mondo della musica: il method dressing, ovvero quando i look sul red carpet vengono usati come estensione del proprio personaggio cinematografico. Dal tormentone di Margot Robbie, dai suoi look zuccherosi quando era in promozione con il film di Barbie, fino ai corsetti di Cime Tempestose, fino a Zendaya vestita di armature e ragnatele per i tour promozionali di Dune, Spider-Man e ultimamente anche vista con l'intero cast dell'Odissea. Tutto il cast ha trasformato le meravigliose attrici in ninfe e dee dell'Olimpo. Il method dressing è proprio l'arte di vestirsi a tema col film o il disco che si vuole promuovere, usando la moda per restare sempre nel personaggio dentro e fuori il red carpet. È una vera e propria immedesimazione. Il termine method dressing riprende il famoso method acting, metodo Stanislavski, cioè una tecnica di recitazione in cui l'attore attinge dalle proprie esperienze e dal proprio vissuto per dar vita al personaggio. Il method dressing applica lo stesso concetto di immedesimazione, quindi attraverso un guardaroba studiato l'attore non esce mai dal ruolo che interpreta, o il musicista non esce mai dal ruolo interpretato all'interno dell'album. Non è una strategia nuova, già Marlene Dietrich che lo faceva negli anni 30 e 40, però ultimamente è sempre più frequente vedere questi cast vestiti completamente a tema. Kasabian, il 4 di settembre esce il nuovo album Act Third, noi li aspettiamo al Noisy Naples Fest il 24 di luglio. Questo è Great Pretender.

Don't Cry, loro sono i Guns N' Roses, 1991, a Personal Giulia. Tra poco si parla di Mr. Liam Gallagher, che ha parlato di calcio relativamente a quella che sarà la finale dei mondiali di calcio negli States, chi lo sa, ne parliamo tra poco. Si parla chiaramente di previsioni riguardo alla finale, ne parliamo anche abbastanza a cuor leggero, visto che noi purtroppo non ne facciamo parte. Prima però Ozzy Osbourne, proprio ieri abbiamo parlato dell'uscita ad ottobre del primo libro ufficiale firmato da tutti i componenti dei Black Sabbath. Questa è Patient Number 9.

0: di Jeff Beck, prestata a Ozzy Osbourne, Patient Number 9, a Personal Giulia.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
2: Style Rock.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
7: Da Carrefour ogni giorno più prendi meno spendi su oltre 15.000 prodotti. Raggiungi la soglia e lo sconto scatta da solo. Solo negli Iper Carrefour. Verifica il regolamento nei punti vendita. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it. Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
1: Ho comprato una perla nera.
2: E perché?
1: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
2: E perché?
1: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
3: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
4: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
5: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
6: Torna su Canale 5 il muro più amato dagli italiani. Siete pronti a vivere le emozioni che solo lui vi può dare?
7: Il muro dà, il muro prende.
6: Con Max Giusti.
7: Sta tornando The Wall, ti aspetto.
6: Da lunedì 13 luglio alle 18.45 su Canale 5.
8: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
9: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
8: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
10: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, accessori per la cura dei capelli a 14,99 euro. E da giovedì, aspirapolvere portatile a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno.
12: Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Nike, Levi's e molti altri. Serravalle Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
13: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

Even Flow, loro sono i Pearl Jam, a Personal Giulia. Parliamo un po' di Liam Gallagher, che è pronto a cantare Wonderwall alla finale dei mondiali. Non succede, ma se succede, no, io spero che succeda, a dire il vero. Io tifo Inghilterra, non è un segreto. Il pezzo è diventato l'inno non ufficiale della squadra, della nazionale inglese, e il cantante si è detto disponibile a volare a New York se la nazionale inglese riuscisse nell'impresa. È la solita sparata? Chi lo sa, sta di fatto che però il fratello Noel ha già detto che sarà presente alla finale dei mondiali. La Coppa del Mondo di calcio che si sta tenendo tra Stati Uniti, Messico e Canada ci sta regalando delle partite piuttosto imprevedibili, ma anche delle simpatiche gag come la Viking Row, cioè l'atto di sedersi come su una nave vichinga fingendo di remare all'unisono a ogni colpo di tamburo, è diventata un po' la cartolina del mondiale. Non è da meno però la nuova celebrazione inglese, cioè cantare Wonderwall degli Oasis a ogni partita vinta. Da Jude Bellingham a Harry Kane, che è diventato presto meme dopo aver rilasciato un'intervista afona per aver cantato Wonderwall con troppa voce, insomma la canzone degli Oasis è entrata a pie pari all'interno di questi mondiali. Se dovesse davvero realizzarsi l'ipotesi, sicuramente credo che Liam manterrebbe questa promessa, perché è vero, lui è solito fare delle grosse sparate, ma i fratelli Gallagher, quando c'è di mezzo il calcio, secondo me sono più seri che mai. Evanescence, questa è Who You Follow.

0: sempre invidiato i chitarristi. Ho sempre desiderato spaccare una chitarra in testa a qualcuno. E col pianoforte non puoi farlo.
1: Elton John. Virgin Radio. Style Rock.

0: Bowie e David Bowie e Personal Julia, tra poco su Virgin Radio, un classico del 79.
1: On Virgin Radio, Personal Julia.
2: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
3: È il Select Terrain, è impostato su fango e sabbia.
2: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
3: Sì, sì, come no?
4: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a luglio, tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
5: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
6: Internet veloce!
5: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
7: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
8: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
9: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
10: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
11: Torna su Canale 5 il muro più amato dagli italiani. Siete pronti a vivere le emozioni che solo lui vi può dare?
12: Il muro dà, il muro prende.
11: Con Max Giusti.
12: Sta tornando The Wall, ti aspetto.
11: Da lunedì 13 luglio alle 18.45 su Canale 5.
13: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
14: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria sul sito Peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
15: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
16: Lo senti? È il richiamo della Sardegna. Quest'estate scopri il Falkensteiner Resort Capo Boi, dove il mare di Villa Simius incontra natura e accoglienza family. Fai check-in e stacca. Qui il pensiero è leggero e la vacanza trova il suo ritmo. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
17: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare.
18: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
19: Da MD trovi tutto il necessario per passare un'estate fantastica. Ad esempio, fino al 12 luglio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un telomare dimensioni 70x170 cm in fantasie assortite con soli 2,50 euro in più. Perché da MD trovi tantissime offerte anche su prodotti per la casa e il tempo libero. Vieni a trovarci.
18: Ti aspettiamo.
17: MD, buona spesa Italia.
20: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
21: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
22: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
23: Fantastico!
22: Che fantastico, sei matta, scherzavo.
23: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
22: Sì, ma anche da scarpe e scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
23: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga, su su su su.
22: Scherzavo!
23: Pitta Rosso o scarpe e scarpe? Dove vai non sbagli mai, il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
24: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Kona GPL. Tua in 35 rate da 139 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.463 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,32%. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
0: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Rolling Stones. Guarda la video intervista esclusiva realizzata da Paola Maugeri a Mick Jagger.
1: The legend Paola. Himself.
2: Paola!
0: Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: Virginradio.it. Stay connected.
3: Virgin Classics 1979.

Out of the Blue, lui è Neil Young, 1979, Personal Julia. Cambiamo completamente atmosfere e mettiamo un po' il piede sull'acceleratore. Parliamo dei Green Day, che hanno pubblicato I'm Never Gonna RIP, I'm Never Gonna Rest in Peace, I'm Never Gonna Rip, per fare prima. Nuovo inedito registrato per la colonna sonora di Nimrods, A Green Day Comedy, film ispirato agli esordi della band californiana che ha cambiato titolo 600 volte, ma che uscirà nelle sale americane il 14 di agosto. L'album è composto da 30 brani, verrà pubblicato il 31 di luglio e conterrà 22 brani dei Green Day amati dai fan e tratti da tutta la loro carriera, brani esclusivi della colonna sonora, tra cui appunto il nuovo brano dei Green Day I'm Never Gonna Rest in Peace e 4 registrazioni live inedite tratte dall'esibizione della band al Palladium di Los Angeles, come mostrato nel film. Ci sono anche 4 pezzi di una band che si chiama Analog Dogs, è la band fittizia al centro della storia di Nimrod, che arriverà nelle sale italiane in esclusiva dall'11 al 18 di agosto, quindi solo per una settimana, però se non altro anche noi avremo la fortuna di vederlo. Greta Van Fleet, il nuovo singolo è Play Games.

0: Learn Alanis Morissette 1995 a Personal Giulia. Termina la nostra seconda ora insieme, ma rimaniamo uniti qui su Virgin Radio fino alle ore 14. Poi, come sempre, c'è Ringaccio con Revolver. Dalle 18 alle 20 anche Andrea Rock con Virgin Generation, in attesa anche che Melissa Greta torni da New York. Restate con me.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Convieni al tuo portafogli?
3: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
4: Zanzara!
2: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
5: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
6: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAIG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
7: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
8: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
9: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
8: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
10: Best Rock speciale Rolling Stones. Il leggendario gruppo inglese torna con un nuovo attesissimo album, Foreign Tongues.

0: Sono le 13.
1: It's 1 p.m.
2: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico? Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. E rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
3: Style Rock.

Adolescent, gli Arctic Monkeys danno il via all'ultima ora di Personal Giulia su Virgin Radio. Al di là degli eventi giganteschi di cui abbiamo parlato negli ultimi giorni, è bello quando ci taggate anche in live un po' più intimi, un po' più contenuti in location veramente magiche. Qualche giorno fa sono stata taggata da un ragazzo che aveva vinto i biglietti per Ben Harper proprio a Personal Giulia. Oppure ci scrivono, beh, qui la location è bella grande, l'ippodromo delle Capannelle, al 342-4141-411 per dirci quanto è stato bello il concerto di ieri sera a Roma dei Mumford & Sons. E allora un applauso anche agli Alabama Shakes, che ieri sera si sono esibiti in una città stupenda. Io sono passata velocissimamente da Lucca Summer Festival, una città che è una bomboniera, un palco stupendo e degli artisti davvero d'eccezione che ogni anno scelgono la città toscana per il proprio live. Gli Alabama Shakes mancavano in Italia da diverso tempo. La band di Brittany Howard ieri si è esibita con una potenza e allo stesso tempo anche una delicatezza inaudita, con l'aiuto di un grande della musica, Matt Berninger dei The National, che è anche un grande produttore. Quindi bello Lucca Summer Festival. Il prossimo appuntamento è quello per il 17 di luglio, quando ci sarà Ronnie Wood dei Rolling Stones. Noah

Van Halen, 1984, Personal Giulia su Virgin Radio e Virgin Radio TV. Ma voi la tenete accesa la TV al canale 717 di Sky, 68 di TV Sat? Spero di sì. Poi ora è periodo di vacanze, di spostamenti, ci potete portare con voi dove vi pare grazie all'app di Mediaset Infinity che potete scaricare su tutti i vostri device. Parliamo dei Blink-182. Beh, c'è poco da dire, ragazzi, è andato sold out in pochi minuti il concerto del 13 giugno 2027 ai Days Milano, Ippodromo SNAI San Siro. Stiamo già parlando della prossima edizione di High Days. Le info logistiche comunque le trovate anche su virginradio.it. One more time, Blink 182.

0: Ogni tanto sanno essere anche un po' più romanticoni, nostalgici, un po' più seri, diciamo, i Blink 182, One More Time, a Personal Giulia.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Dobbiamo parlare.
3: Lo sapevo.
2: Di questi continui alti e bassi.
3: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
2: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
4: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta a mercato libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
0: Entro la fine di questa settimana Virgin Radio svelerà finalmente il nostro nuovo Rock Ambassador. Da domani sui nostri social girerà un'immagine blurrata, allora divertitevi a cercare di scoprire chi sarà appunto il nuovo portavoce in giro per il globo di Virgin Radio.
5: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro, è ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo a Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
6: GWM, go with more.
7: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà.
8: La Piadineria,
7: la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
9: Possiedi un impianto fotovoltaico incentivato? Il GSE ti ha trattenuto 20 euro a modulo e sei responsabile del ciclo del loro fine vita. Ma forse non sai che puoi risparmiare il 50%. Col consorzio EcoPV paghi solo 10 euro a modulo, ti verrà rimborsata la somma trattenuta e garantito il loro corretto trattamento. E puoi delegare tutte le pratiche a EcoPV. Iscriviti eco-pv.it.
10: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Mocha Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della mocha e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Mocha Style. Tutto il gusto della mocha in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
11: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 12 luglio banane Chiquita sfuse a 1,48 euro al chilo negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!

0: le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
2: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
1: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
5: Ho fatto la scelta giusta.
4: Cioè?
5: Faccio pubblicità in TV.
4: Non ci credo.
5: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
4: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
5: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
4: Adesso?
5: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
6: Torna su Canale 5 il muro più amato dagli italiani. Siete pronti a vivere le emozioni che solo lui vi può dare?
7: Il muro dà, il muro prende.
6: Con Max Giusti.
7: Sta tornando The Wall, ti aspetto.
6: Da lunedì 13 luglio alle 18.45 su Canale 5.
8: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Bayon GPL. Tua in 35 rate da 85 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.948 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,91%. Valore futuro garantito 9.976 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
9: Virgin Radio amplifica la sua proposta musicale con Virgin Rock 90. Una selezione musicale esclusiva con tutti gli artisti che hanno contraddistinto questo decennio di grande rinascita per il rock. Virgin Rock 90. Ascoltala su virginradio.it o scaricando la nostra app gratuita.
10: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
11: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

I Red Hot Chili Peppers con Californication, a Personal Julia, capolavoro del 1999. Ogni singolo all'interno di questo disco è stata una grande hit. Parleremo anche di George Harrison, che fotografa i Beatles. È in arrivo la raccolta fotografica curata da Olivia Harrison, The Third Eye Early Photographs. Si parla appunto dei Fab Four dei Beatles. Ora però vi ricordo un appuntamento davvero imperdibile, ne sta parlando giustamente chiunque. Domani, giovedì 9 luglio, speciale Best Rock dedicato ai Rolling Stones e al nuovo album Foreign Tongues, ad opera chiaramente della nostra Paola Maugeri, che ha intervistato Sir Mick Jagger e l'intervista sta facendo il giro del mondo. E in questa settimana avete sentito anche che le pillole di Long Playing Stories, ne avremo una tra poco, sono tutte dedicate ai nuovi singoli appunto tratti da questo album così atteso della band di Mick Jagger e soci. Shinedown su Virgin Radio, Young Again.

0: All Summer Long, Kid Rock 2008, tra poco Personal Julia, un classico dei Beatles.
1: On Virgin Radio, Personal Julia.
2: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style, tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
3: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
4: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
5: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
7: Nuvola la trovi su siscom.eu.
8: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
9: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Quali Vita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
10: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è? C'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
11: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
12: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
13: Torna su Canale 5 il muro più amato dagli italiani. Siete pronti a vivere le emozioni che solo lui vi può dare?
14: Il muro dà, il muro prende.
13: Con Max Giusti.
14: Sta tornando The Wall, ti aspetto.
13: Da lunedì 13 luglio alle 18.45 su Canale 5.
15: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti i weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
16: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.

0: complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
3: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
2: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende né installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
4: Oh! La tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
5: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
4: Ah, certo. Anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
5: Sì, sì. Come no?
6: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
7: Virgin Classics 1967.

Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, The Beatles, i Fab Four, classico del 1967. Parliamo del grande George Harrison, una nuova raccolta delle prime foto dei Beatles, scattate proprio da Harrison, uscirà entro la fine dell'anno e sarà accompagnata anche da una canzone inedita. La raccolta si chiama The Third Eye Early Photographs, pubblicata il prossimo 8 di ottobre, e raccoglierà oltre 200 fotografie inedite scattate da George Harrison tra il 1963 e il 1969. Molte delle immagini saranno pubblicate per la prima volta. Ci saranno foto personali di George, fotogrammi in 8 mm che ripercorrono l'ascesa dei Beatles, dal primo viaggio negli Stati Uniti ai periodi trascorsi a Parigi, in Australia, Miami, fino a Tahiti. La raccolta è stata curata da Olivia Harrison, la vedova dell'ex Beatle. Davvero qualcosa di imperdibile, che va a narrare anche un lato diverso dal musicista George Harrison, ovvero il lato fotografo. Night Shift Superstar, loro sono i Muse, in attesa dei due live 20 e 21 novembre a Milano all'Unipol Dome. Inutile dire che sono marcati Virgin Radio. Il nuovo singolo è Night Shift Superstar.

0: Night Shift Superstar, una superstar che fa il turno di notte, ci dicono i Muse. A Personal Julia arriva lei, Paola Maugeri. Questa è Long Plane Stories, è dedicata ai Rolling Stones.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Plane Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo della più grande rock and roll band del mondo, i Rolling Stones. Infatti, questa è una settimana speciale dedicata all'album numero 25 della loro straordinaria carriera, che esce il 10 luglio e si intitola Foreign Tongues. Tutto è cominciato con un post sui social, 64 anni e non sentirli, riferito agli anni della loro carriera. Poi il video di un uomo con la maglietta Who the fuck are the cockroaches? Che mette su un vinile. E si sente la voce inconfondibile di Mick Jagger che dice Do it! Alla fine il mistero è svelato. The Cockroaches era uno dei nomi usato dagli Stones negli anni 60 per fare concerti segreti in giro. E il brano è Rough and Twist. Un blues con un riff di Keith Richards, l'armonica di Mick Jagger, la chitarra di Ron Wood e la batteria di Steve Jordan, che ha sostituito Charlie Watts. Si parlava da tempo del ritorno dei Rolling Stones dopo il successo dell'album Hackney Diamonds del 2023. Hanno vinto un Grammy e si sono divertiti, ha detto il figlio di Keith Richards, Marlon. Alla fine lo hanno fatto davvero, sono entrati a Metropolis Studio di Londra con il produttore Andrew Watt e hanno registrato Foreign Tongues. Io ho avuto il piacere di incontrare a Londra Mick Jagger e chiacchierare con lui di questo album. Ecco quello che mi ha detto con la sua solita ironia.
5: I like the record, I think it's good, you know. I mean, we did 10 tracks, new ones, which we did last summer. And we used 4 from previous recordings, so we got 14, it's a lot of music. I mean, some people that will say, you know, 12 and 10, 14's a lot.
4: Mi piace questo album. Abbiamo registrato 10 canzoni nuove l'estate scorsa e poi ne abbiamo usate 4 rimaste dalle session precedenti, quindi in totale sono 14. Sono tante canzoni, di solito sono 10 o 12, insomma, è tanta musica.
5: Exile on Main Street was a double album, but people when it came out, they said, "Oh, it's so long and difficult." All that means is it's like you can't listen to 14 songs at once, you know, even in 1972. So now people's attention spans are much smaller, so everyone talks to me, they talk about the first 2-3 tracks and that's it. I know they've only listened to 3.
4: Exile on Main Street era un album doppio e quando è uscito molti dicevano è troppo lungo, eccessivo, è difficile. Nessuno ascoltava 14 canzoni neanche nel 1972. E ora che il tempo di attenzione delle persone è ancora più breve, forse qualcuno ascolterà solo le prime 3 o 4 e lascerà perdere il resto? Ladies and gentlemen, the Rolling Stones.

0: il nuovo pezzo dei Rolling Stones, una delle nuove tracce da Foreign Tongues, l'album che esce venerdì, ma di cui Paola ci dirà tutto, tutti i dettagli, domani sera ore 21, speciale Best Rock, un Best Rock arricchito anche dagli estratti dell'intervista di Paola Mick Jagger. Un estratto lo abbiamo ascoltato anche adesso e questa è solo una delle grandi anteprime di Virgin Radio. Chiaro che quando si prende un nome come quello dei Rolling Stones si va anche a parlare di uno degli album davvero più attesi per questo 2026. Grazie mille Mattia Rossi in regia e Riccardo Buccero per la parte autorale, amici miei, grazie mille a tutti voi. Ci risentiamo domani alle 11 con Personal Giulia, adesso spazio a Revolver con Ringo.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: Quel brivido che ti sale quando all'ultima ora il capo ti dice «Hai 10 minuti?» Quel brivido non lo possiamo controllare. Tutti gli altri sì.
4: Airzone, il sistema per la tua climatizzazione gestita dall'app Airzone Cloud. Comfort, risparmio e controllo. Airzone, benvenuto alla climatizzazione consapevole.
5: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
6: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
7: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
8: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
12: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Il buongiorno di Virgin Radio è Rock and Talk. Dr. Feelgood e Francesco Allegretti ti danno la giusta carica per iniziare la giornata con ironia, tra news, curiosità e interazione, sempre in compagnia della grande musica di Virgin Radio. Con loro alle 8:15 arriva l'assolo del Cavaliere Nero Antonello Piroso. Un punto di vista unico e dissacrante sulle principali notizie del giorno. Rock and Talk, da lunedì a venerdì dalle 6:30 alle 9, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
13: Virgin Radio.

0: Eccoci qua, branco di revolveriani assetati di buona musica. Si apre il contenitore pomeridiano di Virgin Radio, chiamato comunemente Revolver. Un saluto da Ringo, pronti a queste due ore insieme, a questa diretta. I Welcome li sta sparando dalla regia Super Toki. Salve!
1: Salve!
2: Sulla cresta dell'onda!
0: Sulla cresta dell'onda con il Super Toki e non soltanto con Revolver. A proposito di Revolver, oggi metteremo in palio una copia dell'album The Best of Judas Priest, la raccolta che ripercorre tutta la loro carriera e celebra una delle band più influenti e longeve del heavy metal, quindi preparatevi. Perché poi insomma vi regalo, c'è un bel regalo, sentiremo anche un vecchio classico di loro. E poi sul nostro sito ci sono in palio i biglietti per il Gorillaz 25 luglio Trieste Piazza Unità d'Italia, White Lies 28 luglio Cesena Rocca Malatestiana. Va bene, abbiamo anche due novità, avremo due nuovi singoli da lanciare oggi a Revolver, avremo un nuovo singolo dei Green Day, anche degli U2 e di U2, e poi le notizie arrivate dalla redazione che ce le manda il Bonzo. Molte notizie oggi hanno a che fare con la Cina, mi fa paura, 900 serpenti fuggiti da un allevamento dopo le alluvioni, mamma mia, tutti cobra di 3 metri l'uno, Toki, io scapperei dalla Cina. Poi la Cina c'ha la soluzione anti-afa, così la pioggia artificiale sui tetti pare che abbassi di 8 gradi insomma il caldo, no? Non male. E poi la cosa importante, la macchina del tempo. Oggi avremo a che fare con Frankie Chess Jr., Allman Brothers Boy, poi oggi ricorderemo Andy Fletcher dei Depeche Mode, Joe Strummer con i Clash, B52, R.E.M., Smash Mouth, Devil Road, Elvis Presley e anche Beck!

0: Bonzo!
1: Sì, ecco.
0: Come va? Come andiamo? Tutto a posto?
1: Molto bene.
0: Ha visto, abbiamo festeggiato subito Beck all'inizio.
1: È giusto, giusto tributo a un grandissimo.
0: A noi ci piace molto Beck. Allora, parliamo di calcio, di sport. Lei è l'uomo dello sport di Revolver. Ieri sera l'Argentina si è qualificata per i quarti,
1: mamma
0: battendo
1: mia,
0: 3-2 in rimonta all'Egitto di Momo Sala, con tante polemiche.
1: Tante polemiche perché è stato annullato un gol all'Egitto che francamente era buono. E però colpa dell'Egitto che se la sono fatta un po' sotto da 2-0 avanti.
0: Va bene, però signor Bonzo, io sta roba qua non la capisco. Io la vedo differente. Posso anche, cioè, i 90 minuti posso avere 60 da tigre e 30 pare. Ma se tu togli, certo, un gol valido, mi hai falsato il risultato. Adesso voglio dire,
1: è vero. Però...
0: era 3-0 così, eh.
1: Così forse sarebbe stato 3-0.
0: 3-0, andavamo con tre loro, si andava a fare i supplementari. Quindi vedi che è tutto falsato. Poi io non ce l'ho con gli arbitri, però lì già ho visto cartellini rossi evaporati, no?
1: Sì, o non dati, tutti quelli che si coprono la bocca mentre parlano. All'inizio ne hanno squalificati due, per il re, poi basta.
0: Anche lì, che puttanata era quella? Io metto la mano davanti alla bocca e lei mi spunta. Ma dai,
1: è la regola di Cassano.
0: Tra Infantino, Trump e tutti gli altri lì, insomma, ha un po' preso questo mondiale un po' come una vetrina un po' strana. No, adesso non voglio mandare delle cose strane io, ma voglio, vabbè. Il quadro dei quarti di finale: 6 europee, una sudamericana e una africana, giusto?
1: Giusto, partiranno domani. Oggi è giorno di riposo, domani bellissimo. Prossima partita Francia-Marocco.
0: Io ho paura a Parigi, però comunque vada, prevedo un po' di caos.
1: Sì, poi ci sarà Spagna-Belgio, bellissimo, Spagna
0: sì,
1: favorita,
0: Norvegia-Inghilterra,
1: e qua dico Inghilterra favorita.
0: Sì, ecco, adesso gli inglesi la ameranno. E Argentina-Svizzera.
1: Svizzera con l'Argentina strafavorita.
0: Strafavorita, no, a proposito di calcio e di birra, lei ama la birra, no? E ama la Cina, poi vabbè, sappiamo che lei ama gli occhi a mandorla, e questo è un altro discorso. Quello per... Chi è? Chi è che suona?
2: Bonzo, come mai questo interesse pazzo per la Cina?
0: Se lo dica lei, non lo so, io perché lei appena vede l'occhio a mandorla non capisce più una mazza.
1: È una
0: femminili,
1: grande nazione, sì, ho una passione.
0: Lei Vietnam, per... Cina, Thailandia, lei diventa matto, lei, dica verità.
1: Un po' sì, un po'.
0: Vabbè, comunque ai mondiali, parlando di birra, ho visto Eddie Vedder l'altro giorno che si è bevuto una birra alla goccia, giusto?
1: Giusto, c'era l'hydration break, quelli che fanno
0: sì,
1: a metà del di ogni tempo.
0: Scusi, ferma tutti, com'è che si chiamano? Oh?
1: L'hydration break,
0: sì.
1: E parte la cam e mostra alla gente anche sulle tribune che devono bere. Hanno inquadrato, erano setto, hanno inquadrato Eddie Vedder che si è sgolato una lattina di birra alla goccia. Bravissimo.
0: Vabbè, lei non fa rime, lei non riesce con una goccia?
1: Sì, no, certo che ce la faccio. E io non mi sbrodolo, a differenza sua.
0: Ecco, adesso accusa anche Eddie Vedder di sbrodolarsi. Ma le piace Fred Durst?
1: Tantissimo.

0: Sia Fucking Face, MGK con la voce di Fred Dust, Virgin Radio, l'inizio con Beck, siamo in Totally Los Angeles Sound, questa è Virgin Radio, questa è Revolver, io sono Ringo, 342-41-41-411, Bonzo!
1: Eccoci!
0: Allora, stavamo parlando di calcio, abbiamo parlato della birra, di Ved, che è?
2: Mai visto che in Germania la birra alcolica ha superato quella con l'alcol? Oh. Mamma mia!
3: Sì, no, gira questa voce.
0: Gira questa voce, se c'è un dato la devi rispettarlo, non ho capito.
3: Sì, ma non è ancora chiarissimo, voglio vederci di più perché mi sembra assurdo che
0: smanetti col mouse, cerchi le notizie, perché dopo i suoi chi è?
4: E vogliamo il Bonzo made in Italy.
5: Mi sa che al Bonzo piace la fuga. Voglio chiamarlo. Dino Portoguaro.
0: Dino Portoguaro mi piace, è una bella voce, sembra un braccio di ferro, Bonzo, no?
3: Perfetto.
0: Allora, quindi vedremo stasera queste partite. Una cosa, io ho visto in Italia i giocatori con i calzettoni sempre rotti, non ho mai capito perché, poi lei me l'aveva spiegato, ma vabbè.
3: Sì, per i muscoli, perché danno fastidio.
0: Non lo sapevo. No, perché vedevo questi calzettoni sempre rotti, ma perché hanno i calzettoni? Adesso ho visto uno in Portogallo o Spagna con le scarpe da calcio rotte, ma perché spaccano le scarpe?
3: No, allora è incredibile, è la sindrome di Haglund.
0: Che sindrome è, scusi?
3: Allora, innanzitutto chi ha fatto vedere questa cosa, soprattutto si chiama Pedro Neto, che è portoghese.
0: Scarpe nuove rotte, sarà contento lo sponsor.
3: Esatto, perché è una patologia che prevede una prominenza ossea anomala
0: al tendine d'Achille
3: posteriore del calcagno.
0: Adesso capisco. Quindi ecco, tocca contro la scarpa, dà fastidio, la sporgenza sfrega, quindi loro tagliano la scarpa dietro.
3: Esatto, queste scarpe sono super aderenti rispetto a quelle di pelle che si usavano una volta, bellissime.
0: Di pelle, figli d'Apollo, certo. Senta, ma a Wimbledon che succede? Yannick Sinner è andato avanti, no?
3: Ieri Yannick Sinner, bellissima partita, ha vinto il 3-7 contro Struff e giocherà venerdì in semifinale contro Djokovic.
0: Sono molto felice di questa
3: oggi
0: cosa.
3: Oggi in campo Cobolli contro Ferri e Jasmine Paolino contro la Kostiuk.
0: Sono molto felice di questo, ma noi, io ho annunciato all'inizio che avevamo un regalo per chi ama Judas Priest. Oggi regaleremo una copia dell'album The Best of Judas Priest, la raccolta che ripercorre un po' tutta la loro carriera e celebra una delle più grandi mail del heavy metal, diciamo, non solo in Inghilterra. Bonzo, no?
3: No, quindi sono adorati da tutti. Rob Halford, una vera e propria leggenda.
0: Come fare per vincere questa coppia? Il primo che chiama l'800 32 43 30 si becca l'album.

0: Breaking the Law, classicone dei Judas 1980. Stiamo regalando The Best of Judas Priest, la raccolta che insomma vi farà sognare con tutta la loro carriera. Si è prenotato per il disco il nostro amico Mattia da Cuneo. Ciao Mattia.
1: Ciao Ringo.
0: Tutto bene? Tutto bene?
1: Tutto bene, sì, a parte sto caldo infernale.
0: Ma che te frega del caldo, è giusto, siamo in estate, cosa volevi? La neve, cosa fai di bello nella tua vita a Cuneo?
1: Io abito in montagna, quindi la neve c'è, qua c'è ancora un po', però su in montagna.
0: Ho capito, ma cosa fai nella tua vita di bello come lavoro? Sono curioso, eh?
1: Io sono un magazziniere in una ditta metà.
0: Senti, ti piacevano i Judas, hai detto chiamiamo Virgin Radio e becchiamoci l'album, giusto?
1: L'album sì, ma poi era anche per parlare con te, sinceramente.
0: Ah, che grazie.
1: Ho preso una volta la linea con Rock and Talk, ma non sono mai riuscito a prendere con te.
0: Mannaggia, Rock and Talk.
1: È più l'emozione di parlare con te che tutto il resto, ovviamente.
0: Ma Mattia, sei in famiglia qua, noi siamo la vostra famiglia, Virgin Radio, noi ti ringraziamo e ti regaliamo l'album The Best of Judas Priest. Revolver. Virgin Radio.

0: Sono tornati i Messengers con Nobody Heroes. Il primo blocchettino di Revolver si è sciolto come un ghiacciolino al sole, amici di Virgin Radio. Ringo vi molla pochi secondi, poi torneremo con i Sex Pistols e il nuovo singolo dei Green Day.
1: Sto ascoltando in diretta. Mortacci vostri.
0: No!
1: Siete stronzi.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
3: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando. Lo senti? È il suono della felicità. Quest'estate, per la tua vacanza in famiglia, scopri il Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria. Fai check-in e stacca. Qui i bimbi si divertono e il tempo torna a essere solo vostro. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
4: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
5: Internet veloce!
4: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
10: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
12: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
13: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone? È mezzanotte, dai!
2: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
13: Oh, Contacta, adoro!
2: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
14: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
15: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
16: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
15: Ecco qua.
16: Scarpe, scarpe, scarpe, scarpe. Beh, carine queste.
15: Carine quelle, eh?
16: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
15: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
16: Non me lo dica, anche mia moglie ieri era da Scarpe e Scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
15: Pittarosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
17: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
18: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
5: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
7: Revolver.
19: Revolver. Revolver with Ringo.
20: Virgin Radio.
21: Virgin Classics.
22: 1976.

L'Old School del punk britannico con i Sex Pistols, 1976, Anarchy in the UK, l'anarchia. C'è il bonzo? No, andiamo avanti, noi corriamo, no? Giusto, non c'è il bonzo, dico, chiedo, no, alla regia. Allora, andiamo in America con il punk college americano anni 90, ma loro ci sono anche adesso. Allora, sono tornati Green Day, canzone nuova che fa parte della colonna sonora del film Nimrods, che comprende tra l'altro 30 brani della band, che sarà però disponibile dal 31 luglio per i Green Day. Il film Nimrods uscirà invece nei cinema italiani l'11 d'agosto, che racconta le vicende di tre amici che partono per Los Angeles convinti a torto che la loro band suonerà come gruppo spalla dei Green Day la notte di Capodanno, poi non vi dico cosa succede. E quindi questa colonna sonora di 30 brani disponibile dal 31 luglio a questo primo singolo dei Green Day qua a Revolver, ragazzi, I'm Never Gonna Rip. Yeah.

0: 4 anni da questa canzone The Hell Song dei Sum 41. Questo è Virgin Radio, questo è Revolver, estate tosta, rock and roll, ma adesso è il momento della cover experience.
1: Revolver Cover Experience.
0: Cover Experience, che è dedicata alla memoria di Andy Fletcher, mitico tastierista dei Depeche Mode, che ci ha lasciato nel 2022 a soli 60 anni. Che è conosciuto anche per chi ama i Depeche Mode come Fletch, il mitico Andy Fletcher. Insomma, lui è stato anche uno dei fondatori, assolutamente uno dei grandi. Nel 2020 è stato inserito nella Rock and Roll of Fame come membro onorario dei Depeche Mode, nato a Nottingham, anche se poi con la famiglia si trasferì a Basildon, un po' il centro e il fulcro dei Depeche Mode. Lì, insomma, insieme anche a Vince Clarke, a Martin Gore e tutti gli altri, dei Gunner, viene fuori una leggenda meravigliosa. C'era una canzone americana. Qua riproposta nel 64 dai Rolling Stones, Get Your Kicks on the Route 66. E devo dire che la versione dei Depeche Mode nel 1987 a me è sempre piaciuta tanto.

0: La versione New Wave fatta dai Depeche Mode di Route 66 per il ricordo di Andy Fletcher, che nasceva oggi nel 61, il grande tastierista dei Depeche Mode, l'ago della bilancia della band, quando la band ha avuto un sacco di problemi, non stiamo qua a elencarli, depressione, droga, alcol, litigi, c'era sempre di mezzo Andy Fletcher a mettere a posto le cose. Canzone meravigliosa che nel 46, pensate, in America Bobby Troup portò nelle radio, anche se poi in classifica ce l'aveva portata la versione sempre lo stesso anno Nat King Cole col suo trio, sentite sottofondo. On Route 66. Andy Fletcher è presente su 14 album dei Depeche Mode, quasi tutti, dal primo dell'81 fino al 2017.
1: Revolver. Virgin Radio.
2: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
3: Ok, e quindi?
2: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con due grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
3: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con un litro. Hai il sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
2: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it. MG. Find your more.
4: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
5: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
4: Iper la grande I, dal 29 giugno al 12 luglio, schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. Coca-Cola, classica o zero, Fanta o Sprite da 33 cl per 24 a 10,39 €. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
6: Iper la grande I, nuovi ogni giorno, dal 1974. Scopri di più su iper.it.
7: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
8: Ma che felicità scodinzolare.
7: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
9: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
10: Nen. La senti?
11: Nen.
10: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
11: Nen.
10: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
12: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
13: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
14: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
15: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
16: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
17: Tesoro! Vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e due settimane al mare per quattro persone.
18: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni. Pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
17: MD, buon viaggio Italia!
19: Voce generata in AI.
20: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic, anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
21: Kia. Movement that inspires.
22: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
23: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Rolling Stones. Guarda la video intervista esclusiva realizzata da Paola Maugeri a Mick Jagger.
24: The legend Paola. Himself.
25: Paola!
23: Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
26: Virginradio.it. Stay connected.
27: Revolver.
28: Revolver.
27: Virgin Radio.

0: Gli Editors con The Rush, il nuovo singolo. Gli Editors che verranno il 3 febbraio prossimo 2027 a Milano qui all'Alcatraz. Bonzo!
1: Sì, ecco.
0: Mentre noi andremo anche a luglio, per esempio il 23 luglio saremo al Noise Naples Fest, giusto?
1: Giusto, confermo, DJ set tuo subito dopo il concerto degli Skankerens e prima dei Franz Ferdinand.
0: Che siamo in bella compagnia. Senti, lei mi manda un sacco di notizie che hanno a che fare con la Cina, non le dico i messaggi che sono arrivati, non li posso passare, chiaramente per quello che dicevano, le battute, c'erano un sacco di battute, ma cos'è sta storia dei 900 serpenti che sono fuggiti da un allevamento dopo gli alluvioni?
1: Cina meridionale, nella città di Hangzhou, c'è stata questa inondazione e ha permesso a 900 serpenti che erano in un allevamento.
0: Ma tutti cobra
1: uscire.
0: Poi
1: fanno spavento, anche perché c'è l'acqua molto torbida e all'improvviso ti esce il cobra libero, insomma.
0: Perché il cobra non è, capisci, l'animale. Il cobra, no, no, ma sempre in Cina
1: non è un animale da casa.
0: Non è un animale da casa, 3 metri di cobra trovarselo davanti deve essere un po' impegnativo. Sempre in Cina la soluzione anti-afa per il caldo, così la pioggia artificiale dei tetti che abbassa il caldo di 8 gradi, è vero? Fanno la pioggerellina?
1: Sì, l'hanno fatto a Yongcheng e grazie a una serie di pompe ad alta pressione che spingono l'acqua attraverso una rete di ugelli sui tetti.
0: E le pompe, e gli ugelli, signor Bonzo, si contenga.
1: Un po' così, è estate.
0: È estate. E quindi questa pioggia nebbia composta da micro goccioline e che fanno, insomma, rinfrescano i tetti, pare che tolga 8 gradi. Potrebbe essere un'idea, però quanta acqua si spreca?
1: Ma si ricicla.
0: Ah, si ricicla.
1: Che cade, si ricicla.
0: Perché va nei tombini, lei dice,
1: esatto,
0: non lo so, chiedo.
1: Il flusso continuo, poi ma queste pompe ad alta pressione.
0: Le pompe ad alta pressione, lei mi fa impazzire, perché dove le trova queste notizie? Io adesso così, se le va, se, cioè col lanternino proprio, no?
1: È difficile, è un lavoro,
0: bravo.
1: Difficile.
0: Smanetti col mouse. Adesso c'è il Revolver Cult, la porto con me negli anni 80 americani, questa band che io adoravo, i Long, se li ricordi, Long Riders, questi Long Riders, l'album che uscì nel 85, The State of Our Union. Bonzo, le piaceva Looking for Lewis and Clark?

0: Gufoluso Crack, band di Los Angeles, facevano parte di quello che è quel fenomeno chiamato Paisley Underground. Il loro suono, chiaro che si ispirava ai Birds, a Gran Parso, Buffalo Springsteen, Flying Burritos, poi spizzicato, quelli arrivavano dagli anni 60, anni 70, loro ci hanno messo un po' più di punk e hanno creato quel Paisley Underground. Io vi dico che loro sono fighissimi.
1: Revolver, Virgin Radio.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Convieni al tuo portafogli?
3: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
4: Zanzara!
2: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
5: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
6: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
7: Virgin Radio.
8: Sono le 15.
9: It's 3 p.m.
10: You're listening to Revolver.
11: Let's go. Revolver with Ringo.
12: On Virgin Radio.

0: Radio Free Europe, il primo singolo assoluto degli R.E.M. che usciva proprio oggi nell'81, il loro debutto in pratica, 45 giri, poi venne anche ristampato e messo nell'album Murmur nell'83, ma quella è un'altra storia. Insomma, che bello sentire Michael Stipe all'inizio carriera 1981. Chi è?
1: This is Michael Stipe from R.E.M. The music we all love is on Virgin Radio.
0: In pochi secondi, pensate un po' a quel momento. In Inghilterra nell'81 usciva il primo album di Depeche Mode e poi usciva anche in America il primo degli R.E.M. Che bella musica che c'era, che grandi personaggi. Voi siete su Virgin Radio, questo è Revolver con Ringo. 342-414-1411. Dal passato andiamo ai giorni nostri, perché sono tornati gli U2 con Streets of Dream. Si tratta del primo singolo estratto dal nuovo album in studio degli U2, in cui il titolo non è ancora stato annunciato. Sarà il primo album degli U2 dopo 9 anni, la cui pubblicazione è prevista nel corso di quest'anno. Mesi fa abbiamo parlato anche del videoclip del brano, che è stato girato a Città del Messico. Giravano dei piccoli video, delle foto, dove la band ha anche partecipato alla finale del torneo The Street Child World Cup 2026 al Parco Ecologico il Lago del Texcoco. Prodotto da Jackknife Lee, Street of Dream propone questo inconfontibile suono, quello degli U2, creato da Bono Vox, The Age, Adam Clayton, Larry Mullen Jr. E a settembre celebreranno il 50° anniversario della formazione del gruppo. Anche loro, devo dire, inossidabili. Signore, gli U2, Street of Dreams.

0: all'inizio bevono Vox, poi c'è la chitarra di The Age, questo delay che è poi la firma di The Age naturalmente, e poi arriva il basso di Adam Clayton che chi è?
1: Hi, Adam Clayton from U2 here, only on Virgin Radio.
0: Oliver, dicevo, il basso di Adam Clayton e la batteria di Larry Mull, insomma la parte ritmica degli U2. La voce di Bono Vox, è inutile dirla, è riconoscibile tra un milione. Sono tornati, siamo molto felici del nuovo ritorno degli U2. Ragazzacci di rock and roll, andiamo nel 1989, usciva Cosmic Think in America dei B-52, questa era Love Shot.

0: Miss Matt Thompson con i suoi Amazons, Blood on the Bone. Voi siete con Ringo, questa Virgin Radio e questo è Revolver.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
2: Style Rock.
3: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
4: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
5: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
7: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà.
8: La Piadineria,
7: la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
9: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
10: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
9: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
10: Sì, sì, come no.
7: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
11: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
12: Torna su Canale 5 il muro più amato dagli italiani. Siete pronti a vivere le emozioni che solo lui vi può dare?
13: Il muro dà, il muro prende.
12: Con Max Giusti.
13: Sta tornando The Wall, ti aspetto.
12: Da lunedì 13 luglio alle 18.45 su Canale 5.
14: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
15: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
14: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
16: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
17: 100 cose da fare assolutamente quest'estate? Ci pensa Corriere della Sera. In regalo con il Corriere, il supplemento 100 cose da fare almeno una volta nella vita. Con tante idee e spunti per vivere al meglio le tue vacanze. Solo il 10 luglio. In edicola gratis con Corriere della Sera.
18: come hai fatto a fare tutte ste vendite?
19: Ho fatto la scelta giusta.
18: Cioè?
19: Faccio pubblicità in TV.
18: Non ci credo.
19: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
18: Ah, quindi posso farlo anch'io?
19: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
18: Adesso?
19: Sì, adesso.
20: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
21: Da Carrefour ogni giorno più prendi meno spendi su oltre 15.000 prodotti. Raggiungi la soglia e lo sconto scatta da solo. Solo negli Iper Carrefour. Verifica il regolamento nei punti vendita. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
22: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
23: Revolver!
24: Revolver.
25: Revolver with Ringo.
26: Virgin Radio.
27: Virgin Classics
28: 1972.

0: King of Rock and Roll, il re del rock and roll, Elvis Presley con Born in Love. Siamo nel 72. Elvis è una cover perché fu già registrata da Arthur Alexander, non andò in classifica chiaramente con Elvis, invece diventò un successo da top 5. Elvis la registrò negli studi meravigliosi a Hollywood dell'RCA, i famosi studi che andavano tantissimo, si faceva cinema, si faceva musica, beh, insomma. Tra l'altro Elvis pare che non amasse molto questa canzone, però il manager con lo Parker dice: no, deve registrare, guarda che figa, insomma. E anche dal vivo la prendeva un po' in giro quando la cantava, però rimane uno dei grandi successi di Elvis Presley, Born in Love. Cosa c'è?
1: Ciao Ringo, dopo 20 anni di onorato servizio da precario nella scuola, finalmente ho fatto il mio colloquio finale e ho ottenuto il mio posto di ruolo, posto fisso. Ma che bello, finalmente. Vi voglio bene a tutta la mia famiglia di Virgin Radio, vi ascolto sempre, un abbraccio, ciao
0: bella
1: belli.
0: Bella notizia positiva di questo amico dalla Liguria, siamo molto felici per te. 342 41 41 411. Altra novità, oggi sono pieni di novità con i Green Day, gli U2, ma anche con i Broadside. Questa è

0: Eccola qui la sigla della Time Machine a Virgin Radio, a Virgin Radio TV, canale 717 di Sky. Ringo vi dice che inizia dall'8 luglio del 34. Beh, nasceva il grande attore Martin Feldman, che non smetteremo mai di ricordare per il suo ruolo in Igor. Il film culto era Frankenstein Junior del 74.
1: Potrebbe essere peggio, potrebbe piovere.
0: Beh, Martin Feldman se ne andò nell'82 a soli 48 anni. 8 luglio del 44. Happy birthday Jamo Johansson, batterista storico dell'Allman Brothers Band. 8 luglio del 61. Oggi nasceva Andy Fletcher, tastierista dei Depeche Mode, se n'è andato nel 2022 a 60 anni. 8 luglio del 70. A Los Angeles, happy birthday a Beck, che oggi compie 56 anni. Andiamo a vedere le ricorrenze della macchina del tempo di Virgin Radio. 8 luglio del 78. Oggi nel 78 Joe Strummer con Paul Simonon, il bassista dei Clash, dopo un concerto all'Apollo di Glasgow in Scozia, vengono arrestati per ubriacatura molesta. Sempre l'anno dopo, 8 luglio ma del 79 appunto, i B-52 suona per la prima volta in Inghilterra con un concerto al Lyceum Ballroom di Londra. 8 luglio dell'81. Oggi nell'81 Michael Stipe e R.E.M. pubblicavano il loro primo singolo di debutto, Radio Free Europe. 8 luglio 97. Oggi nel 97 gli Smash Mouth pubblicavano Fool You Mang, l'album dove dentro c'era Walking on the Sun o Why Can't Be We Friends. 8 luglio del 2003. Oggi nel 2003 David Lee Roth pubblicava Diamond Dave, un album dove il frontman dei Van Halen si mette alla prova con le cover di alcuni suoi pezzi come If His Six Was Nine di Jimi Hendrix e Soul Kitchen dei Doors. 8 luglio 2003. L'abbiamo sentito prima Elvis Presley con Burning Love e oggi nel 2003 un dente di Elvis Presley viene messo all'asta su eBay da Linda Thompson, una sua ex fidanzata. Viene venduto al prezzo record di $100,000. Chiudiamo con un pezzo di Bob Dylan. Oggi nel 84 a Wembley, proprio Bob Dylan, che era raggiunto sul palco da Bono Vox e Van Morrison, cantava It's All Over Now Baby Blue, canzone che già nel 2012 avevano cantato in maniera molto punk i Bad Religion.

0: Che bella questa versione punk di It's All Over Now Baby Blue, fatta nel 2012 dai grandissimi Bad Religion.
1: Revolver. Virgin Radio.
0: L'estate è fatta così, ti prometti di vivere di più il presente, ma poi finisci sempre per dire lo faccio a settembre. Sistemo casa a settembre, ricomincio ad allenarmi a settembre, cambio auto a settembre. Ma perché aspettare? Solo a luglio arrivano gli Stonic Summer Days di Kia. È il momento giusto per scoprire Kia Stonic, il crossover dal design rinnovato e con ancora più tecnologia. Vostra da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia, anche GPL. Trovate tutti i dettagli e le condizioni su kia.com.
2: 100 cose da fare assolutamente quest'estate? Ci pensa Corriere della Sera. In regalo con il Corriere, il supplemento 100 cose da fare almeno una volta nella vita, con tante idee e spunti per vivere al meglio le tue vacanze. Solo il 10 luglio, in edicola gratis con Corriere della Sera.
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
6: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. E in più, 3 tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
7: Ho comprato una perla nera.
8: E perché?
7: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
8: E perché?
7: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
9: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
10: Torna su Canale 5 il muro più amato dagli italiani. Siete pronti a vivere le emozioni che solo lui vi può dare?
11: Il muro dà, il muro prende.
10: Con Max Giusti.
11: Sta tornando The Wall, ti aspetto.
10: Da lunedì 13 luglio alle 18.45 su Canale 5.
12: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
13: GWM, go with more.
14: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
15: La mamma vuole abbracciarti ancora.
16: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
17: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
18: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
19: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
3: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
4: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
5: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
6: Revolvo.
7: Window.
6: Revolvo.
7: Window.
6: Window.
8: Revolver. Virgin Radio.

0: Mr. Connor Mason con i suoi Nothing But Thieves, con Evolution, il nuovo singolo. Lui tornerà nel 2027, il 24 di gennaio sarà qua a Milano all'Unipol Forum, concerto con i Nothing But Thieves da non perdere. Siamo entrati nella parte finale di Revolver, amici, ovunque vi siate salutiamo tutti i bivedi su quattro ruote che stanno viaggiando su e giù per l'Italia e tutti hanno come colonna sonora Virgin Radio. Bravi, bravi, bravi, Bonzo!
1: Sì.
0: Lei non guida, quindi lei è sempre Ozia, no. Ozia, lei in ufficio, chi c'è con lei?
1: Io sono il co-pilot.
0: Lei copa, ma io la vorrei le fare fare un rally, secondo me vomita dopo due curve lei. Dai.
1: Oggi siamo io con Martina e Giordana.
0: Bene, bene, senta lei, ma allora lei che è il drittanomolo nel tennis, lei che è il pivot, non è pivot, lei è la guardia nel basket. Lei che è uno sciatore da discesa libera, no?
1: No, sono un gigantista.
0: Gigantista, lei fa il gigante, io vorrei vederla fare uno slalom gigante a lei. Lei è una valanga. Vabbè, facciamo un giro per il mondo, signor Bonzo. La Spezia, parlavamo di sport, giocano e poi sono stanchi, si riposano sull'erba stangata di 200 euro a testa, cioè la polizia locale di La Spezia della città Ligure li ha multati questi 13 persone con 200 euro multa
1: sotto il sole, si sono messi un po' all'ombra, hanno giocato a carte, hanno giocato a pallone un po'. Arrivati i vigili e super multa.
0: Ma perché, cosa hanno fatto? Non si può dormire su un prato?
1: E perché non si può stare, il regolamento comunale di La Spezia parla chiaro, comma 16 dell'articolo 45, che vieta di calpestare le aiuole, però in una situazione di grande
0: caldo. Vabbè, ma vai là e dice ragazzi per favore relax, uscite dal prato, fatemi un favore, andate.
1: E infatti stanno insorgendo tutti e stanno chiedendo al comune di togliere questa multa.
0: 200 euro a testa, mamma mia, ma i parcheggi, quelle multe di parcheggio La Spezia questo 600, perché se ti siedi sull'erba sono 200 senza mezzo, pensavo una macchina, vabbè. No, beh, ci sono quelle multe che a volte ci dimentichiamo. Per esempio, mio amico ha preso una multa a Milano perché è passato a piedi col rosso.
1: Che è una cosa che non bisogna mai fare.
0: È pericolosa, è pericolosa.
1: Esatto.
0: Però ti possono multare la polizia locale.
1: Bisogna stare attenti.
0: Lei quando va in bicicletta è attento. Per
1: no, io non vado mai contromano, mai sui marciapiedi.
0: Perché a Milano in bicicletta sono tutti contromano, pure con i monopattini. Io prenderei un bel martellino, un martellino di quella la mazzetta, no? Così sulle ruote per fare sentire l'effetto. Ecco, così, no, ma non voglio entrare in polemica. La voglio portare come negli anni 90 in America usciva Wildflowers, precisamente nel 94, un album di Tom Petty. Le piaceva Tom Petty, Bonzo?

quelle sonorità americane che ci piacciono con l'armonica, anche se lui è di Gainesville, Florida, ma poi ha sempre abitato, purtroppo è scomparso anche a Los Angeles con il suo... Amava i Birds, amiamo quelle sonorità americane, da radio americana, beh, i Birds, possono nominare Cobb, Stills & Young, Buffalo Springfield. E sentire questi pezzi mi riporta proprio a Los Angeles, non c'è nulla da fare. Beh, abbiamo menzionato i Buffalo Springfield, ora vorrei parlarvi di Neil Young, altro grande della musica americana, anche se poi è naturalizzato americano, lui canadese all'inizio. Beh, finiamo così il Revolver, con Tom Petty, You Know It Feels, e con Neil Young. Neil Young che diventa Revolver Cult, voglio così dirvi, alzate il volume perché è un grande. Andiamo nel 2012, l'album era Psychedelic Pill e questa è la meravigliosa per Neil Young, Twisted Road. DJ Ringo, Revolver Cult.

0: 10, un album con i Crazy Horse, era il suo secondo disco pubblicato con i Crazy Horse, prima Tom Petty con gli Heartbreakers, la band di Neil Young, questi Crazy Horse, bello, bello, ci piace, anche perché è stato un po' l'unico doppio album studio in vinile della sua intera carriera discografica, quindi se volete cercarlo, Psychedelic Pill, un album meraviglioso. Con Neil Young e Tom Petty abbiamo chiuso Revolver, ringrazio Toki per la parte tecnica, il Bonzo su per la redazione, ringrazio voi là fuori che siete la parte più importante di Revolver, gli ascoltatori di Virgin Radio. Ricordatevi che ringrazio qua a Virgin Radio vi vuole bene, ma chi è?
1: Ringo, su Revolver c'è Bonzo, sempre lì con te. Toki, sei più forte se metti rock a piovere.
2: Revolver, Virgin Radio.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Convieni al tuo portafogli?
4: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
5: Zanzara!
3: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
6: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
7: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia?
8: E per un giro in scooter al tramonto?
7: Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
9: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
10: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
11: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Gorillaz. In palio i biglietti per la data del 25 luglio a Trieste. E ancora, White Lies. Partecipa al contest. Potresti entrare con noi al concerto del 28 luglio a Cesena. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
12: Virginradio.it. Stay connected.
13: Virgin Radio.
14: Sono le 16.
15: It's 4 p.m.
14: Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. E rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
2: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hotpoint Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Allora, com'è andata? Racconta.
4: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
3: No. E tu che cosa hai fatto?
4: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
5: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo.
3: Da Pitta Rosso.
4: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
6: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il Corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più Corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
7: Entro nello spazio, prima già perfetto. Non lo percepisci ma senti che è corretto.
8: Isolisce elettrica, il piacere del clima ideale.
9: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensione.

0: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
1: NEN.
0: Con NEN 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
2: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
4: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Quello che ami è... forse amerai anche... se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
6: Vieni da MD per una qualità top.
7: Senza spendere una fortuna, Antonella.
8: Da MD fino al 12 luglio, con un'estate di convenienza, trovi tante offerte imperdibili sui nostri prodotti top. Ad esempio il gelato Lettere dall'Italia da 350 grammi, in gusti assortiti, a soli 2,49 euro. E provo la buona spesa, bianca e affumicata, 100% latte italiano, a soli 4,59 euro. Quest'estate rinfrescati con i prezzi MD.
7: Ti aspettiamo!
6: MD, buona spesa Italia.
9: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
10: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
12: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
1: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
3: Voce generata in AI.
4: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncia promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
5: Kia. Movement that inspires.
6: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
8: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
7: Iper la grande I dal 29 giugno al 12 luglio schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. Coca-Cola classica o zero, Fanta o Sprite da 33 cl per 24 a 10,39 euro. Offerte forti da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
9: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
10: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
11: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
12: Nuvola la trovi su syscom.eu.
13: 100 cose da fare assolutamente quest'estate? Ci pensa Corriere della Sera. In regalo con il Corriere, il supplemento 100 cose da fare almeno una volta nella vita. Con tante idee e spunti per vivere al meglio le tue vacanze. Solo il 10 luglio. In edicola gratis con Corriere della Sera.
14: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
15: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
16: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
15: Oh, Contacta! Adoro!
16: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
17: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
18: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
19: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
20: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
21: La senti? È la voglia di novità.
3: Quest'estate scopri il Falkensteiner Hotel Bozen Walter Park, dove design e benessere incontrano il fascino dell'Alto Adige. Fai check-in e stacca. Qui tutto rallenta e torna leggero. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
21: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
22: Virgin Classics 1978.

0: Il rock non eliminerà i tuoi problemi, ma ti permetterà di ballarci sopra.
1: Peak Taoshan. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Dobbiamo parlare.
2: Lo sapevo.
1: Di questi continui alti e bassi.
2: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
1: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
3: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
4: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 399, TAEG 590. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
6: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Dal regista Christopher Nolan.
9: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
8: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o. Con Zendaya e Charlize Theron.
10: Andiamo!
8: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
11: Best Rock, speciale Rolling Stones. Il leggendario gruppo inglese torna con un nuovo attesissimo album, Foreign Tongues. Quattordici tracce inedite, collaborazioni straordinarie, tra cui Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith e la partecipazione postuma di Charlie Watts. In un appuntamento unico con Paola Maugeri lo ascoltiamo in anteprima, insieme a un'intervista esclusiva alla band.
12: New album, Foreign Tongues.
13: Did you hear it?
12: Absolutely.
11: Best Rock speciale Rolling Stones. Giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
14: Virgin Radio.
15: Sono le 17.
16: It's 5 p.m.
15: Traffic.
17: La situazione su strade e autostrade. Fumo per un veicolo in fiamme sulla A14 Adriatica tra Canosa e Andria Barletta. Sempre sulla A14 si è verificato un incidente tra il bivio per l'autosole Bologna-Borgo Panigale in direzione Bologna. Code per un veicolo in fiamme sulla A7 Milano-Genova tra il raccordo Berguardo-Pavia e Gropello-Cairoli in direzione Genova. Un incidente anche sulla A1 Firenze-Roma tra Fabro e Chiusi-Chianciano in direzione Firenze. Infine ci sono rallentamenti per un veicolo in panne sulla statale 658 Melfi Potenza a San Nicola da Vigliano in direzione Melfi. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
11: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
15: Su Virgin Radio Free Rock, solo musica senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
3: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, tua in 35 rate da 139 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.463 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,32%. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
5: Quel brivido che ti sale quando il meccanico ti dice «qui c'è un problema». Quel brivido non lo possiamo controllare. Tutti gli altri sì.
6: Airzone, il sistema per la tua climatizzazione gestita dall'app Airzone Cloud. Comfort, risparmio e controllo. Airzone, benvenuto alla climatizzazione consapevole.
7: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
8: Ci sta.
7: Su una grande nave.
8: Ci sta.
7: A un prezzo piccolo.
8: Ci sta anche quello.
9: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
10: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 12 luglio banane Chiquita sfuse a 1,48 euro al chilo negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
11: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
12: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
13: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
14: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
15: Internet veloce!
14: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
16: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
17: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
18: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, 1 euro. Batte, forza.

0: regole del riciclo perfetto su Corede.it.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
2: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
3: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
5: È ora di cambiare le regole. È ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
6: GWM, go with more.
7: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
8: Cuore, fresche, crocchette, Cennamo.
9: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
10: Ma che felicità scodinzolare!
9: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
11: Possiedi un impianto fotovoltaico incentivato? Il GSE ti ha trattenuto 20 euro a modulo e sei responsabile del ciclo del loro fine vita. Ma forse non sai che puoi risparmiare il 50%. Col consorzio EcoPV paghi solo 10 euro a modulo, ti verrà rimborsata la somma trattenuta e garantito il loro corretto trattamento. E puoi delegare tutte le pratiche a EcoPV. Iscriviti eco-pv.it.
12: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
14: E quella lassù?
13: È la costellazione del benzinaio.
15: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
16: Il buongiorno di Virgin Radio è Rock and Talk. Dr. Feelgood e Francesco Allegretti ti danno la giusta carica per iniziare la giornata con ironia, tra news, curiosità e interazione, sempre in compagnia della grande musica di Virgin Radio. Con loro alle 8:15 arriva l'assolo del Cavaliere Nero Antonello Piroso. Un punto di vista unico e dissacrante sulle principali notizie del giorno. Rock and Talk, da lunedì a venerdì dalle 6:30 alle 9, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
17: Virgin Classics
18: 1977.

0: Virgin Radio apre i suoi archivi.
1: Long Playing Stories.
0: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
2: Long Playing Stories. Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri, questa è una settimana speciale dedicata ai Rolling Stones, che escono il 10 luglio con l'album Foreign Tongues, registrato ai Metropolis Studios a Londra, perché come ha detto Mick Jagger, volevamo catturare la vibe londinese. In Foreign Tongues ci sono 14 brani, una delle ultime sessions con Charlie Watts alla batteria e ospiti decisamente speciali. Da Steve Winwood, un vecchio amico degli anni 60, un British soul come lo ha definito Mick Jagger in persona, fino a Chad Smith, The Red Hot Chili Peppers e Paul McCartney, che secondo Keith Richards voleva solo togliersi lo sfizio di suonare con noi. Ma c'è anche Robert Smith, che Mick ha incontrato per caso in studio. Ho visto un tizio di spalle, con un abito nero lungo e i capelli in piedi. Si è girato ed era pieno di rossetto. Gli ho detto, sei Robert Smith The Cure, vero? Già che sei qui, vieni a cantare un pezzo. Mick Jagger ha detto che i Rolling Stones piacciono molto le sfide e anche dopo 64 anni di carriera, che è un numero irreale, vogliono ancora dimostrare di essere capaci di fare tante cose diverse. Ho avuto il piacere di conversare con Mick Jagger a Londra. Vi faccio sentire cosa mi ha detto a proposito della creatività degli Stones.
3: When you do any project, it's for yourself first, then it's for your friends, then it's for the critics, because they're the people that fear it first. And then it's for the wider public. So you're pleasing everyone. So first you have to please yourself.
2: Qualsiasi progetto tu stia facendo, lo fai prima di tutto per te stesso, poi per i tuoi amici, poi per i critici che lo ascoltano per primi, e poi per tutto il mondo. Devi accontentare tutti, ma per prima cosa devi accontentare te stesso.
3: If you're in a band and with a producer, maybe you're not gonna like every track the same. The thing is to make a variety of songs, I mean.
2: Se fai parte di una band e lavori con un produttore, sai che non piaceranno a tutti le stesse cose, e quindi l'obiettivo è avere una grande varietà di canzoni. E allora, ladies and gentlemen, the Rolling Stones.

0: Tra poco su Virgin Radio, Virgin Generation.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
2: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
3: Zanzara!
1: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
4: Virgin Radio.
0: Sono le 17 e 59 minuti.
5: It's 5:59 p.m.
0: TGCOM 24. Breaking news.
6: Ben trovati da Virginia Giacomin. Terminato il vertice NATO in Turchia, i leader dei 32 paesi alleati si sono confrontati ad Ankara sui principali dossier internazionali. Nella dichiarazione finale si sottolinea come l'Iran non debba mai avere l'arma nucleare e come la Russia rappresenti una minaccia a lungo termine per la sicurezza euroatlantica. Il presidente francese Macron evoca future esercitazioni militari congiunte degli stati volenterosi per l'Ucraina. Penso che l'Italia proseguirà a fornire aiuti militari a Kiev. Il ministro Crosetto sta facendo una valutazione in questo senso, così la premier Meloni al termine del vertice. E su Trump chiarisce: non mi pento di nulla, l'investimento politico l'ho fatto per convinzione sull'unità dell'Occidente. Borse europee in caduta libera con lo stop al cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran, balzo del petrolio. Trump, dopo i nuovi raid americani, dichiara: per me la tregua è finita, sono malati e bugiardi. Teheran reagisce colpendo le basi in Bahrain e Kuwait. Walter Lavitola è sconvolto per le accuse che gli sono state mosse, ciò in ragione dello stretto e fraterno rapporto di amicizia che ha con Siegfriedo Ranucci, come confermato dallo stesso giornalista. Lo ha detto l'avvocato Sergio Cola, difensore dell'imprenditore, entrando in procura a Roma per l'interrogatorio del suo assistito. Truffa da 5 milioni di introiti ed evasione fiscale per 400.000 euro. Agli arresti domiciliari il giornalista Mario Adinolfi. Il GIP parla di pericolosità sociale. Al centro dell'indagine la cosiddetta scommessa collettiva. Ai mondiali di calcio finiti gli ottavi e il tempo dei quarti di finale si inizia domani alle 22 con Francia-Marocco. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
9: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
10: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
11: Scegli ora ING Business Banking.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
0: Traffic.
6: La situazione su strade e autostrade. Sulla 12 Genova-Rosignano, un veicolo in panne causa code tra Genova Est e Genova Nervi in direzione Livorno. Sulla 14 Adriatica, segnalato un veicolo in fiamme tra Atri Pineto e Roseto degli Abruzzi in direzione Ancona. Sulla 24 Roma-Teramo si procede a rilento tra L'Aquila Ovest e Turni in parte. C'è un veicolo fermo in direzione Roma. Sulla tangenziale di Mestre, code tra Terraglio e il bivio per la 27 Mestre-Belluno in direzione dell'Aquila. Venezia Trieste. Si lavora al ripristino dopo un incidente sulla 1 Firenze-Roma tra Fabro e Chiusi Chianciano in direzione Firenze. Infine sulla statale 3 bis Tiberina ci sono rallentamenti a Monte Castrilli in direzione Ravenna. ANAS ricorda: al volante indossa la cintura di sicurezza e assicurati che il passeggero faccia lo stesso. Verifica che chi

Ale Fiore in regia, Melissa Gretta a New York, che ha visto il concerto di Bon Jovi al Madison Square Garden, quindi la chiameremo ovviamente più tardi per sapere tutto, ma veramente tutto, di questo momento evento in una delle più grandi arene della musica e dello sport mondiali. 342-4141-411 per rimanere con noi. Si comincia subito da Athens, Georgia, R.E.M., Supernatural, Super Series.

Natural Super Series R.E.M. 2008, 18 e 6 minuti, mercoledì 8 luglio. Sapete che fra due giorni arriverà il disco degli Stones, il nuovo album Foreign Tones di una delle più grandi band del pianeta per longevità, qualità, produzione. Una band che ha risposto anche ai microfoni di Virgin Radio attraverso l'intervista a Mick Jagger realizzata da Paola Maugeri. You Know I'm No Good, uno dei brani contenuti in questo disco, è una cover di Amy Winehouse, e Mick Jagger e Keith Richards si sono espressi in merito alla scelta del perché aver coverizzato Amy Winehouse, perché la stima artistica nei confronti di questa cantante era altissima. Keith Richards ha dichiarato di essere stato onorato di aver condiviso il palco almeno una volta con la compianta cantante di Camden Town. Amici del rock and roll, Amy Winehouse è stata addirittura paragonata da parte invece di Mick Jagger a Billie Holiday. Effettivamente, se andiamo ad analizzare le qualità vocali e la disperazione che spesso si trovava nelle canzoni di entrambe, magari anche indossate con abiti differenti, c'è una vicinanza artistica effettivamente molto molto molto riconoscibile. I Rolling Stones, appunto, da Foreign Tones, li ascoltiamo con In the Stars.

Still haven't found what I'm looking for. U2 1987. Non ho ancora trovato colui o colei che si porterà a casa i due free ticket di oggi. Eh sì, cari amici, un po' così ex abrupto arriviamo a darvi la possibilità di andare a vedere il concerto dei Gorillaz il prossimo 25 di luglio a Trieste, nella bellissima cornice della Piazza Unità d'Italia. Gorillaz, che sono stati alla prima estate festival e hanno fatto una performance incredibile, riporteranno quello spirito ovviamente in un contesto completamente diverso. Sì, è vero, c'è il mare, ma ovviamente c'è una certa distanza stilistica tra le due location, ma saranno appunto grandi concerti come tutti quelli che sono i grandi concerti targati Virgin Radio. Volete portarvi a casa questi due biglietti? Chiamate ora 800-32-4330, 800-32-4330. Adesso le Warning, questa è Kerosene.

0: Warning Kerosene è uno dei brani preferiti del nostro Ale Fiore. Torniamo fra poco con i Royal Blood.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
3: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
2: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
3: Sì, sì, come no?
4: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio, tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
5: Da Carrefour ogni giorno più prendi, meno spendi su oltre 15.000 prodotti. Raggiungi la soglia e lo sconto scatta da solo. Solo negli Iper Carrefour. Verifica il regolamento nei punti vendita. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
6: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
7: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
6: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
8: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona, perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
9: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
10: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
11: La mamma vuole abbracciarti ancora.
12: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
13: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno.
14: Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Adidas, Sandro e molti altri. Serravalle Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
15: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
16: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
17: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
18: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
19: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
20: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
21: Questa settimana da Aldi tante offerte, come petto di pollo intero da 600 grammi, 100% carne italiana a 3,99 euro e melone liscio mantovano IGP coltivato in Italia a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
22: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Bayon GPL. Tua in 35 rate da 85 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.948 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,91%. Valore futuro garantito 9.976 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.

Royal Blood con Typhoons era un singolo del 2021, però amici di Virgin Radio non preoccupatevi, se siete fan del celebre duo ci sono cose che bollono in pentola, perché se è vero che tramite il loro profilo Instagram avevano condiviso qualche settimana fa un estratto di quello che potrebbe essere un nuovo brano, ci promettono ufficialmente che nelle prossime tre date, quella del 24, 25, 27 di agosto, rispettivamente a Margate, a Guildford e a Southampton, tutte date ovviamente nel Regno Unito, suoneranno ben due brani nuovi, quindi ci promettono questo attraverso quelli che loro sono gli spazi social, e quindi tendenzialmente noi gli crediamo perché siamo assolutamente fiduciosi nei loro confronti. Io credo, da quel pochissimo, piccolissimo, microscopico estratto che ci è stato consegnato, che potrebbe essere questo il disco veramente della perfezione per i Royal Blood, dove il rock, diciamo, degli inizi si fonde con quelle influenze più elettroniche che hanno caratterizzato le ultime produzioni, come ad esempio questa Typhoons. Non vedo veramente l'ora. Intanto, Shinedown, Young Again.

0: non sto provando ad essere il ragazzo più figo del mondo. Sto cercando di scrivere canzoni che significhino qualcosa per la gente.
1: Dexter Holland, Virgin Radio, Style Rock.

Charm, il brano meraviglioso che ci fa sognare, degli Smashing Pumpkins del 1993. Questa è la grande musica di Virgin Radio, i grandi appuntamenti ve li raccontiamo anche se hanno a che fare con realtà un po' più distanti rispetto l'Italia, ma sappiamo perfettamente che il buon rock and roll ci fa muovere, soprattutto le grandi celebrazioni dei grandi artisti. Abbiamo parlato di You're Not Alone, questa meravigliosa mostra che a Londra racconterà ancora una volta David Bowie, attualmente in corso presso la sede di King Cross. Sono stati annunciati anche una serie di special acts, non soltanto dei comici e degli intrattenitori che nello scorso weekend hanno colorato un pochino quella che è stata la programmazione di questa mostra. Arriveranno anche una serie di concerti con violoncellisti e con un compositore del calibro di Peter Gregson, che è uno dei più grandi in assoluto in territorio inglese, che ha lavorato a stretto contatto con Bowie, con Brian Eno, e quindi nell'era proprio berlinese, quella che effettivamente ha contribuito ad innalzare ancora di più il livello artistico del Duca Bianco. Quindi insomma, appuntamenti da non perdere. Questa volta saranno 3, 4 e 5 di settembre a Londra per You're Not Alone, questa meravigliosa mostra dedicata proprio a David Bowie.

0: The Next Day, David Bowie, era un brano del 2013. Torniamo fra poco, amici del rock and roll, con un classico dei Deep Purple. Virgin Generation. E adesso, amici, è ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro, è ora di farsi notare. Eh sì, è ora di GWM Aura 5, il nuovo urban SUV dotato dell'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2, tecnologico, efficiente, elegante, a partire dagli interni premium che uniscono perfettamente comfort e design.
1: Se ne avete la possibilità, provatelo al Lucca Summer Festival. GWM Aura 5, la nuova generazione di hybrid SUV. GWM,
2: go with more. Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
2: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
4: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare.
5: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
6: Da MD trovi tutto il necessario per passare un'estate fantastica. Ad esempio, fino al 12 luglio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un telomare dimensioni 70x170 cm in fantasie assortite con soli 2,50 euro in più. Perché da MD trovi tantissime offerte anche su prodotti per la casa e il tempo libero. Vieni a trovarci.
5: Ti aspettiamo.
4: MD, buona spesa Italia.
7: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
8: Quel brivido che ti sale quando all'ultima ora il capo ti dice «Hai 10 minuti?» Quel brivido non lo possiamo controllare. Tutti gli altri sì.
9: Airzone, il sistema per la tua climatizzazione gestita dall'app Airzone Cloud. Comfort, risparmio e controllo. Airzone, benvenuto alla climatizzazione consapevole.
10: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando. 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
11: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
12: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
13: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
14: Ho fatto la scelta giusta.
13: Cioè?
14: Faccio pubblicità in TV.
13: Non ci credo.
14: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
13: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
14: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
13: Adesso?
14: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
15: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
7: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
16: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 12 luglio, banane Chiquita sfuse a 1,48 euro al chilo, negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
17: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
18: La mamma vuole abbracciarti ancora.
19: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
20: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
0: Long Playing Stories.
21: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
22: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
21: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
0: Virgin Classics 1972.

0: Woman from Tokyo, Deep Purple, è un appuntamento Virgin Classic del 1972. Siamo in diretta con Virgin Generation, Andrea Rock con voi e con me c'è Daniele. Pronto Daniele, come stai?
1: Ciao Andrea, ciao, tutto bene, grazie, tutto bene.
0: Allora, caro Daniele, tu semplicemente perché sei stato il più veloce, il più scaltro, il più fortunato, ti porti a casa due biglietti, due per il concerto dei Gorillaz, il prossimo 25 di luglio in Piazza Unità d'Italia a Trieste. Sei contento?
1: Grande, sì, tantissimo, molto, grazie mille.
0: Senti, tu di dove sei, Daniele?
1: Io di Faenza.
0: Ok, Faenza sì. È importantissima perché c'è una fiera dedicata alla musica indipendente, questo ci piace un sacco.
1: Esatto, da Faenza. Una grande manifestazione, sì.
0: Bravissimo, da Faenza vai su dritto, vai lì a destra, e tendenzialmente arrivi a
1: Trieste. Si arriva in piazza, esatto.
0: Esatto, senti, qual è stato l'ultimo concerto che hai visto, caro Daniele?
1: L'ultimo, Imagine Dragons.
0: Ah, ok.
1: Anno a Milano.
0: Ok, concerto abbastanza epico, quindi devo dire che sei abituato alle grandi piazze. Chi verrà con te questa volta?
1: Beh, dai, adesso l'ho deciso, lo metto in premio tra gli amici e vedo chi lo vincerà, ecco.
0: Quale sarà il tuo metro di giudizio? Chi ti offrirà la cena migliore? Chi ti accompagnerà nel ristorante più di lusso? Chi farà vincere la tua squadra del cuore?
1: Ma no, dai, divertimento è lo stato puro, dai, quindi bisogna andare a divertirsi.
0: Bravo, bravissimo, quindi. Questo è lo spirito. Daniele, grazie di cuore, continua a seguirci.
1: A voi, grazie mille. Ciao,
0: ciao, ciao, ciao, ciao,
1: ciao. Ciao, ciao, ciao.

0: Dollar Bill, lui è Jack White, è stato protagonista di questo concerto incredibile alla prima estate festival, dove ovviamente noi eravamo in diretta con Virgin Radio e con tutti quelli che erano i nostri programmi. Fra poco, cari amici del rock and roll, nella seconda ora di Virgin Generation, a proposito di viaggi, ci sposteremo un po' più lontano rispetto all'Ido di Camaiore e raggiungeremo la Grande Mela, quindi la città di New York, dove c'è la Grande Meli, nel senso che c'è la nostra Melissa Greta che ci aspetta per raccontarci tutte quelle che sono state le sensazioni, gli highlights di quello che è stato il concerto di Bon Jovi al Madison Square Garden, un ritorno che già è storia. Intanto, in arrivo le breaking news del TG Com 24 e le info sul traffico. Virgin Generation.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Rolling Stones. Guarda la video intervista esclusiva realizzata da Paola Maugeri a Mick Jagger.
3: The legend Paola. Himself.
4: Paola!
2: Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
5: Virginradio.it. Stay connected.
6: Virgin Radio.
7: Sono le 18 e 58 minuti.
8: It's 6:58 p.m.
7: TGCOM 24. Breaking news.
9: Ben trovati da Virginia Giacomin. Terminato il vertice NATO in Turchia, i leader dei 32 paesi alleati si sono confrontati ad Ankara sui principali dossier internazionali. Nella dichiarazione finale si sottolinea come l'Iran non debba mai avere l'arma nucleare e come la Russia rappresenti una minaccia a lungo termine per la sicurezza euroatlantica. Il presidente francese Macron evoca future esercitazioni militari congiunte degli stati volenterosi per l'Ucraina. Penso che l'Italia proseguirà a fornire aiuti militari a Kiev. Il ministro Crosetto sta facendo una valutazione in questo senso, così la premier Meloni al termine del vertice. E su Trump chiarisce: non mi pento di nulla, l'investimento politico l'ho fatto per convinzione sull'unità dell'Occidente. Borse europee in caduta libera con lo stop al cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran, balzo del petrolio. Trump, dopo i nuovi raid americani, dichiara: per me la tregua è finita, sono malati e bugiardi. Teheran reagisce colpendo le basi in Bahrain e Kuwait. Walter Lavitola è sconvolto per le accuse che gli sono state mosse, ciò in ragione dello stretto e fraterno rapporto di amicizia che ha con Siegfried Ranucci, come confermato dallo stesso giornalista. Lo ha detto l'avvocato Sergio Cola, difensore dell'imprenditore, entrando in procura a Roma per l'interrogatorio del suo assistito. Truffa da 5 milioni di introiti ed evasione fiscale per 400.000 euro. Agli arresti domiciliari il giornalista Mario Adinolfi. Il GIP parla di pericolosità sociale. Al centro dell'indagine la cosiddetta scommessa collettiva. Ai mondiali di calcio, finiti gli ottavi e il tempo dei quarti di finale, si inizia domani alle 22 con Francia-Marocco. Questa è la breaking news di TGCOM 24.
10: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
11: Puoi dirlo forte.
12: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
13: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
12: Scegli ora ING Business Banking.
13: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Traffic.
9: La situazione su strade e autostrade. Sulla 1 Milano-Bologna si resta in coda per traffico intenso tra Fidenza e Terre di Canossa Campegine in direzione Bologna. Sulla A4 Brescia-Padova, incolonnamenti tra Grisignano e Padova Ovest in direzione Padova. Sulla A14 Adriatica è un incidente a causare code tra Faenza e la diramazione per Ravenna procedendo verso Bologna. Sulla 11 Firenze-Pisa Nord, incolonnamenti tra la barriera di Firenze Ovest e Prato Ovest in direzione Pisa. Infine sulla statale 336 dell'aeroporto all'aeroporto della Malpensa si resta in coda tra l'allacciamento con la tangenziale ovest di Milano e il terminal 1 in direzione Varese. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo come sempre la massima prudenza.
2: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
4: Style Rock.

ACDC, Anything Goes, si ritorna in diretta su Virgin Radio con Virgin Generation, Andrea Rock con voi, ma fra poco avremo modo anche di sentire la nostra Melissa Greta da New York. Cari amici del rock and roll, stiamo però con la prossima notizia, sempre negli Stati Uniti d'America, quegli States molto, quella parte degli Stati Uniti d'America molto vera e sincera. Andiamo a Louisville, nel Kentucky, o Louisville come dovrebbe essere pronunciato correttamente. Louisville si trova questo festival attesissimo per i fan del new metal, tant'è che è diventato in maniera non ufficiale la giornata ufficiale del new metal il prossimo 19 di settembre. Insomma, l'abbiamo detto, questo genere è ufficialmente tornato con le band che vanno sold out con i loro concerti, dai Limp Bizkit, dai Korn, tra l'altro data targata Virgin Radio. Ecco, a Louisville, Kentucky, il prossimo 19 di settembre si terrà un concerto con i Limp Bizkit come headliner, Papa Roach, P.O.D., Cold Chamber, Alliant Farm, sono altri due nomi sentitissimi dai grandi fan del genere, al Kentucky Expo Center. Tra l'altro poi andranno a riempire la lineup anche Hailstorm, una band che abbiamo passato molto, gli Ice Nine Kills, che sono una realtà ormai abbastanza consolidata nel sound, e le giapponesi Baby Metal, che sono molto in hype in questo momento per una serie di collaborazioni decisamente forti. A proposito di collaborazioni, li abbiamo citati Limp Bizkit, Fred Durst, MGK, Fix Your Face.

Alice in Chains, Man in the Box. Allora, adesso amici, non arrabbiatevi con me, ma devo fare un piccolo gioco di parole per raccontarvi quella che è la notizia che volevo portarvi, ovvero i Man in the Box Office. Proviamo a parafrasare così il titolo del celebre brano degli Alice in Chains per dire che il film Masters of the Universe è ufficialmente uno dei più grandi flop di sempre. Eh sì, ne avevamo parlato e io devo dire che, nonostante non abbia avuto purtroppo nemmeno io tempo di andare al cinema a vederlo, ero abbastanza gasato un po' dall'effetto nostalgia sicuramente dei giocattoli di quando ero bambino, però insomma la realtà sembra essere che ci sia stata una perdita stimata tra i 140 e i 150 milioni di dollari per la piattaforma e per coloro che hanno scelto di produrre questo film, che è ovviamente però, disponendo di una piattaforma anche in streaming e quindi la possibilità di digitalizzare il prodotto, stanno comunque ragionando su un sequel di Masters of the Universe. Infatti anche in questo caso, come nei film ad esempio dei supereroi classici della Marvel, c'era una scena post credit che ci ha fatto pensare a un secondo capitolo, e questo secondo capitolo effettivamente potrebbe esserci. Quindi anche i produttori hanno detto: sì, è vero, il risultato al box office è stato abbastanza deludente, ma un po' ce lo aspettavamo. Noi puntiamo tutto su quello che sarà il consumo, diciamo, un po' più casalingo e meno cinematografico. Insomma, io devo dire che devo comunque ancora recuperarlo questo titolo, però ero molto gasato da alcuni gadget. A volte serve anche quello per portare un prodotto all'attenzione della gente. Arrivano i Black Moods, questo è Time Bomb.

0: Time Bomb, i Black Moods su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
3: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
4: Zanzara!
2: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
0: Fra pochi istanti Virgin Radio vi fa volare a New York. Ci pensa la grande Meli.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana Gorillaz. In palio i biglietti per la data del 25 luglio a Trieste. E ancora White Lies. Partecipa al contest. Potresti entrare con noi al concerto del 28 luglio a Cesena. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
5: Virginradio.it. Stay connected.
6: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
7: Nen. La senti?
8: Nen.
7: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
8: NEN.
7: Con NEN 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it. NEN.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su Coreve.it.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
4: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
5: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
6: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
7: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
6: Oh, Contacta! Adoro!
7: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
8: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
9: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
10: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
11: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
12: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
13: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
14: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
15: Nuvola la trovi su siscom.eu.
16: Dobbiamo parlare.
17: Lo sapevo.
16: Di questi continui alti e bassi.
17: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
16: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
18: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
19: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
20: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 7,25, TAEG 8,83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.

2022 non è assolutamente un'estate nera, è vero, le temperature fra poco saliranno e questo ce la farà soffrire un po' di più, però per i Red Hot Chili Peppers è un buon momento. Io sono abbastanza certo che la band stia lavorando a qualcosa di nuovo dopo il disco solista di Flea, e dopo una serie di comparsate i membri della band sicuramente torneranno al lavoro, perché da un lato Chad Smith e l'ex Red Hot Chili Peppers Josh Klinghoffer si sono esibiti sul palco con Michael Stipe, lo sapete, l'avevamo raccontato in occasione dello show Rooster della HBO, e avevano suonato I Play the Fool, il brano che noi vi giriamo spesso qui su Virgin Radio. Dall'altra parte Flea aveva suonato insieme a Thom Yorke al Coco a Londra, c'era stata questa grande comparsata da parte del leader dei Radiohead, e ancora Josh Klinghoffer aveva detto sì, però ok, tutto a posto, suoniamo ancora insieme eccetera, però tutti i dischi che io ho registrato dei Red Hot Chili Peppers con i Red Hot Chili Peppers sono un po' tenuti in un po' così underrated, come dicono gli americani, tenuti un po' di poco conto sotto il profilo artistico, un po' come parlavamo proprio ieri del periodo Navarro. Insomma, ancora oggi è Frusciante l'unico chitarrista percepito dalla massa, poi ovviamente c'è dell'ottimo materiale anche quando sono entrati altri membri nel gruppo. Detto questo, gli Editors invece arriveranno in Italia, abbiamo già una data targata a Virgin Radio, è quella del 3 di febbraio all'Alcatraz di Milano. Li ascoltiamo con The Rush.

0: Novi Cure era il 1992, 19:39 minuti, mercoledì 8 luglio. I potenti mezzi di Virgin Radio ci permettono di arrivare fino a New York, dove ci aspetta colei che abbiamo deciso di soprannominare come la Grande Meli. Ciao Meli, come stai?
1: Ciao a tutti, non so se mi sentite, Andrea Rock.
0: Sì,
1: ciao perfetto. A tutti gli ascoltatori di Virgin Radio.
0: Allora,
1: sappiamo non sento più niente.
0: Io ti sento bene, Meli, io ti sento. Non la sentiamo, non è andata giù, Proviamo a richiamarla. Nel frattempo, mentre richiamiamo, cosa sta facendo? La richiamiamo. Cosa sta facendo Melissa a New York? Lo sapete tutti, ovvero l'abbiamo raccontato. Bon Jovi è pronto con un nuovo tour e la data zero era quella al Madison Square Garden. Quindi, location pazzesca. Lui ovviamente l'anno del ritorno ha affrontato diverse problematiche anche dal punto di vista della salute e adesso sembra essere ufficialmente tornato. Già nella giornata di ieri ci raccontava Melissa che effettivamente lei si aggirava per la Fifth Avenue, una delle strade più celebri al mondo, ed era pieno di gente con la maglietta dei Bon Jovi, con del merchandise, perché comunque anche se siamo in questo periodo dell'anno, New York la temperatura è un po' più bassa, però si va in giro belli leggeri e quindi questo è un po' lo spirito che aleggiava nella Grande Mela, dove appunto la nostra Melissa ha assistito al grande concerto di Bon Jovi. Noi intanto lo ascoltiamo con We Weren't Born to Follow, proviamo a richiamare la nostra Meli fra poco. Bon Jovi!

0: Bon Jovi, We Were Born to Follow. Recuperiamo subito la nostra Meli, la grande Meli, come stai?
1: Ciao Andrea, ciao a tutti gli ascoltatori di Virgin Radio. Come posso stare secondo te, Andrea Rock? Sono al settimo cielo, in questo momento mi trovo tra l'altro su un grattacielo nella terrazza del nostro Virgin Hotel dove siamo ospiti. È stata un'esperienza incredibile, siamo reduci dal concerto di Bon Jovi ieri sera, il primo di altrettante 8 serate qui a New York, poi verrà in Europa. È stata un'emozione incredibile, un concerto di circa un'ora e mezza. John Bon Jovi è tornato alla grande, soprattutto supportato da una grande band che si vede che gli è stata vicino tantissimo negli ultimi anni. Hanno fatto uno show incredibile, Madison Square Garden strapieno di gente che saltava, cantava, c'era un senso di unione molto forte ieri sera per questo grande ritorno.
0: Il ritorno che ha visto protagonista anche la nostra ascoltatrice Giulia. Pronto Giulia, come stai?
1: Esatto, te la passo subito. Pronto?
0: Ecco Giulia, allora tu hai vissuto non soltanto l'esperienza di Bon Jovi al Madison Square Garden, ma hai visto piangere Melissa, giusto?
2: Esatto, e io con lei.
0: Esatto, su quale brano avete scelto di spargere le vostre lacrime?
2: I'll Be There For You, era inevitabile.
0: Eh beh certo, è praticamente scritta apposta per voi due quella canzone, non so se lo sai.
2: Sì, ovviamente.
0: È stata una scelta di John Bon Jovi. No, allora, secondo te a livello di scaletta, a livello di palco, come ti è sembrato? Innanzitutto tu avevi avuto modo di vedere Bon Jovi in qualche altra situazione o per te è stata la prima volta? La prima volta è stata a New York al Madison Square Garden?
2: No, li ho visti in Italia nel 2011 e nel 2013, quindi era un bel po' di tempo. E New York diciamo che è stata un'occasione indescrivibile, un'emozione gigantesca.
0: Ci fa molto piacere che tu ti sia divertita. A questo punto noi ci salutiamo e vi auguro la migliore delle ultime permanenze in queste ultime ore. Godetevi New York. Se vuoi ripassarmi Melissa, la saluto, visto che...
1: Eccomi qua, Andrea Rock, eccomi qua presente. Guarda che domani torno, eh.
0: Esatto, fra quanto avete il volo?
1: Abbiamo il volo tra qualche ora, quindi abbiamo ancora la fortuna di girarci la città di New York. Infatti adesso andiamo, Giulia. Vi salutiamo.
0: Ciao Meli, ciao, a domani, grazie,
1: ciao,
0: grazie mille, ciao.
1: Un abbraccio, ciao. Virgin
3: Generation. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
6: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
7: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
8: La sfida è aperta, Iper l'ha accettata.
9: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
8: Iper la grande I, dal 29 giugno al 12 luglio, schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. Coca-Cola, classica o zero, Fanta o Sprite da 33 cl per 24 a 10,39 €. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
10: Iper la grande I, nuovi ogni giorno, dal 1974. Scopri di più su iper.it.
11: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
12: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
13: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno.
14: assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nodini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
15: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
16: E quella lassù?
15: È la costellazione del benzinaio.
17: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
18: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
19: Mitsubishi Electrica, il piacere del clima ideale.
20: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
19: Mitsubishi Electrica, il piacere del clima ideale.
21: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
22: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
23: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
24: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
25: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
26: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
27: Virgin Classics 1970.

Rain, uno dei grandi brani scritti da John Fogerty per i Creedence Clearwater Revival, era il 1970. Cari amici di Virgin Radio e di Virgin Generation, fa sorridere il fatto che si stia pensando a un biopic su John Fogerty. No, non è questa la parte che fa sorridere. Fa sorridere una dichiarazione di John Fogerty, che è intervistato recentemente, ha detto: beh, sapete, mi piacerebbe che a interpretarmi fosse quel ragazzo che ha interpretato Bob Dylan. Allora, quel ragazzo che ha interpretato Bob Dylan lo conoscete tutti, è uno degli attori più famosi e pagati di Hollywood, è Timothée Chalamet. Però John, adesso, senza nulla ovviamente togliere, perché da un lato lui ha detto: sono molto onorato del fatto che vogliano lavorare su un biopic che racconta la storia della mia vita. D'altronde, effettivamente, un songwriter con una consapevolezza della forma canzone gigantesca come lui merita un biopic. Però fa sorridere il fatto che non si è riuscito a pensare a nessun altro che non a colui che aveva interpretato Dylan. No, perché lui dice: se avendo fatto Dylan in questa maniera così credibile, potrebbe tranquillamente interpretare anche me. Ho capito, però dai, se recentemente, tra l'altro, al mondo del cinema Chalamet è stato consegnato come Dylan, non può fare, cioè non è che tutti gli attori possono fare l'uomo ragno, o sì? Fondamentalmente il cinema ci insegna anche questo. Detto ciò, io spero che trovino, anche perché l'alternativa che aveva considerato John Fogerty era Brad Pitt, che magari è un po' più in là con l'età e potrebbe interpretare magari una seconda fase della vita di John Fogerty. Non lo so, vedremo, sicuramente ne verrà fuori qualcosa di buono. Intanto, Theory of a Deadman per chiudere questa puntata di Virgin Generation con Winnebago.

0: Home.
1: Winnebago è il singolo di Theory of a Dead Man che chiude questa puntata di Virgin Generation. Dopo essere volati anche a New York con la nostra Melissa Greta, domani tornerà tutto alla normalità. Anche lei rientrerà negli studi di Milano per ovviamente 2 ore di buona musica, tante notizie. Io ringrazio ovviamente tutti voi che ci avete tenuto compagnia in queste prime 3 serate della settimana. Grazie mille al nostro Ale Fiore in regia. La buona musica continua ovviamente sulla vostra radio preferita, che è Virgin Radio. Virgin Generation.
2: Virgin Radio.
3: Sono le 20.
4: It's 8 p.m.
5: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
6: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
7: Zanzara!
5: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
8: Best Rock 500. The songs that made rock history.
3: I brani che hanno fatto la storia del rock. Su Virgin Radio. Best Rock 500.
8: Best Rock 500.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
2: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
3: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
4: Voce generata in AI.
5: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
8: Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
9: Internet veloce!
8: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
10: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
11: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
12: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
13: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
14: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
15: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
16: Ho fatto la scelta giusta.
15: Cioè?
16: Faccio pubblicità in TV.
15: Non ci credo.
16: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
15: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
16: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
15: Adesso?
16: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
17: Possiedi un impianto fotovoltaico incentivato? Il GSE ti ha trattenuto 20 euro a modulo e sei responsabile del ciclo del loro fine vita. Ma forse non sai che puoi risparmiare il 50%. Col consorzio EcoPV paghi solo 10 euro a modulo. Ti verrà rimborsata la somma trattenuta e garantito il loro corretto trattamento. E puoi delegare tutte le pratiche a EcoPV. Iscriviti eco-pv.it.
18: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
0: Su Virgin Radio, i brani più influenti della storia del rock. Best Rock 500.
9: Best Rock

0: Best Rock 500.
1: Best Rock 500.
0: Tra poco, ancora su Virgin Radio.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni. TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro, è ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
5: GWM, go with more.
6: Ho comprato una perla nera.
7: E perché?
6: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
7: E perché?
6: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
8: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
9: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
10: Ok, e quindi?
9: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con due grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
10: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con un litro. Hai il sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
11: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
12: MG. Find your more.
13: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
14: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
15: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
16: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
17: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
18: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
19: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. E la qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
18: Ma che felicità scodinzolare.
19: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
20: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio, Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
21: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
22: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
23: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito Peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
1: Best Rock 500.
0: Su Virgin Radio, Best Rock 500. Il meglio della storia del rock.

0: Best Rock 500.
1: Best Rock 500 torna domani alle 20 su Virgin Radio.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
3: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
4: Zanzara!
2: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
5: Virgin Radio.
1: Sono le 21.
5: It's 9 p.m.
1: Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni. Virgin.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi birra lager da 500 ml a 59 centesimi e gelato allo yogurt greco da 320 grammi a 2,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte forte, sempre.
6: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
7: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno.
8: Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Nike, Levi's e molti altri. Serravalle Designer Outlet, lo sconto raddoppia.
9: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
10: Da Carrefour ogni giorno più prendi meno spendi su oltre 15.000 prodotti. Raggiungi la soglia e lo sconto scatta da solo. Solo negli Iper Carrefour. Verifica il regolamento nei punti vendita. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
11: 100 cose da fare assolutamente quest'estate? Ci pensa Corriere della Sera. In regalo con il Corriere, il supplemento 100 cose da fare almeno una volta nella vita. Con tante idee e spunti per vivere al meglio le tue vacanze. Solo il 10 luglio. In edicola gratis con Corriere della Sera.
12: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia?
13: E per un giro in scooter al tramonto?
12: Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
14: Torna su Canale 5 il muro più amato dagli italiani. Siete pronti a vivere le emozioni che solo lui vi può dare?
15: Il muro dà, il muro prende.
14: Con Max Giusti.
15: Sta tornando The Wall, ti aspetto.
14: Da lunedì 13 luglio alle 18.45 su Canale 5.
16: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99, TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
17: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
18: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
17: Iper la grande I dal 29 giugno al 12 luglio schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. Coca-Cola, classica o zero, Fanta o Sprite da 33 cl per 24 a 10,39 euro. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
19: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
20: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
4: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
5: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
6: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space, con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
8: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
9: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il Corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più Corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
10: Il vero tormentone dell'estate 2026 sono i saldi Gioia Pura. Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
11: Entro nello spazio,

climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensione garanzia.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Vieni da MD per una qualità top.
2: Senza spendere una fortuna, Antonella.
3: Da MD fino al 12 luglio, con un'estate di convenienza, trovi tante offerte imperdibili sui nostri prodotti top. Ad esempio il gelato Lettere dall'Italia da 350 grammi, in gusti assortiti, a soli 2,49 euro. E Provola Buona Spesa, bianca e affumicata, 100% latte italiano, a soli 4,59 euro. Quest'estate rinfrescati con i prezzi MD.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, Buona Spesa Italia.
4: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
5: Torna su Canale 5 il muro più amato dagli italiani. Siete pronti a vivere le emozioni che solo lui vi può dare?
6: Il muro dà... Il muro prende!
5: Con Max Giusti.
6: Sta tornando The Wall! Ti aspetto!
5: Da lunedì 13 luglio alle 18.45 su Canale 5.
7: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente! Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. Tua in 35 rate da 139 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.463 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,32%. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
8: Nen. La senti?
9: Nen.
8: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
9: NEN.
8: Con NEN 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta a consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
10: Virgin Classics 1977.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
2: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto.
5: Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
6: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni D'Infast con carnitina. Carni D'Infast, l'energia che fa per te.
7: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
8: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
13: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Best Rock speciale Rolling Stones. Il leggendario gruppo inglese torna con un nuovo attesissimo album, Foreign Tongues. Mm, 14 tracce inedite, collaborazioni straordinarie tra cui Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith e la partecipazione postuma di Charlie Watts. In un appuntamento unico con Paola Maugeri lo ascoltiamo in anteprima, insieme a un'intervista esclusiva alla band.
15: New album, Foreign Tongues.
16: Did you hear it?
15: Absolutely.
14: Best Rock speciale Rolling Stones. Giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
17: Virgin Radio.
18: Sono le 21 e 59 minuti.
19: It's 9:59 p.m.
20: Welcome to Virgin Motel. Johnny J. Douglas is here. His service starts now.

caldo del solito. Conosco bene il deserto. Parcheggio la mia bella e lascio il casco appeso al manubrio. Poi entro al Virgin Motel, ancora vuoto e silenzioso. Durerà poco questa pace. Visto che siete i primi, potete approfittarne per sistemarvi con calma nelle vostre stanze. Io prendo posto e accendo la vecchia radio, perché è così che si inizia ogni notte. Benvenuti a tutti da Johnny J. Douglas.

Gli abiti si appiccicano addosso. Il caldo non dà tregua stanotte e rallenta i movimenti. Anche i pensieri sembrano fermi mentre voi vi trascinate in cerca di un angolo più fresco dove abbandonarvi e passare qualche ora in compagnia del vostro Johnny J. Douglas. No, non guardate il soffitto. Il ventilatore non funziona dalla scorsa estate. Solo un po' di rock adesso può arrivare a darci una boccata di ossigeno. Restate al Virgin Motel.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
5: Fantastico!
4: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
5: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
4: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
5: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga, su.
4: Scherzavo!
5: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai, il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
6: 100 cose da fare assolutamente quest'estate? Ci pensa Corriere della Sera. In regalo con il Corriere, il supplemento 100 cose da fare almeno una volta nella vita. Con tante idee e spunti per vivere al meglio le tue vacanze. Solo il 10 luglio. In edicola gratis con Corriere della Sera.
7: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
8: Torna su Canale 5 il muro più amato dagli italiani. Siete pronti a vivere le emozioni che solo lui vi può dare?
9: Il muro dà, il muro prende.
8: Con Max Giusti.
9: Sta tornando The Wall, ti aspetto.
8: Da lunedì 13 luglio alle 18.45 su Canale 5.
10: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
11: Ok, e quindi?
10: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con due grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
11: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con un litro. Hai il sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
10: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it. MG. Find your more.
12: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
13: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
14: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
13: Oh, Contacta, adoro!
14: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
15: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
16: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
17: Ho fatto la scelta giusta.
16: Cioè?
17: Faccio pubblicità in TV.
16: Non ci credo.
17: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
16: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
17: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
16: Adesso?
17: Sì, adesso.
18: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
19: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro, è ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
20: GWM, go with more.
21: Nen. La senti?
20: Nen.
21: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
20: NEN.
21: Con NEN 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta a consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
22: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione e il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung Fer 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
23: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
0: Temperature da record stanotte. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
1: Virgin Motel. Only on Virgin Radio.

Più che ammaccato, rotto. Ecco, così mi era sembrato il signor Bennett la prima volta che lo vidi. Un uomo dall'animo ferito. Era di passaggio. Mi ricordo che si fermò solo una notte. Una notte nella quale mi raccontò la sua vita. Non andò neppure a dormire. Usò la sua stanza solo per farsi una doccia prima di ripartire. Mi disse: «Lei mi è stato d'aiuto, signor Douglas. Io questo non lo dimenticherò». Ed è stato di parola. Eccolo che entra con una luce decisamente diversa al Virgin Motel.

0: Era un viaggio che dovevamo fare insieme, più volte programmato e rimandato. C'eravamo decisi finalmente e poi mi ha mollato quella farabutta, piantato in asso per uno più giovane di me.
1: Piagnucola il signor Harris, seduto sul divano del Virgin Motel. Restando serio, riesco a dirgli: «I tempi sono cambiati, vecchio mio», fingendo di stare dalla sua parte. Poi cerco di farlo ragionare. «Adesso non sei lucido, ma credimi, si apriranno anche per te nuove opportunità. Presto riderai di questo tuo dolore. E adesso consolati con del buon rock, la migliore delle medicine».

0: A quanto pare quel tipo là fuori non se la cava molto bene con i parcheggi. Vado ad aiutarlo. Non allontanatevi dal Virgin Motel. Io torno subito.
1: Voce generata in AI.
2: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
5: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi clic e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
4: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
6: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
7: 100 cose da fare assolutamente quest'estate? Ci pensa Corriere della Sera. In regalo con il Corriere, il supplemento 100 cose da fare almeno una volta nella vita, con tante idee e spunti per vivere al meglio le tue vacanze. Solo il 10 luglio, in edicola gratis con Corriere della Sera.
8: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito Peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
9: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
11: Entro nello spazio, ti mangia perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
12: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
13: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
12: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
14: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
15: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
14: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
15: Sì, sì, come no?
16: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
17: Sistemate i bagagli nelle vostre stanze. Vi attende una lunga notte rock al Virgin Motel.
18: Virgin Radio.

Nonostante tutti i possibili avvertimenti, anche per stanotte vi siete messi in viaggio per raggiungerci. Adesso che siete arrivati in uno dei luoghi più caldi del pianeta, come vi sentite? Le vostre temperature estive vi fanno sorridere in confronto a quelle del deserto, non è così? Prima che il caldo vi mandi in fumo il cervello, fermatevi al Virgin Motel, anche solo per una breve sosta. Il vostro Johnny J. Douglas sa bene come darvi il benvenuto.

0: Il Virgin Motel torna subito. Restate dove siete.
1: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Dal regista Christopher Nolan.
4: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
3: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
5: Andiamo!
3: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Rolling Stones. Guarda la video intervista esclusiva realizzata da Paola Maugeri a Mick Jagger.
6: The legend Paola. Himself.
7: Paola!
1: Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
6: Virginradio.it. Stay connected.
8: Virgin Radio.
1: Sono le 23.
9: It's 11 p.m.
1: Su Virgin Radio, Virgin Motel. Da queste parti il buon rock rientra nel servizio.
10: Virgin Motel.

Infatti si è alzato ed è andato a sedersi fuori. Mi dispiace se la sia presa. Adesso sta provando ad attaccar bottone con la povera signora Dickinson. Io resto seduto dietro il bancone della reception, osservando divertito le espressioni di lei, che ogni tanto si guarda intorno per capire come uscirne fuori. E la musica continua a scorrere.

un altro inglese dalla faccia pulita. Chissà come c'è finito al Virgin Motel. Gli cade l'occhio su dei vecchi vinili appoggiati al muro, alle mie spalle. E si mette a parlare di musica, confessandomi che da ragazzino aveva consumato un album di un gruppo norvegese molto in voga negli anni Ottanta. Ricorda il motivo di un loro brano canticchiandolo, emettendo una sorta di mugolio. Io mi soffermo sulla sua faccia e poi, incredulo, torno a leggere il suo nome sul suo documento. Christopher Anthony John Martin.

0: Restate comodi. Il Virgin Motel torna subito.
1: Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
2: Style Rock.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
4: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
5: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
7: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 12 luglio banane Chiquitas sfuse a 1,48 euro al chilo negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
8: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
9: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
10: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
11: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAE 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
12: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
13: Nen. La senti?
14: Nen.
13: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
14: Nen.
13: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
15: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
16: Signora?
17: Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
16: Ecco qua.
17: Scarpe, scarpe, scarpe, scarpe. Beh, carine queste.
16: Carine quelle, eh?
17: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
16: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
17: Non me lo dica, anche mia moglie ieri era da Scarpe e Scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
16: Pittarosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
18: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
19: Quello che ami è... forse amerai anche... se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
20: Abbiamo le migliori tariffe della Valley. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
21: On Virgin Radio.

si lamenta. Dice che non era affatto qui che avrebbe voluto passare la notte. Sapete tutti che mi infastidisco molto quando trattano male il mio gioiellino, ovvero il Virgin Motel. Ma con calma gli faccio notare che per me può andarsene all'istante. Per correttezza, però, gli spiego che non troverà un altro posto in cui poggiare la sua testa su un cuscino prima di miglia e miglia. La cosa lo fa innervosire ancora di più. Non è un problema mio. Alzo il volume della radio e non mi curo più di lui.

Torna l'estate, torna a farci false promesse, a darci quella dolce illusione di libertà. Torna l'estate a farci fare giuramenti da dimenticare con l'arrivo dell'inverno. Torna l'estate, sfacciata, come un adolescente. Torna, e il profumo della pelle dopo il primo sole ci sbatte addosso altre mille estati già passate, volate. E restiamo un po' così, ad annusare ricordi. Da Johnny J. Douglas, buona permanenza al Virgin Motel.

0: Datemi solo un momento. Vado a recuperare una cosa che potrebbe piacervi. Se volete ascoltare di cosa si tratta, restate al Virgin Motel.
1: Dobbiamo parlare.
2: Lo sapevo.
1: Di questi continui alti e bassi.
2: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
1: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
3: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
4: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
5: Ok, e quindi?
4: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con due grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
5: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con un litro. Hai il sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
4: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it. MG. Find your more.
6: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
7: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
8: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
9: Nuvola la trovi su siscom.eu.
10: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada. Tua la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.

0: regole del riciclo perfetto su coreve.it.
1: Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Better Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa. Un sapore che ti puglia.
3: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
4: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
5: Internet veloce!
4: Solo se hai Eolo. Ah... Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
6: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
7: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
8: Torna su Canale 5 il muro più amato dagli italiani. Siete pronti a vivere le emozioni che solo lui vi può dare?
9: Il muro dà... Il muro prende!
8: Con Max Giusti.
9: Sta tornando The Wall! Ti aspetto!
8: Da lunedì 13 luglio alle 18.45 su Canale 5.
10: VirginRadio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Gorillaz. In palio i biglietti per la data del 25 luglio a Trieste. E ancora, White Lies. Partecipa al contest. Potresti entrare con noi al concerto del 28 luglio a Cesena. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
11: VirginRadio.it. Stay connected.
10: Vento del deserto e buon rock. Su Virgin Radio, Virgin Motel.
11: Virgin Motel.

Bob è un ranger del parco. Quando discute con sua moglie, viene a rifugiarsi al Virgin Motel. Oggi deve essere uno di quei giorni. Glielo leggo in faccia mentre entra con aria affranta e mi domanda: «Serve un po' di compagnia, amico?» Lo chiede a me, ma quello che ne ha bisogno è lui. Tanto che va a sedersi sul divano e inizia a raccontarmi con dovizia di dettagli la sua animata discussione con Maggie, che a sua volta, come da copione, passata una certa ora, non vedendolo tornare a casa, mi chiamerà per accertarsi che lui sia qui. Cosa avrò fatto di male per ritrovarmi sempre in mezzo a queste situazioni? Per fortuna che poi arriva un po' di rock and roll a trascinarmi via.

Dice che non era qui che era diretto. Ma adesso che ha scoperto questo posto, non ne vuole sapere di ripartire. Io metto subito in chiaro che non sono previsti sconti, neppure in caso di soggiorni più lunghi. Siamo in alta stagione, ci tengo a precisare, anche se questa cosa la ripeto ogni giorno dell'anno. Pare non sia un problema per lui. Mi sento sollevato e mi propongo di aiutarlo a portare i bagagli nella sua camera. Non ho nessuna intenzione di andare a rinchiudermi in una stanza, mi dice. Se proprio vuole fare qualcosa di buono, alzi il volume della radio. Non posso fare altro che obbedire. Il cliente ha sempre ragione. Buona permanenza al Virgin Motel.

Butto giù un sorso di caffè. Ah, ma è imbevibile. Mi alzo per andare a buttarlo proprio mentre il signor Foster rientra, veloce come un fulmine, al Virgin Motel. Ci scontriamo e la tazza che tengo tra le mani si rovescia sul pavimento. Oh, maledizione! Urlo. Lui, mortificato, si offre di pulire. No, gli dico, ci mancherebbe. Ma dentro di me lo mando ripetutamente al diavolo. Va a sedersi sul divano tamburellando nervosamente le dita sul poggiagomiti. Mi rende nervoso. Per fortuna dalla radio arriva questo pezzo. E per un attimo mi dimentico di lui.

0: Vado di là a scaldarmi un po' di caffè e torno subito. Il Virgin Motel tornerà tra poco. Fermatevi qui.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Nel frigo bar troverete bevande per refrigerarvi. Buona permanenza al Virgin Motel.
3: On Virgin Radio.

0: Come hai detto che ti chiami, giovanotto?
1: Mi chiede una signora che di anni deve averne un bel po', anche se i suoi occhi hanno una luce particolare, vivace. Johnny J. Douglas, milady. La donna sorride, abbassando lo sguardo con un imbarazzo di bambina. Mi racconta che ha trovato il Virgin Motel per caso. Sta andando a Sausalito a incontrare una sua vecchia compagna del college. Riprenderà il viaggio domani. Ah, ho anch'io degli amici laggiù, le dico, e nella mente riaffiorano i volti di quelle persone. Ci immergiamo nei ricordi mentre la stanza viene invasa da del buon rock and roll.

La signorina si muove lenta nell'aria densa di questa notte calda, forse troppo calda. Per il sole che non ha dato tregua per tutta la giornata, sì, ma anche perché lei stessa dà il suo generoso contributo ad alzare di qualche grado la temperatura al Virgin Motel. Esce fuori, si accende una sigaretta e il laccino del suo vestito cade giù. E in questo momento penso che non ci sia niente di più sensuale delle sue spalle nude. Resto a guardarla intontito, senza che lei si curi di me. E il pezzo che sento passare alla radio mi travolge come un'onda.

0: Esco un attimo a dire due cose allo sceriffo. Restate al Virgin Motel. Io torno subito.
1: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito Peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
2: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
4: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
3: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
4: Sì, sì, come no?
5: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
6: Long Playing Stories.
7: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
8: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
7: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
9: State ancora correndo lungo l'highway? Fermatevi per una notte di rock al Virgin Motel.
10: On Virgin Radio.

Se n'è andato tutto in un attimo, signor Douglas. Gli anni ribelli sono durati un battito di ciglia. Anni spensierati, dice qualcuno. Ma non c'è niente di spensierato nell'essere giovani. L'adolescenza è un dedalo di strade e quasi nessuno a quell'età sa esattamente che direzione prendere. Ah, ne ho visti di amici perdersi. Al Virgin Motel il vecchio Bonnie si abbandona ai ricordi. Io accompagno i suoi pensieri con riflessioni personali che si incagliano nel fumo della mia sigaretta. Proprio mentre allungo la mano per alzare il volume della radio, lui aggiunge: c'è rimasto solo il rock and roll a lasciarci quell'illusione di aver sovvertito le regole.

0: Ancora storie da raccontare, ancora persone da conoscere, ancora molto rock da ascoltare. Restate al Virgin Motel, torno tra un attimo.
1: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
2: Il buongiorno di Virgin Radio è Rock and Talk. Dr. Feelgood e Francesco Allegretti ti danno la giusta carica per iniziare la giornata con ironia, tra news, curiosità e interazione, sempre in compagnia della grande musica di Virgin Radio. Con loro alle 8:15 arriva l'assolo del Cavaliere Nero Antonello Piroso. Un punto di vista unico e dissacrante sulle principali notizie del giorno. Rock and Talk, da lunedì a venerdì dalle 6:30 alle 9, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
3: Virgin Radio.
4: È l'una.
3: It's 1 a.m.
4: Temperature da record stanotte. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
5: Virgin Motel.
6: Only on Virgin Radio.

Il signor Anderson è una persona che da tempo ha perso ogni tipo di stupore. Siede sul divano del Virgin Motel e le poche parole che escono dalla sua bocca sono sterili critiche a qualsiasi cosa. Mi guarda con aria un po' scocciata, chiedendomi come faccio a dare ascolto a tutti. Non pensa che il 99,9% dei discorsi della gente siano noiosissimi, signor Douglas? Trovo questa sua uscita poco generosa. Così, con garbo, ribatto: a mio avviso, non esistono argomenti poco interessanti, esistono solo persone poco interessate.

La signora Garcia va a sedersi sul divano del Virgin Motel. Indossa una camicia da notte bianca, lunga fino ai piedi. È tutta scompigliata. Mio marito non mi fa dormire, signor Douglas. Ho provato a colpirlo per vedere se la smetteva di russare. Alla fine mi sono arresa. 50 anni di matrimonio e sempre la stessa storia. Ah, non si arrabbi. Le faccio un po' di compagnia io, le dico. Vuole qualcosa da bere? Mi strizza l'occhio lasciandomi intendere che un goccetto lo berrebbe volentieri. Mi alzo per andare a vedere cos'è rimasto nel frigo, mentre la mia ospite, con aria allegra, prende a dondolare la testa, provando a tenere il tempo del brano che sta passando alla radio.

0: Pare che la signorina della 11 abbia bisogno di me. Faccio in fretta. Restate al Virgin Motel.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 3,99, TAEG 5,90. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
2: Virgin Radio amplifica la sua proposta di rock con le web radio. Tanti canali tematici diversi, tra cui Virgin Rock Hits. Una programmazione interamente dedicata alle produzioni più interessanti del momento e alle novità della scena rock mondiale. Virgin Rock Hits. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app. Sistemate i bagagli nelle vostre stanze. Vi attende una lunga notte rock al Virgin Motel.
3: Virgin Radio.

Si fruga nelle tasche. Spero in cerca di un documento e non del portafoglio. Non mi sento ancora pronto per un pagamento posticipato. Ci prova soltanto a dire: non è che potrei. Ero convinto di averlo, quando da una tasca interna salta fuori un bel borsello che sembra contenere tanti bei verdoni. La mia faccia cambia. Il tipo entra già nelle mie grazie. Così, dopo aver registrato la sua presenza, con un ampio sorriso gli dico: ecco qua, la chiave della stanza numero 9 per il signor Moore. Benvenuto al Virgin Motel, amico.

0: Posate a terra quelle valigie. Ci fermiamo solo un attimo. Presto sarà ancora Virgin Motel.
1: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
2: Best Rock speciale Rolling Stones. Il leggendario gruppo inglese torna con un nuovo attesissimo album, Foreign Tongues. Quattordici tracce inedite, collaborazioni straordinarie tra cui Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith e la partecipazione postuma di Charlie Watts. In un appuntamento unico con Paola Maugeri lo ascoltiamo in anteprima, insieme a un'intervista esclusiva alla band.
3: New album, Foreign Tongues.
4: Did you hear it?
3: Absolutely.
2: Best Rock speciale Rolling Stones, stasera alle 21, solo su Virgin Radio.
5: Su Virgin Radio, Virgin Motel. Da queste parti il buon rock rientra nel servizio.
6: Virgin Motel.

È da quando è arrivato al Virgin Motel che si lamenta. Neanche un locale notturno da queste parti? Ah, che barba, santo cielo! Annoiato, lancia una rivista sulla sponda opposta del divano e si distende sbuffando. Mi sono già fatto un'idea di lui. Continuo comunque a studiarlo. Poi gli spiego. Fortunatamente siamo lontani dalle mille luci di Las Vegas. Dovrà accontentarsi di ciò che di bello ha da offrire la natura. E se questo non le bastasse, c'è sempre del buon rock and roll.

Non distraetemi, sto finendo di contare l'incasso di oggi. Ho perso il conto. Fa niente, ricomincio. Alzo un po' il volume della radio, così vi lascio in buona compagnia. È l'ultimo disco di oggi e anche il migliore invito a tornare presto a trovarmi al Virgin Motel. Buonanotte a tutti, da Johnny J. Douglas.

0: Qui c'è sempre una camera disponibile per chi ama il rock. Fermatevi al Virgin Motel. Vi aspetto per un nuovo appuntamento domani alle 22.
1: With Virgin Motel.
2: Branco di revolveriani assetati di buona musica. Questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver.
3: Revolver!
2: La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I Cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
4: Revolver con Ringo, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
5: Style Rock.